0: info su nissan.it.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Total Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
2: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
3: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
4: Chi è quel tizio?
3: Raphael, un vecchio amico di scuola.
5: Cécile mi parla sempre di te.
4: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
4: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sono le 6 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace su tutti i fronti, compreso il Libano, per porre fine alla guerra in Medio Oriente e consentire la riapertura dello stretto di Hormuz. L'intesa dovrebbe essere firmata venerdì prossimo in Svizzera, anche se alcune questioni resteranno oggetto di negoziato nei prossimi 60 giorni. L'accordo prevede l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari e a riaprire immediatamente lo stretto. Ci sarebbe un rimprovero all'origine dell'omicidio della donna di 53 anni uccisa dal nipote di 17 a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Lo ha confessato il ragazzo agli investigatori. Continuano le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni, fuggite da una casa famiglia nella provincia dell'Aquila. Sono scomparse da oltre 7 giorni. Gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, all'assemblea costituente del partito. Uomini e donne sono uguali e non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri. Le parole di Vannacci, che ha detto che non serve un reato specifico. Parole criticate dal centro-sinistra ma anche dalla maggioranza. Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, risponde: il punto non è che la morte di una donna pesi più di quella di un uomo, ma è la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendola un essere inferiore. Respinto in Svizzera il referendum per limitare l'immigrazione. Edoardo Buffoni.
1: Gli svizzeri hanno bocciato l'iniziativa popolare dal titolo No a una Svizzera da 10 milioni, promossa dall'Unione Democratica di Centro per limitare la crescita demografica del paese. Il testo è stato bocciato dal 55% dei votanti. Decisivo il netto voto contrario espresso nella Svizzera francese e nelle città principali, mentre in diversi cantoni della Svizzera tedesca e in Ticino i favorevoli hanno vinto. L'iniziativa chiedeva di fissare un tetto di 10 milioni di residenti permanenti entro il 2050 e prevedeva misure restrittive in materia di asilo e ricongiungimento familiare, una volta raggiunta la soglia di 9 milioni e mezzo di abitanti. Governo, Parlamento e imprese avevano invitato a respingere la proposta.
0: Sport: Hamilton vince con la Ferrari, conquistando il Gran Premio di Barcellona, ottenendo la sua prima vittoria al volante della rossa e il 106esimo successo della carriera. Sul podio anche Russell e Norris. Per i mondiali di calcio, la Germania travolge il Curaçao per 7-1, pareggio 2-2 tra Olanda e Giappone, nella notte anche Costa d'Avorio che batte 1-0 e poi Ecuador che batte 1-0 l'Ecuador e Svezia 4, Tunisia 1. Alle 7 torna Capital News, tra poco Buongiorno Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Another Brick in the Wall, Pink Floyd alle 6.08 su Radio Capital. Buongiorno a tutti e partiamo dalle buone notizie, perché ce ne sono, insomma. A quanto pare Stati Uniti e Israele avrebbero raggiunto un accordo. Io dico buone notizie, ma è bene usare il condizionale, perché troppe volte abbiamo dato questa notizia e poi ne abbiamo dovuto dare subito un'altra per dire che no, stavamo scherzando, perché Trump mille volte ha annunciato la fine della guerra con l'Iran. Però questa volta sembra fatta per davvero. Le borse asiatiche aprono in forte rialzo dopo l'annuncio rilanciato, per la verità, anche dal Pakistan, dal primo ministro pakistano Sharif. Ha detto proprio che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per mettere fine alla guerra. Ricordiamo che il Pakistan non è un paese qualunque, è quello che media tra i due paesi. Il presidente statunitense Trump ovviamente ha confermato l'accordo. Tra l'altro era ancora prima della mezzanotte, quindi era ancora il suo compleanno, il suo 80° compleanno. Ha confermato, dicevo, l'accordo con un post, come fa lui, quindi un post molto enfatico sul suo social Truth. Il regime iraniano è arrivato un po' sparpagliato, diciamo così, con voci che confermano, certo non con i toni però di Donald Trump, però questa volta, dicevo, sembra fatta, perché arrivano conferme di fatto anche dall'Iran. Sharif, ricordo appunto il primo ministro pakistano, ha detto che anche nei prossimi giorni ci saranno alcuni incontri propedeutici a formalizzare l'accordo negli aspetti più tecnici, perché questo, ricordiamolo, è un memorandum, ma i negoziati veri partiranno, dureranno 60 giorni e solo lì capiremo effettivamente come andrà a finire e se per esempio

0: L'Iran rinuncerà per davvero al suo programma nucleare, richiesta fatta anche da Regno Unito, Francia, Germania e Italia. I quattro hanno chiesto che l'accordo sia in vigore fin da subito per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, ma dicono l'Iran non deve mai conquistare l'arma nucleare. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti, con l'Iran, ma hanno affermato che appunto non deve essere in mano all'Iran l'arma nucleare. Passi però concreti e verificabili sul nucleare continuano a chiedere i quattro, ma vedremo insomma se questo avverrà. Non è detto, perché già in passato in realtà l'Iran aveva detto di non voler ottenere l'arma nucleare, ma poi abbiamo visto come è andata a finire. Senza l'accordo definitivo però sul nucleare, dice Trump, siamo pronti a riprendere attacchi contro Teheran. Lo ha detto in un'intervista al New York Times, confermando l'obiettivo principale. Ma questo obiettivo, insomma, vedremo, perché 60 giorni sono tanti, ma neanche troppi in realtà, per raggiungere un accordo di questa portata. Tra l'altro stava per saltare tutto, perché Netanyahu aveva bombardato Beirut e gli iraniani volevano rispondere. A quanto pare gli americani sono riusciti a convincerli, sempre grazie alla mediazione di Pakistan, Qatar e altri diplomatici a Teheran, a convincerli a evitare appunto la risposta a Israele, perché questo avrebbe probabilmente fatto crollare ancora una volta i negoziati. Ma insomma, questa è la notizia principale, quella con cui aprono tutti quanti i giornali, ed è, per fortuna, almeno questa volta possiamo dire una buona notizia. È il 15 giugno, sono le 6:11, possiamo cominciare. Sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Buongiorno.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
9: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
0: E poi c'è Vannacci, vediamo le cose di casa nostra, anche queste insomma lo sono per la verità, però la politica italiana, Vannacci che con la sua costituente del 14 e 15 giugno ha lanciato di fatto ufficialmente il suo nuovo partito Futuro Nazionale, tra l'altro ha scelto una sigla importante, ha scelto Futura di Lucio Dalla, canzone bellissima, e lui ha voluto così utilizzarla durante appunto la costituente del suo partito che cresce molto in fretta, pare secondo alcuni sondaggi abbia ormai di fatto raggiunto la Lega, e infatti i problemi principali sono per Salvini, è quello che Vannacci lo ha scelto, lo ha candidato all'Europarlamento. Vannacci ha ottenuto 500.000 firme, uno dice è un traditore perché se n'è andato poco dopo, insomma sfruttando la Lega come piattaforma politica, l'altro dice no, Salvini mi deve ringraziare perché gli ho portato 500.000 voti. Vannacci che non le manda a dire, diciamo così, tra le altre cose ha parlato anche di femminicidio, lo avete sentito poco fa al notiziario, e ha detto esattamente queste parole.
10: Esiste sentite. Il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
0: Sì, il concetto però di femminicidio è bene puntualizzarlo, non tanto per rispondere a Vannacci, ma perché in tanti credono questo, no? Dicono ma come, il femminicidio alla fine è un omicidio come un altro, perché dobbiamo prevedere una fattispecie di reato specifica? Però il concetto di femminicidio non nasce per descrivere il sesso della vittima, ma il movente e il contesto, cioè indica l'uccisione di una donna perché donna o all'interno di dinamiche di controllo, insomma lo abbiamo detto e ripetuto tante volte, ma evidentemente non basta, è il movente che conta. È evidente che se una donna viene uccisa durante una rapina, quello non è femminicidio, perché se viene invece uccisa perché ha mollato il marito e l'ex l'aspetta sotto casa e la uccide, in quel caso stiamo parlando di femminicidio. Ma poi ha detto tante cose in realtà Vannacci, anche le parole d'ordine, i suoi hanno chiamato gli ospiti in sala camerati, insomma direi che il clima è quello. Vannacci che, ripeto, continua a crescere, ma anche perché è libero di dire ciò che vuole, insomma non ha alcuna responsabilità di governo, ne abbiamo parlato anche qui settimana scorsa, parla in fondo come Meloni e Salvini prima della formazione di un governo.

0: come al solito poi giornalisti, ma non ce l'ho con lei, date le notizie in maniera incompleta e faziosa. L'Iran deve rinunciare al suo programma nucleare. Quale? Quello civile? Quello militare? Immagino quello militare. Ma la domanda è, ma l'Iran ha un programma nucleare militare? Ci sono le prove? Non mi risulta.
1: Allora, è una buona occasione per puntualizzare, grazie Giacomo. Sebbene non esista una prova pubblica definitiva che l'Iran abbia già costruito o stia costruendo un'arma nucleare, ci sono però, va detto, diversi elementi che portano molti analisti a ritenere probabile l'esistenza di un programma con finalità militari o quantomeno di una strategia finalizzata a mantenere questa capacità viva. Il principale elemento di sospetto, Giacomo, riguarda l'arricchimento dell'uranio, perché per gli usi civili, come la produzione di energia nelle centrali nucleari,

0: è generalmente sufficiente, dicono gli esperti, un arricchimento compreso tra il 3 e il 5%. L'Iran ha raggiunto e accumulato uranio arricchito fino al 60%, che è una soglia molto vicina al livello necessario appunto per un'arma nucleare, fissata intorno al 90%, ma poi se non ci fosse questo problema immagino che i negoziati sarebbero stati molto molto più semplici. La verità è che l'Iran non vuole rinunciare a questo programma nucleare, non vuole rinunciare alla deterrenza che ne trarrebbe da questo programma nucleare, motivo per cui i negoziati sono diventati molto complessi e motivo per cui gli iraniani chiedono un fermo a questo programma nucleare, uno stop di 5 anni. Gli Stati Uniti vorrebbero estenderlo a 20. Insomma, vedremo poi cosa accadrà dopo gli incontri di Ginevra. Prima non l'ho detto, ma è lì che si dovrebbero incontrare le delegazioni già la prossima settimana. Venerdì prossimo ci sarà senz'altro J.D. Vance, anche se lo stesso, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha detto che potrebbe palesarsi alla fine anche Donald Trump. Vannacci invece, scusate, perché molti messaggi anche ovviamente sul leader di Futuro Nazionale, tanti che dicono è sbagliato parlarne perché Vannacci è un fenomeno mediatico spinto dai media, ma i media cosa devono fare, scusate, se un ex generale vende forse più di 100, credo più, senz'altro più di 100.000 copie di un libro autopubblicato, che è una cosa che non accade ormai mai, mai più, cioè non esiste ormai 100.000 copie, chi li vende 100.000 copie? Le ha vendute il generale Vannacci, quindi è naturale che i media si interessino al personaggio e chiedano,
1: scusa,
0: ma chi
1: scusa,
0: è? Dimmi.
1: 400.000 copie.
0: Oh, vedi, 400.000 copie, 100.000 probabilmente dopo
1: erano all'inizio.
0: All'inizio, cioè 400.000 copie è un numero impressionante, inimmaginabile per l'editoria italiana, e quindi è naturale che, ma non solo i giornalisti, anche i cittadini si chiedano ma chi è questo personaggio? Dopodiché a farlo arrivare lassù non sono stati i giornalisti, è stato un leader politico che si chiama Matteo Salvini, che oggi è in grave difficoltà perché vede spaccarsi il suo partito tra chi dice forse dovremmo tornare a occuparci dei fatti di casa nostra, e quindi alla Padania, all'autonomia, alle questioni locali, quelle che hanno reso la Lega il partito storico qual è, il più antico all'interno oggi del Parlamento italiano, e chi invece vuole rilanciarlo cambiando completamente faccia, volte, quindi Luca Zaia che sarebbe, secondo alcuni esponenti della Lega, il futuro della Lega. Difficile ovviamente negare questo, è difficile sostenere che siano stati, scusate, i giornalisti faziosi a rilanciare
2: la Lega. C'è spazio per sensibilità diverse da che mondo è mondo. L'ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vediamo con calma, chiariamo tutto, ma è un problema per i giornalisti, non per gli italiani e non per la Lega.
0: Certo, sì, in realtà questo è un problema molto grosso per la Lega. Che

0: Ciao Marco. Purtroppo i giornalisti non è che l'hanno rilanciato, Vannacci,
1: sì.
0: L'hanno lanciato, perché dal nulla l'hanno pubblicizzato all'inizio e per la curiosità poi se ne è scato un meccanismo per cui tutta la gente voleva sapere quello che scriveva questo pazzo, diciamo.
1: Sì.
0: Ciao, però
1: non è che, ripeto, l'hanno lanciato, è una notizia se uno vende 400.000 copie, ma fossero state anche 100.000 copie vendute di un libro autopubblicato, è una notizia che non puoi non dare, anche perché insomma scrivere quel libro era un ex generale. Mi chiedo però dove sono gli elettori di Vannacci, Laura? Non arrivano grandi, diciamo, messaggi di stima nei confronti del generale Vannacci, ma ci sono lì, io li sento, percepisco in realtà la loro presenza.
2: Ma perché in realtà pensano che tu non sia all'altezza di poterti confrontare con loro.
1: No, ma non è che non è una questione di confronto, mi farebbe piacere, ecco, sapere il loro punto di vista, perché Vannacci ha parlato di tante cose, ha parlato di immigrazione, non ha parlato soltanto di femminicidio, ha parlato anche di quote rosa, dicendo che sono totalmente inutili in politica, con i suoi soliti esempi, insomma, quelli che rendono facile il discorso, ma in realtà, come sappiamo, poi la realtà è un pochino più complessa. Però se dobbiamo parlare di immigrazione, siccome avevamo parlato di questo la scorsa settimana, del tetto demografico che voleva imporre la Svizzera,
2: sì.
1: Cioè inverno demografico in tutto il mondo, compresa la Svizzera, loro però dicevano: noi stiamo sotto i 10 milioni perché stiamo bene così e vogliamo goderci il nostro paese senza tante rotture di scatole di immigrati, eccetera eccetera. Allora il referendum non è passato, l'iniziativa promossa dall'Unione Democratica di Centro, che voleva appunto imporre alla popolazione svizzera quel tetto di 10 milioni, non è passato. I sostenitori ritenevano che la forte crescita demografica dovuta soprattutto all'immigrazione stesse mettendo sotto pressione tutto quanto il sistema. Gli oppositori invece sostenevano che un tetto rigido avrebbe danneggiato l'economia svizzera. Allora hanno votato contro praticamente quasi tutti tranne il Canton Ticino. Questa cosa è incredibile, solo gli italiani, di fatto gli svizzeri italiani, hanno votato sì al referendum, ma perché c'è lo scontro con l'Italia storico, che gli italiani che vanno in Svizzera a rubare il lavoro, e loro hanno votato infatti sì. Però la Svizzera tedesca no, la Svizzera francese stessa cosa, la Svizzera francese che è generalmente più aperta all'immigrazione, invece il Ticino che è spesso critico verso l'immigrazione, ma appunto soprattutto quella italiana. Questa insomma la spiegazione, immagino quella che possiamo darci noi, ecco il motivo per cui gli svizzeri italiani hanno votato sì, però di fatto questo tetto non verrà imposto e tutto proseguirà.

0: Buongiorno, sì, buongiorno. Non è passato il referendum, però c'è da considerare che 4 persone e mezzo su 10 pensano che andrebbe fatto un limite.
1: Certo.
0: Sono numeri molto importanti e da studiare.
1: Certo, e che vanno assolutamente rispettati. 6:34, torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
6: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
7: Non è una brutta idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
6: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo brutalissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia.

0: avvolta dai segreti.
1: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
1: Una produzione One Podcast.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bruce Springsteen, Glory Days, alle 6.39 su Radio Capital. Diego dice, Diego ragazzi, la voce della verità secondo me, Vannacci ha presa sugli scontenti, quelli a cui la sinistra ha girato le spalle con posizioni salottiere e distanti dalla quotidianità. Per cui, dice, un idraulico in pensione non capisce perché ha gli stessi diritti di una coppia con figli appena immigrata, nonostante lui abbia versato 40 anni di contributi. Allora, questa è la percezione ovviamente, Diego, è la percezione che però è importante assolutamente. Credo che quello che dici sia molto vero, in parte non è vero poi nei fatti che una coppia di immigrati con figli abbia gli stessi identici diritti di uno che ha versato 40 anni di contributi, però la percezione è quella, motivo per cui senz'altro sì, anche questo Vannacci continua a crescere nei sondaggi. Arriva Buffoni.
1: Buongiorno. A meno di un anno dalle prossime elezioni parlamentari, la politica italiana ha un nuovo personaggio di primo piano, Roberto Vannacci, ex generale che nel fine settimana a Roma ha inaugurato il suo nuovo movimento Futuro Nazionale. Estrema destra, Dio, patria e famiglia e un occhio strizzato sempre verso la nostalgia del ventennio di Mussolini. Vannacci è un ex parà della Folgore toscano, 58 anni, e sta crescendo nei sondaggi che ora lo danno tra il 4 e il 5%, per quel fenomeno tipico della politica di oggi. I leader si bruciano in fretta, c'è sempre bisogno di una novità. In fondo Vannacci non dice cose molto diverse da Meloni e Salvini, però i due leader hanno sulle spalle 4 anni di governo, mentre l'ex generale, che dice di essere la vera destra, può sparare promesse e slogan senza preoccuparsi della coerenza, tanto al governo lui non c'è. Ma cosa dice, cosa promette Vannacci? Ieri all'Assemblea di Roma ha elencato una serie di cose che farebbe se fosse al comando dell'Italia. Primo punto, ovviamente, l'immigrazione. Lo slogan di Vannacci è la remigrazione, un concetto ambiguo. Alcune volte parla di rimpatriare i clandestini, cosa che anche Meloni aveva promesso di fare, ma non c'è riuscita. Altre volte, ed è molto più inquietante, Vannacci ipotizza di rispedire nei paesi di origine chi non è italiano, quindi tutti gli immigrati, anche quelli che hanno un permesso regolare e lavorano e pagano le tasse. Ieri ha detto la quota di immigrati che dovrebbero essere ammessi in Italia è il 4%. Oggi sono il 10%, quindi che si fa? Si cacciano milioni di persone? Ma poi, i lavori che fanno, chi li farà? Alcune frasi sono apertamente xenofobe, come questa. Non vi è un solo italiano che non sia stato generato da un padre e da una madre italiani. Per battere la crisi delle nascite, Vannacci propone un reddito di maternità. Ottima idea, piccolo problema, dove li trova i soldi che tutti i precedenti governi non sono riusciti a trovare? Poi c'è il programma per i giovani, che è sintetizzato con questa formula: lavoro minorile a partire dai 14 anni. Infine, abolizione del reato di femminicidio. Non ce n'è bisogno, perché secondo Vannacci un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Frasi che però semplicemente ignorano la realtà. Nel 2026, 70 uomini hanno ucciso le loro mogli, compagne o ex compagne. Non risultano 70 omicidi da parte di donne. C'è un'emergenza, negarla vuol dire preparare il terreno e alimentare la cultura per altri femminicidi. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0. State con noi.

0: Francesco De Gregori, Alice alle 6:46 su Radio Capital. È lunedì e c'è la Marta, la Macmusa, con noi. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, qui si parla praticamente quasi solo di vannacci, qui in Italia, dico. Negli Stati Uniti di cosa si sta parlando in queste ore? Immagino dell'accordo Stati Uniti-Iran, ma non solo.
1: No, si sta parlando tanto della vittoria dei Knicks, ovviamente a New York ci arrivano delle immagini stupende di New York in festa, sembra di essere tornati in effetti negli anni 70, quando la gente si riversava nelle botteghe, nei parrucchieri, nei barbieri newyorkesi a guardare la partita. Insomma, è una macchia di colore molto bella. E si parla anche di qualcosa che non è molto lontano da vannacci, speriamo di non arrivarci a questo livello, ecco, dal mio punto di vista, perché qualche giorno fa c'è stata una conferenza di Turning Point USA, non so se ve lo ricordate, era l'associazione che aveva inaugurato, aveva messo su Charlie Kirk, quell'estremista di destra che poi è stato ucciso e adesso è portato avanti da sua moglie, e insomma ha fatto abbastanza notizia in questi ultimi giorni, perché le donne sposate agli uomini di Turning Point USA hanno dichiarato che loro rinuncerebbero al proprio voto se questo facesse sì che l'America potesse diventare un paese più conservatore, più cattolico. Tanto uomo e donna sono un'unica carne, quello che vota il marito è la stessa cosa che vota la donna. E quindi io posso anche dare via il mio voto. Ecco, l'ho trovata una frase un po' forte, come dire, un momento
0: un tantino forte, sì.
1: Ecco, queste cose sono abbastanza di contrasto, se immaginiamo appunto a New York in festa, una città così in questo momento poi rappresentata da Mamdani, anche lui in festa, e poi ci rendiamo conto che esiste quest'altra parte di America. Ci chiediamo appunto poi che cosa ci sia un po' nel mezzo e in che modo si muova, no?
0: Ma questa è anche la fragilità, no, delle democrazie moderne, non sono più percepite così tanto sexy in un qualche modo. Le persone forse sì rinuncerebbero volentieri al voto in cambio di ottenere finalmente la vita che avevano una volta o che pensano, certo, di aver avuto in un qualche modo. Ma c'era stato un sondaggio anche fatto, se non sbaglio, in Gran Bretagna qualche tempo fa, e soprattutto i più giovani rispondevano che in fondo la democrazia è relativamente utile, ne possiamo fare,
1: certo,
0: meno.
1: Peccato che non sia così. Rimanendo sempre nello stato di New York, che lì il contrasto viene ancora meglio, noi siamo abituati a pensare allo stato di New York come la città di New York, mentre lo stato di New York, ovviamente nella parte nord, upstate New York, è totalmente un altro mondo, rurale, montagne, e da quelle parti esistono alcune famiglie nel bosco. Adesso non voglio tornare a rimbangare nostri argomenti, però esistono delle famiglie che hanno abbandonato proprio questo stile di vita progressista, erano ex newyorkesi che si ritirano tra le montagne e iniziano a condurre una vita non solo agreste ma proprio tradizionale, come dicevi giustamente tu prima, che guarda un po' indietro, no? Guarda a un mondo conservatore reazionario che non c'è più e che loro vedono che pensano che sia la salvezza rispetto alla vacuità e alla corruzione del mondo moderno. E qui di nuovo torniamo al vecchio modello: la donna che rinuncia a tutti i suoi diritti per stare in casa e accudire i figli, che ovviamente non vanno a scuola ma fanno homeschooling, e questo marito che incarna il volere di Dio, a cui si appunto danno tutti gli onori della famiglia e vivono nei boschi.

0: Sì, ecco, vivono totalmente slacciati dalla natura, dalla civiltà nella natura.
1: Ma Marta, ci sono anche proprio delle influencer, no, se non sbaglio, ora non ricordo il nome, quello preciso per definirle, donne che esaltano
0: Sì,
1: questo
0: esatto,
1: stile
0: sono
1: di
0: le Thread
1: vita.
0: Wives.
1: Thread Wives, giusto.
0: Esatto. Thread Wives, e vi do la notizia che c'è un libro che in questo momento sta facendo molto scalpore negli Stati Uniti, che uscirà in Italia all'inizio del 2027 per Neri Pozza, che si chiama Yes Sir Ear. Sarà anche un film con Anne Hathaway e racconta la vita di un influencer, perché poi anche questa è la contraddizione. Le Thread Wives, quindi queste donne che rinunciano alla modernità per ripercorrere uno stile di vita antico, poi in realtà sono delle influencer pazzesche sui social. Una di queste influencer non vive più nel 2026, ma vive davvero nella realtà del passato, che lei tanto esalta, e scopre che non è così piacevole, scopre che
1: Eh
0: non è
1: no,
0: così bello.
1: no,
0: Quindi questo libro
1: decisamente.
0: negli Stati Uniti sta avendo moltissimo successo, in Italia è molto atteso, vediamo che cosa ci racconterà. Di fatto, comunque, esiste questo fenomeno di un'esaltazione dei valori del passato anche attraverso i social, che è un bel paradosso.
1: È un bel paradosso perché rimane ancorato al capitalismo, a quello più
0: Certo.
1: spietato e senza regole, cioè i social. Quindi dico, se vivi nel bosco,
0: Assolutamente.
1: basta, chiudi tutto.
0: Assolutamente.
1: Sì,
0: Sì,
1: sì,
0: sì,
1: sì.
0: sì.
1: Grazie mille, grazie a Marta. Invito tutti a seguirla, Marta, su Instagram. La trovate con un altro nome che è la Mac. Mi ci dici, scusami, velocemente, Marta, perché Mac Musa?
0: Ah, ma no, è facilissimo perché MCM, che sono le mie iniziali, Marta Cicolari Micaldi, e USA, che sono le iniziali degli Stati Uniti. E guarda, quella è predestinazione. Io quando me ne sono accorta tanti anni fa ormai ho detto deve essere il mio nickname perché è troppo perfetto.
1: Suona benissimo. La Mac Musa su Instagram e ovviamente su Radio Capital tutti i lunedì. Grazie Marta, a presto.
0: Grazie a te, a presto,
1: Ciao
0: ciao.
1: ciao ciao.
2: Buongiorno Capi.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, alle 6.56 su Radio Capital. A proposito di libri, La Fiera, quella indipendente Più Libri Più Liberi, che si terrà a Roma a dicembre, ha annunciato nuove regole per la partecipazione degli editori. Tra queste, la richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai principi costituzionali democratici, cioè il patentino antifascista. Devi dichiararti antifascista per poter partecipare alla fiera. Ovviamente è un assist incredibile, ma lo aveva detto Giorgia Meloni, questi lavorano per me. Perché la Presidente del Consiglio ha attaccato la decisione definendola, appunto lei che in realtà l'ha definito un patentino antifascista, sostenendo che rappresenti una forma di censura ideologica. Gli organizzatori hanno replicato che non si tratta di censura, ma di una richiesta di adesione ai valori democratici sanciti dalla Costituzione. Non lo so, non so. 650 secondo me è una follia totale, ma non è la base da cui partire, voglio dire, cioè, certo se sei antifascista, cioè, è in Costituzione, la casa editrice, poi neanche l'autore, la casa editrice deve dichiararsi antifascista, mi sembra un po' un eccesso, insomma, se l'obiettivo è tenere fuori chi ha idee antidemocratiche, una semplice firma credo non risolva nulla, insomma, chiunque può sottoscrivere un modulo anche senza crederci minimamente, cioè la trovo veramente una presa di posizione poco utile, ecco, non sbagliata di per sé, ma poco utile. E chi decidesse di non firmare non sarebbe automaticamente fascista, ecco, anche questo mi sento di dire, non è che se non firmo la vostra piattaforma, il vostro modulo, allora io automaticamente sono fascista. E poi c'è la Costituzione, no? Che già tutela la democrazia e già vieta la ricostruzione del partito fascista. Ora si dirà, allora Vannacci, infatti vedremo Vannacci cosa dirà e se riuscirà poi a sfondare veramente non solo nei sondaggi ma anche al voto, perché noi è da stamattina che parliamo di Vannacci, ma Vannacci ancora non si è candidato, cioè ha preso questi 500.000 voti per andare al Parlamento europeo, ma con la Lega ancora non si è confrontato per davvero con gli elettori, con un suo partito a delle elezioni, quindi per adesso siamo soltanto nel mondo dei sondaggi. E secondo me peraltro queste prese di posizione, compresa quella della fiera del libro Più Libri Più Liberi, non fa che aiutare quelli come Vannacci, quelli come Meloni, che dicono tutti i giorni, no? Si lamentano di essere censurati, messi a tacere, e che gli italiani invece sono liberi di scegliere, di dire ciò che vogliono. Questi secondo me insomma li percepisco solamente come assist, appunto, per questi partiti e per questi personaggi, per questi leader di partito. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, ci sentiamo domattina dalle 6 alle 7. Grazie a tutti e buona giornata.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB si aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
4: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
5: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
3: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
6: Chi è quel tizio?
5: Raphael, un vecchio amico di scuola.
6: Cecil mi parla sempre di te.
7: A me di te non ha mai parlato.
3: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
3: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Verso la firma per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, l'intesa prevista venerdì in Svizzera dovrebbe portare alla riapertura dello stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico petrolifero mondiale, e alla cessazione immediata delle ostilità, comprese quelle che coinvolgono il Libano. Resta però aperta la questione del programma nucleare iraniano. Le parti avrebbero 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo. Donald Trump ha avvertito che in caso di fallimento dei negoziati, Washington potrebbe riprendere gli attacchi militari. E essere fiducioso per un accordo è il ministro degli esteri Tajani, che garantisce

0: dice che l'Italia è pronta ad aiutare a sminare lo stretto di Hormuz.
1: Hormuz certamente, se si arriva a un cessato il fuoco, sarà gradualmente riaperto. Noi siamo anche pronti, due dragamine italiane sono pronte a partire, qualora ci fosse una missione internazionale, per andare a contribuire allo sminamento. Poi bisogna trovare un accordo internazionale e andare, mi auguro che si possa fare in tempi brevi. Noi siamo disponibili a farlo e siamo là pronti.
0: Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia a coltellate e di aver poi gettato il corpo in un fiume vicino a Venezia. Alla base del delitto ci sono litigi su questioni ereditarie. E a Milano proseguono le indagini sull'omicidio dell'interprete 60enne trovato morto nel suo appartamento. L'uomo sarebbe stato colpito più volte alla testa. Gli investigatori ipotizzano che avesse fissato un incontro tramite un'app di incontri. Sono alla ricerca di tracce biologiche che possano identificare l'assassino. Gli svizzeri hanno bocciato con un referendum la proposta di limitare la popolazione della Svizzera a 10 milioni di abitanti entro il 2050. Una proposta anti-immigrati che è stata bocciata dal 55% degli elettori. Gli immigrati in Svizzera sono il 27% della popolazione, per il 70% europei. La comunità più grande è quella italiana. E siamo a sport, alla Formula 1, a Barcellona Hamilton centra il primo trionfo con la Ferrari, sul podio anche Russell e Norris, Leclerc e Antonelli si ritirano nel finale. Il cavallino non saliva sul gradino più alto del podio da 34 Gran Premi. E Hamilton proprio sul podio ha voluto ringraziare tutti. Devo cominciare dicendo un enorme grazie alla Ferrari, a tutti quelli che lavorano in fabbrica, ha detto, nei momenti in cui ero giù mi hanno sostenuto, e anche grazie ai fan che sono i migliori del mondo. Sentiamo le sue parole.
2: First, I have to start and say a huge grazie to everyone here. Fred for believing in me and bringing me to this team. We never gave up hope. The team just continued to lift me up. We made so many changes and we made so many improvements. And on top of that, I've got the greatest fan base a sportsman could ever ask for. Thank you to everybody.
0: Mondiali di calcio, uragano Germania su Curaçao, i caraibici travolti 7-1, pareggio 2-2 tra Olanda e Giappone, la Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador e la Svezia invece vince 5-1 sulla Tunisia. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Quanta ne abbiamo di fantasia poi? Perché serve anche ad esempio per impaginare la nostra trasmissione, no?
1: La chiami fantasia? Un po' di creatività
0: come
1: dici,
0: la
1: per la scaletta.
0: Quasi
1: no, forse
0: sudoku.
1: Hai ragione, non lo so, sì. Non ci ho mai pensato in questi
0: perché
1: termini.
0: Metti quello su, poi quello giù, quello in mezzo.
1: Troviamo il collegamento tra politica estera e politica interna.
0: Apprezzare, spero che possiate apprezzare almeno questo. Perché...
1: Non siamo sempre bravissimi, no, ma facciamo il nostro.
0: Quello no. Fra poco dobbiamo darvi una notizia, fra qualche secondo, va.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: intanto,
0: buongiorno, buongiorno. Sono le 7:09 del mattino di questo lunedì 15 giugno 2026. Ricominciamo insieme la settimana. Allora, la notizia dobbiamo darvi, ho voluto creare apposta questa sorta di effetto cliffhanger.
1: Avranno già capito.
0: Un po' l'apposto al sole, non un posto al sole. Sai che un posto al sole molto spesso si concludono le puntate con questo effetto cliffhanger, uno che suona la porta. Che si vede quello dall'interno che apre, fa una faccia stupita, non si vede chi c'è dall'altra parte che ha suonato il campanello, ovviamente si interrompe la puntata. E solitamente questo succede il venerdì.
1: Eh beh, certo.
0: Per poi fare in modo che bisogna aspettare.
1: Ed
0: con
1: noi è andata un po' uguale, perché oggi questo Breakfast Club è condotto solo da Riccardo Quadrano e Imma Baccellieri. Manca appunto il nostro Andrea Lucatello, che tra l'altro è esattamente colui che fa le presentazioni iniziali.
0: Inizialmente.
1: E tu sai, qui abbiamo dei ruoli molto fissi.
0: Cioè
1: Andrea che saluta all'inizio e Riccardo che saluta alla fine.
0: Sì.
1: Io in realtà sono inutile, ma
0: non è vero.
1: Nel mezzo faccio un po' qualcosa.
0: Tu sei l'essenziale passaggio di raccordo tra l'apertura
1: quindi
0: e la chiusura.
1: Oggi questo imbarazzo è nel non sapere come dare il buongiorno a voi ascoltatori in assenza di Andrea Lucatello.
0: Qualcuno doveva prendersi la responsabilità di
1: dirvi
0: appunto.
1: L'ho fatto io in fondo,
0: l'hai fatto
1: un
0: tu.
1: Po',
0: ti
1: un
0: sei
1: po'.
0: Assunta questa responsabilità di
1: no,
0: segnalare l'assenza assolutamente temporanea e ebdomadaria di Andrea Lucatello. Dunque, che riprenderà.
1: Questa è una parola da cercare nel dizionario, però subito.
0: È carina ebdomadaria,
1: molto bella.
0: Vabbè, in realtà poi è utilizzata forse in modo un po' improprio, perché dà un po' l'aspetto del settimanale, però noi prendiamo il giorno della settimana in cui non c'è Andrea Lucatello, che però ritroveremo direttamente domani mattina, quindi
1: state tranquilli,
0: state
1: tra
0: tranquilli.
1: L'altro sta benissimo,
0: no,
1: guarda,
0: molto
1: ha mandato
0: bene.
1: Delle foto, possiamo accennare al fatto che lo abbiamo visto quasi ballare?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, però adesso non possiamo entrare nei dettagli,
0: sta
1: però sta
0: sicuramente
1: bene.

0: Sta
1: meglio
0: bene
1: di noi in un posto
0: sì, bello.
1: Bello, bello. Intanto un saluto al nostro Sergio Martelli, regia, Elisa Lancia in redazione. Cosa si è perso Andrea Lucatello? Nulla, la pace.
0: Sì. È successo questo. Questi sono i grandi giornalisti, caro Riccardo, perché
1: momento...
0: in una giornata in cui ovviamente il nostro lavoro è più che mai necessario, perché certo, dobbiamo raccontare ciò che sta succedendo, Andrea Lucatello non è presente.
1: Ha pensato bene di
0: ha
1: non
0: esserci. Ha raccontato tanto, purtroppo, di questa guerra e oggi sì, è il giorno, l'avrete sentito anche
1: ovviamente
0: con Marco Maisano poco fa parlare proprio della della pace in Iran, possiamo definirla in questo modo,
1: possiamo
0: sbilanciarci.
1: Dobbiamo definirla in questo modo perché sono arrivate conferme anche da Teheran, che fino a qualche ora fa era la parte che in qualche modo esprimeva il maggior scetticismo, dopo gli annunci ripetuti invece del presidente americano Donald Trump su un accordo sempre più vicino. Come detto da Imma, ne ha parlato ampiamente Marco Maisano nel suo spazio, l'abbiamo sentito anche nel nostro giornale radio. Comunque è stato siglato questo accordo tra Stati Uniti e Iran su un cessato il fuoco, riaprirà a breve lo stretto di Hormuz. C'è stata anche questa battuta abbastanza pittoresca, come sempre, del presidente Trump, che ha detto che il petrolio scorra, come se fosse una cosa da festeggiare tra fiumi di birra, come si dice in questi casi, no? Qui a scorrere il petrolio che tornerà a transitare, almeno pensiamo, senza pedaggi, attraverso lo stretto di Hormuz. E ricordiamo, questa è una pace che è stata siglata a distanza con delle firme digitali tra le parti in causa. Poi ci sarà un'operazione più concreta, più tangibile, proprio con delle firme proprio nero su bianco, che saranno messe venerdì in Svizzera, presumibilmente a Ginevra, quando ci sarà l'accordo definitivo, e poi un periodo ponte di 60 giorni, sostanzialmente di un mese, per andare a toccare tutti i dettagli di quello che è stato definito un memorandum.
0: Sì, sono molto preoccupati anche gli analisti su come verrà gestita questa seconda fase. L'abbiamo già sentito questo nome quando parlavamo della guerra a Gaza, e questa seconda fase che di fatto in quel caso non si è mai compiuta, e quindi la paura che insomma questa seconda fase debba in qualche modo decidere su questo, su cui Stati Uniti e Iran non hanno ancora davvero un accordo.
1: Certo.
0: Parliamo del nucleare, prevalentemente sarà quello l'argomento di questa seconda fase, quindi gli Stati Uniti che chiedono all'Iran di sospendere qualunque tipo di nucleare anche per uso civile.
1: Certo.
0: Di lasciare i depositi di nucleare già presenti, parliamo dell'uranio arricchito,
1: ovviamente,
0: scusate per la precisione, in Russia, e tanti che mostrano come questa seconda parte possa poi portare a un accordo che già esisteva di fatto tra Iran e Stati Uniti ed era stato siglato da Obama e cancellato immediatamente da Trump. Questa seconda parte, appunto, vedremo come si svolgerà a partire da venerdì in poi, quando sarà presente anche una firma fisica, insomma, su questo accordo. Certo, ieri c'è stato un momento in cui pensavamo che ancora una volta tutto potesse essere messo in discussione.
1: Certo.
0: In seguito agli attacchi di Israele in Libano e la precisazione da parte dell'Iran che il Libano entra all'interno di questo accordo.
1: Lo ha detto
0: e
1: sempre,
0: quindi,
1: peraltro,
0: affinché il cessate il fuoco sia valido non devono esserci attacchi nel paese e le truppe israeliane devono ritirarsi, quindi a lasciare il paese, il Libano, che ieri appunto è stato ulteriormente colpito da Netanyahu.
1: Delle ultime ore che stiamo vedendo come sottopancia sulle varie all news che stiamo guardando sui nostri monitor di servizio, ma che vengono rilanciate anche dalle agenzie, si parla ovviamente di parole un pochino meno rassicuranti di Donald Trump, che ha detto adesso ci saranno questi 60 giorni in cui pianificare in modo più dettagliato, in modo più preciso questo accordo, i punti dell'accordo che dovrebbero essere 14 o 15, anche se non c'è ancora particolare chiarezza su questo, ma attenzione perché se dovesse succedere qualcosa noi in qualche modo potremmo riattaccare, quindi queste le parole di Donald Trump.
0: Esatto, e come dicevi ci sarà la riapertura dello stretto di Hormuz, ma solo a partire dall'incontro di venerdì,
1: dopo venerdì,
0: quindi dopo
1: okay,
0: l'incontro che sarà in Svizzera, dove forse ci sarà proprio Trump.

0: Paul Simon alle 7.18 su Radio Capital, The Breakfast Club, questa mattina con Riccardo Imma. Saremo insieme come sempre fino alle 10. Ne approfitto anche per ricordare il nostro numero WhatsApp 342-342-2190. Ovviamente l'apertura della trasmissione di oggi è dedicata a questo accordo trovato nella tarda serata, tanto che questa mattina non tutti i quotidiani italiani sono riusciti a fare quella che viene tecnicamente definita la ribattuta, cioè un nuovo titolo, perché molti giornali rischiavano di essere scavalcati dagli eventi, alcuni non sono riusciti appunto con i tempi a dare la notizia, altri invece ovviamente dedicano a questo accordo tra Stati Uniti e Iran l'apertura. Si è trovato nella tarda serata, intorno a mezzanotte italiana sostanzialmente.
1: Anche perché questa guerra ci ha un po' purtroppo abituato a prendere sempre con grande cautela qualunque tipo di dichiarazione.
0: Sì.
1: Qualche giorno fa i giornali contavano il numero di volte in cui
0: 38,
1: Trump aveva anticipato l'arrivo di un accordo che poi in realtà non c'è stato.
0: Sì.
1: Quindi per quanto in realtà dichiarazioni sulla possibilità di una firma fossero arrivate fin dalla giornata, tutta la giornata di ieri, abbiamo atteso tutti con molta cautela l'arrivo, l'ufficialità, che poi è arrivata in tarda serata. L'abbiamo già detto, lo ribadiamo, parliamo di firme digitali, ma comunque si tratta della più grande insomma il passo avanti rispetto alla pace. Parlavamo prima anche della questione Libano, che sappiamo essere centrale, almeno
0: sì,
1: posta come tale dall'Iran, e secondo quanto raccontato dallo stesso Trump all'agenzia Axios, che sappiamo che è un'agenzia statunitense che ha un grande
0: fonti all'interno
1: della Casa Bianca, ha raccontato in modo molto importante questa guerra, e ha raccontato ieri della rabbia di Trump verso Netanyahu, che ieri ha spiegato che in risposta ad alcuni attacchi di Hezbollah ha attaccato il sud del Libano e ha messo davvero a repentaglio, come è capitato tantissime altre volte in questi mesi, la possibilità di una pace, tant'è che Trump proprio ha utilizzato un linguaggio anche piuttosto colorito per riferirsi all'alleato o ex alleato, che è appunto il presidente israeliano, no? Ha detto non capisce mai come reagire, come muoversi, insomma le sue dichiarazioni sono state molto forti.
0: Allora staremo a vedere, soprattutto perché appunto qualcuno parla di una certa irritazione da parte di Netanyahu per alcune esternazioni appunto del presidente americano
1: Trump. Che non sono neanche
0: Trump.
1: Raccontate solo qualche giorno, qualche settimana fa.
0: Staremo a vedere se saranno le ultime. Intanto

0: di incrociarsi in qualche modo con le vicende legate all'accordo tra Stati Uniti e Iran. Oggi prende il via a Evian, quindi in Francia, il G7, e praticamente ci sarà il ritorno al confronto anche tra la nostra premier Giorgia Meloni e proprio Donald Trump, con alcune questioni che dovranno essere risolte considerando un po' di tensioni che c'erano state negli ultimi tempi. Non è ovviamente l'unico motivo di interesse, l'unica situazione nodale riguardo a questo confronto tra i grandi, quindi con molta curiosità aspettiamo l'evoluzione di questo G7, perché si parlerà ampiamente di questa situazione che si è creata adesso tra Stati Uniti e Iran, che sembra volgere al positivo, soprattutto per gli sviluppi che poi verificheremo nei prossimi giorni.
1: G7 che tra l'altro è interessato anche da diverse manifestazioni, si attendono, già ci sono state in realtà delle proteste, degli attacchi ad alcuni edifici simbolo, insomma, di questo G7, e si attendono altre manifestazioni, 50.000 manifestanti più o meno, questo è il numero che è stato dato, e vedremo, insomma, ovviamente certo. Sono schierate tutte le forze di polizia, sappiamo spesso che questi incontri scatenano anche da un'altra parte le proteste, le abbiamo viste anche in altre occasioni.
0: Tu che sei molto attenta anche alle questioni cronologiche, ma possiamo dire che alla fine l'accordo tra Stati Uniti e Iran è arrivato entro il giorno dell'80° compleanno di Donald Trump, come lui aveva promesso di fare?
1: È andata così, perché ieri si è festeggiato l'80° compleanno di Trump, che mentre organizzava una lotta di aveva fatto
0: MMA,
1: anche un ring,
0: sì.
1: MMA, sì, esatto, nel mentre aveva qualche incontro per sistemare la guerra in Iran, tutto sì. Praticamente nelle stesse ore è andata così. Non sono state di certo celebrazioni modeste, perché come al solito,
0: no?
1: Maxi schermi, sì. Lotte, una nuova ala della Casa Bianca dedicata quasi esclusivamente a questo, e così che ha festeggiato il suo 80° compleanno.
0: Vuoi
1: Donald
0: sapere,
1: Trump.
0: Vuoi invece che ti ricordi ad esempio come festeggiò i suoi 80 anni il predecessore di sì. Trump, Joe Biden, nell'ormai, non dico lontano, ma insomma nel 2022?
1: Come l'ha festeggiato?
0: Fece un brunch con la famiglia alla Casa Bianca.
1: È un po' stili diversi.
0: Sono modi diversi di festeggiare.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: Guarda gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
5: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
6: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
16: Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi.

0: Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni.

0: 8:46, Michael Jackson nella scaletta di The Breakfast Club con Riccardo Imma insieme fino alle 10. 342-342-2190 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora un punto sui mondiali di calcio. Tra l'altro alcune partite si sono concluse nella nostra mattinata, abbiamo sentito anche nei nostri GR, ad esempio la larga vittoria della Svezia sulla Tunisia per 5-1, nella notte vittoria di misura della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0, e poi ieri dal tardo pomeriggio, diciamo la verità, noi Curaçao,
1: sono proprio curiosa,
0: Cabo Verde sono nazionali che avevamo un po' adottato, no, per quanto riguarda la sincronia.
1: Come è andato questo esordio della nazionale di Curaçao?
0: Non è andata benissimo.
1: 7-1 contro la Germania. Dai, facciamo proprio le cose. Tutti qui ad aspettare questa prima partita dei mondiali del Curaçao. Beh, bisogna anche dire che io li ho visti comunque molto allegri. Non so se vi è mai capitato di vederli sui social. Hanno una pagina in cui mostrano sempre i loro balletti con la musica. Sono davvero molto teneri, molto carini. Forse sul campo da calcio si sono persi un attimo per questo 7-1. Noi in realtà, Riccardo, vogliamo dire che ieri, quando abbiamo insomma visto segnare la nazionale del Curaçao sull'1-1,
0: il momentaneo pareggio,
1: abbiamo iniziato a dire è storia. Poi dopo nel resto dei 70 minuti, perché questo è successo insomma nei primi minuti di partita, nel resto della partita non è andata proprio benissimo,
0: no, perché questo gol al 21esimo di Livano Comenensia, giocatore appunto di Curaçao, entrerà comunque nella storia perché è il primo gol ad un mondiale di questa nazionale. Però certo, la sensazione che la Germania potesse fare molto male a Curaçao l'abbiamo avuta per tutta la partita, anche perché il primo gol di Nemtsch è arrivato dopo appena 6 minuti, poi c'è stato questo momentaneo pareggio e poi sostanzialmente non c'è stato più un match. Ho visto una squadra ovviamente con dei fondamentali abbastanza approssimativi.
1: Aspetta, perché io ti devo stuzzicare, lo sai,
0: sì,
1: ogni volta che arriva questo punteggio nel calcio maschile io te lo devo rinfacciare, perché noi una volta abbiamo avuto proprio una discussione su questo quando tu mi presentavi i punteggi del calcio femminile, che con alcune partite che potevano anche capitare
0: sovrapponibili a questo,
1: con questi risultati dicevi nel calcio femminile pare che invece nessuno sia in qualche modo immune da queste grandi differenze, questi squilibri tra squadre.
0: Ma
1: capita
0: infatti,
1: nel calcio femminile come capita nel calcio maschile.
0: Ma infatti c'è un problema legato all'eccessiva partecipazione di squadre ad una fase finale di un mondiale, tema che tra l'altro viene dibattuto questa mattina su diversi quotidiani, su diversi portali, perché quando tu allarghi a troppe squadre la partecipazione ad una fase finale di una Coppa del Mondo si può andare incontro anche a queste situazioni, perché ci sono delle squadre che sono palesemente non attrezzate per una competizione
1: questa. Però a questo punto ti chiedo, allargare per includere anche magari nazioni che non hanno il calcio proprio come base della propria cultura sportiva, non è poi così un male? Alla fine, nelle fasi iniziali dei mondiali, degli europei o di qualunque competizione, non solo nel calcio, è chiaro che ci siano squadre non così competitive, penso sia normale, è sempre successo, è chiaro, qui abbiamo l'abbiamo detto
0: è
1: tante
0: quello,
1: volte, il record
0: troppe,
1: di squadre, però comunque abbiamo conosciuto la cultura sportiva del Curaçao, abbiamo conosciuto Capoverde, forse non è tutto male,
0: però,
1: no, quello che arriva da questa nuova regola.
0: Allora dobbiamo partire dall'assunto che una Coppa del Mondo di calcio possa essere anche molto folklore e poca tecnica, almeno fino alla fase eliminazione diretta. E vabbè ragazzi, ma è così. Comunque adesso
1: addirittura folklore,
0: tanto folklore,
1: chiamato,
0: tanto
1: dai,
0: folklore. Insomma. Aspettiamo a questo punto con malcelata curiosità anche l'esordio dei nostri amici di Capoverde, nazionale che abbiamo presentato ampiamente qui nei nostri studi grazie all'intervento della nostra amica Edna, che è intervenuta più volte,
1: che speriamo di insomma sentire ancora qui con
0: naturalmente
1: noi.
0: Oggi c'è l'esordio con la Spagna alle 18 italiane, mentre questa sera alle 21 ci sarà Belgio Egitto, quindi una partita molto interessante.
1: Non benissimo il Brasile di Ancelotti, perché
0: crisi,
1: ha pareggiato contro il Marocco,
0: un
1: insomma
0: Marocco.
1: Una squadra comunque buona, no?
0: E Ancelotti già a quanto pare sotto torchio della stampa brasiliana.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno Inna, per ottenere il tuo risultato, il tuo obiettivo con Curacao, come si chiama? Passava pure un amichevole, insomma, no? Perché amichevole delusso, c'è bisogno di farli partecipare a un mondiale, cioè un mondiale ci dovrebbero essere le migliori squadre del mondo, insomma, a contendersi un titolo importante, così. La pur sgangherata Italia, nelle peggiori delle sue configurazioni, come l'ultima, cioè, avrebbe vinto con Curacao senza ombra di dubbio, per cui dubito che questa sia la strada per far conoscere il calcio.
1: Dobbiamo dire però che sicuramente l'eliminazione dell'Italia qualcosa ci dice, perché sulla carta sicuramente era in una posizione ampiamente di ranking migliore rispetto alla Bosnia. Eppure in una qualificazione, in una partita, certo, la Bosnia si è guadagnata la qualificazione. Così ha fatto Curaçao nel suo turno di qualificazioni, sì, avrà avuto squadre che sul ranking erano posizionate meglio. Ha vinto e si è meritato questo posto.
2: Ma ripeto, qui il discorso è essenzialmente legato al numero delle squadre che partecipano ad una fase finale di Coppa del Mondo, che secondo me dovrebbe essere un po' più contenuto proprio a beneficio dello spettacolo vero e proprio da un punto di vista agonistico. Poi abbiamo sempre detto che il tifo per la nazionale è un tifo diverso rispetto alla squadra di club e che quindi anche una fase finale di un mondiale può avere i suoi aspetti pittoreschi, definiamoli così. Tanto io ad esempio ricordo nel mondiale tanto caro a noi di Spagna dell'82 c'è stata la partita che ha fatto registrare il passivo fino a questo punto più importante nella storia del calcio di un mondiale, il famoso 10-1 dell'Ungheria ad El Salvador, era proprio nell'82, una sconfitta clamorosa naturalmente.
1: E però ci sono altri ascoltatori che hanno ricordato un altro punteggio diventato storico.
3: Buongiorno a tutti, a parte che Imma ci ha a prescindere comunque sempre ragione. Sì, è vero che allargare la partecipazione può portare anche delle squadre di capacità minori. Ma mi ricordo un paio di mondiali fa, un Germania-Brasile 7-1,
2: certo,
3: che stavamo parlando di squadre che calciano
2: a bello orizzonti, lo ricordiamo.
3: Saluti,
2: benissimo
3: Michele da Marina.
2: Ma sì, è vero, però ripeto, più ne mettiamo di queste, quello fu una cosa assolutamente clamorosa, perché certo fra quelle due nazionali dal punto di vista anche del ranking era impensabile che potesse esserci un passivo di questo tipo, però resta nella storia proprio per questo motivo, mentre punteggi di questa natura sono un pochino più insoliti considerando la partecipazione.
1: Ma è giusto così, magari arriva una squadra che non t'aspetti e rivoluziona un po' il mondiale, sennò ci ritroviamo sempre davanti alle solite squadre.
2: Allora, adesso staremo a vedere.
1: Io felicissima di aver conosciuto la nazionale del Curaçao.
2: Va bene, intanto vogliamo fare un accenno alla Formula 1, anche ne vogliamo parlare della
1: Dobbiamo
2: Formula
1: parlare
2: 1.
1: Del grandissimo Hamilton che è riuscito a riportare una vittoria in un Gran Premio della Ferrari dopo due anni. Abbiamo visto le sue lacrime, è stato emozionantissimo, è bellissimo poter

0: finalmente vedere la Ferrari di
1: certo,
0: nuovo
1: sul podio più alto. Prima vittoria di Hamilton in rosso, e va detto che c'è anche un riferimento statistico che fa ben sperare, perché giusto 30 anni fa sempre a Montmeló a Barcellona ci fu la prima vittoria di Michael Schumacher con la Ferrari, poi da lì sappiamo quale poi
0: sì,
1: sia stata l'evoluzione, no?
0: Questa è stata la prima vittoria di Hamilton con la Ferrari. Lui ha anche detto: pensavo di aver perso il talento, perché in questi anni con la Ferrari 2
1: certo,
0: insomma non aveva portato risultati, e quindi invece ora speriamo che sia una grande ripresa.
1: Ce l'auguriamo.

0: Allora, dobbiamo Edoardo. Fare un enorme in bocca al lupo a Edoardo.
1: Caro Edoardo, stiamo parlando proprio con te. C'ha tu che stai per andare a fare l'esame di terza media.
0: Mamma Stefania ha detto che sei un pochino nervoso e il nostro augurio lo allieterebbe di sicuro. Allora, Edo, ascolta.
1: Rileggiti... Ascolta Riccardo Quadrano che è un grandissima cultura.
0: Rileggiti la traccia 2 o 3 volte della, sì. del tema della prova scritta di italiano. Con calma, senza fretta, prenditi tutto il tempo che serve, non stare lì a fare le cose troppo, con troppa premura. Poi sviluppa tutta la traccia per bene, fai un sacco di collegamenti.
1: Ma
0: gli
1: stai mettendo ancora più ansia, no, da Edoardo, no. con queste indicazioni.
0: Ma in realtà
1: Edoardo,
0: no.
1: noi ci fidiamo di te.

0: andrà benissimo questo esame, perché se ascolti Radio Capital, ma cosa sicuramente sarai una persona piena di cultura e interessi.
1: Quindi
0: ascolti bella musica, andrà benissimo.
1: Non sto qui a parlarti della statistica delle bocciature, perché è assolutamente risibile.
0: Cioè, Riccardo ti sta dicendo che se anche disegni una casetta,
1: vabbè, quello magari
0: ma tu non farlo.
1: No, ma
0: no,
1: sono
0: stiamo
1: sicuro,
0: scherzando.
1: Sono sicuro che sarà un trionfo. Quindi stai tranquillo, mi raccomando, la traccia essenziale è rileggere proprio, capito?
0: Per sai quei collegamenti
1: bene,
0: che sì, solo Riccardo Quadrano
1: solo
0: può suggerirti, non so, tra il Curaçao e adesso
1: non riesco
0: neanche a immaginarlo.
1: Adesso non so il titolo della traccia, magari poi ce lo farei sapere.
0: L'intelligenza artificiale,
1: mamma,
0: vuoi che non ci sia una traccia sull'intelligenza artificiale.
1: Quindi stai tranquillo, perché sarà un trionfo e poi festeggiamo tra pizza e Coca-Cola, dai.

0: alla voce Chris Martin. Look at the stars, look how they shine for you. Alla chitarra Nile Rodgers. Al piano Billy Joel. Ai piatti Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Crispy McBe-

0: con un McChicken e patatine a 2,90€, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349€ al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900€ più IVA. Info su lexus.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Stati Uniti e Iran annunciano l'accordo di pace, il testo però non è stato ancora diffuso, la firma è prevista venerdì in Svizzera. Enzo Panizio.
1: Da quel momento la fine immediata delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz, dice Trump. Poi si aprirà una seconda fase con un'intesa definitiva da trovare entro 60 giorni su nucleare, fondi iraniani congelati e il controllo dello stretto. Altrimenti riprenderemo ad attaccare, ha minacciato Trump. Teheran parla di un cessate il fuoco anche in Libano con il ritiro delle truppe israeliane. Tel Aviv tace, ma la politica israeliana fa trapelare il proprio disappunto. Ieri l'ultimo attacco su Beirut aveva fatto traballare l'intesa e infuriare Trump. Netanyahu non ha nessun giudizio, ha detto il presidente statunitense, ma in termini più coloriti.
0: I prezzi del petrolio crollano dopo la notizia di un accordo imminente. Il Brent cede il 3,9%, 83,89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4%. E stasera il via il G7 Evian in Francia. Il vertice partirà con la cena dei leader presenti. Ci sono state contestazioni e sassaiole nella vicina città svizzera, 20.000 manifestanti. Domani potrebbe esserci l'atteso incontro tra Trump e il presidente ucraino Zelensky, voluto fortemente dal presidente francese Macron. E intanto nella notte ci sono stati raid russi sull'Ucraina, almeno 9 i morti, 5 a Kharkiv, 4 a Kiev, colpito un monastero patrimonio UNESCO. Proseguono le ricerche di Alicia Di Giacinto, 16 anni, e della sorella Sara, 12, scomparse una settimana fa da una casa famiglia nella provincia dell'Aquila. Non si sa nulla di loro, le due ragazze sarebbero uscite da una porta finestra ad attenderle forse un'auto. Le telecamere del comune abruzzese hanno ripreso il passaggio di alcuni mezzi tra le 2 e le 5 del mattino. Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà oggi a Palermo per presiedere il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. Al centro del vertice la lunga catena di avvertimenti a colpi di mitra e incendi contro in

0: imprenditori e commercianti da parte del mandamento di Tommaso Natale. Tra le intimidazioni, quelle contro Sicily Baycar, l'impresa di autonoleggio di Tommaso Dragotto, a cui è stata assegnata la scorta. Siamo allo sport, alla Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto a Barcellona il suo primo Gran Premio con la Ferrari. Per il pilota inglese un successo netto davanti alla Mercedes di Russell e al McLaren di Norris. Fuori negli ultimi giri per guasti alle macchine Charles Leclerc e Kimi Antonelli, che a due giri dalla fine era secondo. Antonelli, leader mondiale, è sceso adesso a 41 punti di distacco da Hamilton, si dice deluso, ma fa anche i complimenti al ferrarista.
1: Sono molto contento per Lewis, però l'affidabilità è il nostro punto debole, è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari magari manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona. Non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, abbiamo perso punti importanti.
0: Mondiale di calcio, diamo i risultati delle partite che si sono giocate: Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, e stasera Spagna Capoverde e Belgio Egitto. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat

0: Beh, questa è notoriamente la canzone delle vacanze, perché parla di una pigna colada, quindi ci immaginiamo.
1: Ti vedi, no? Sulla spiaggia.
0: Ma io non tanto noi, ma vedo più un'altra persona lì, sì, con il bicchiere, con l'ombrellino piazzato sopra.
1: Il nostro grande amico, lo vediamo bene.
0: Che si dà tanto da fare, ma giustamente avrà pure lui diritto alle vacanze, no? Ci mancherebbe. Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona.
1: Ah, ciao, buongiorno. Massimiliano. Sì, sei tu quello con la pigna colada al mare.
0: Larvatamente. Perché vogliamo introdurre questo argomento, Massimiliano? Perché insomma le vacanze più o meno sono state pianificate, magari non da tutti, c'è chi lo sta facendo anche in questo periodo, e questa secondo me è una domanda che in molti si pongono: ma se mi succede qualcosa nell'imminenza della partenza, se mi ammalo, stiamo parlando ovviamente di patologie facilmente riscontrabili e tangibili, che succede, caro Massimiliano?
2: Un grande classico delle domande che ricevo sui miei social, soprattutto in questa fase, perché c'è chi ha prenotato in anticipo, chi è stato un consumatore diligente, ma poi scatta anche un po' di apprensione rispetto alla effettiva vacanza, insomma, se succede qualcosa. La buona notizia è che la Cassazione, proprio in questi giorni, ne ho parlato per l'appunto in un video, ha stabilito un concetto abbastanza innovativo rispetto ai pacchetti turistici, e cioè quello che se succede qualcosa, una malattia acuta, improvvisa, quindi tipicamente non una gravidanza che magari si complica, perché il giudice dice in questo caso era prevedibile, insomma, che potesse succedere qualcosa, ma se si scopre una malattia nuova, grave, che ci impedisce di viaggiare, beh, nel caso di pacchetti turistici abbiamo il diritto a farci rimborsare tutto quello che abbiamo versato, e questo anche se c'è una polizza di assicurazione o se questa manca, indipendentemente da questo fatto. Perché dico che è un concetto innovativo? Perché si tratta di impossibilità a godere della vacanza, della prestazione. Sì. Nel codice civile c'è l'impossibilità sopravvenuta, ma è quella a fornire una prestazione, non quella a goderne, che fino ad oggi non riceveva tutela. Quindi l'unica soluzione era assicurarsi per il caso di malattia, ma per chi non era assicurato diventava un problema, si correva il rischio molto serio e molto concreto, ed è successo, di perdere tutti i propri soldi. Da oggi in poi c'è questo provvedimento della Cassazione che, insomma, inaugura una nuova strada, sostenendo giustamente che la vacanza deve essere un momento di relax, di godimento, di spensieratezza. Se uno non può partire perché c'è una malattia, evidentemente le somme versate vanno rimborsate.
1: Ma questo può valere anche quando prenotiamo su piattaforme, alberghi o altro?
2: Se si tratta di un pacchetto turistico, sì, resta diciamo scoperto dall'orientamento della Cassazione il tema dei singoli servizi turistici. Allora, se per i voli interviene il codice della navigazione a prevedere che se non posso partire per causa di malattia devo farmi rimborsare, sì, qui le compagnie giocano un pochino, le loro condizioni di contratto sono a volte ambigue, ma sappiate che se non potete partire anche qui per una malattia grave, prontamente comunicata alla compagnia, vi spetta il rimborso. Resta un po' scoperto il tema del solo albergo di cui parlavi tu, Imma. Se ho prenotato soltanto un albergo, c'è il rischio effettivamente che l'albergatore, se disdico all'ultimo momento, mi faccia comunque pagare il prezzo della camera, in qualche modo faticosamente davanti a un giudice se ne può uscire comunque, ma insomma nel caso di solo albergo, ecco, il consiglio forse è quello di assicurarsi. Le assicurazioni per la malattia costano 30-40 euro, non è una somma improponibile.
0: Esatto, questo è un consiglio che spesso Massimiliano dà a chi è in partenza. Quindi tecnicamente, Massimiliano, ricordiamoci, cioè un utente cosa deve fare in caso di sopravvenuta malattia? Deve
2: raccogliere subito il certificato medico, sì, importantissimo, e comunicare immediatamente, appena scopre la malattia, al tour operator o alla compagnia aerea che non può volare. Naturalmente non fate i furbi, insomma si tratta di malattie gravi, certo, conclamate, certificabili, che ci impediscono effettivamente di partire. In questo caso il tour operator o la compagnia aerea sono tenuti a rimborsarci quanto pagato.
0: Certo, se abbiamo il mal di gola magari ci passiamo sopra, sì, facciamo lo spruzzino.
1: In vacanza ci possiamo andare lo stesso.
0: Un antinfiammatorio, penso tra l'altro che tutti avrebbero comunque voglia di partire anche con, senza un leggero dubbio, mal di gola. Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori, grazie come sempre, ti seguiamo su Instagram e sui social.
1: Grazie,
0: grazie davvero.
2: Buona settimana.
0: Ciao, ciao Massimiliano.
3: Radio Capital.

0: Alle 8:18 del Breakfast Club, l'informazione del mattino di Radio Capital. Oggi eccezionalmente sono con Riccardo Imma, domani torna il nostro Andrea Locatello, che tra l'altro non si è ancora palesato, ci aspettavamo magari un messaggino di buongiorno.
1: Chissà come mai sarà impegnato a fare altro.
0: 342-342-2190, ma evidentemente tra una sangria e l'altra il nostro Andrea non è ancora riuscito a destarsi, lo farà, immaginiamo, a breve. Mentre a destare l'attenzione di molti sono state le dichiarazioni del generalissimo Vannacci.
1: Dobbiamo affrontarla questa
0: cosa. Affrontarla assolutamente, Imma, perché tra l'altro io ho proprio una grande curiosità intorno a questo movimento di Vannacci, che poi è diventato un partito a tutti gli effetti, che come vedi sta creando un po' di sconquassi comunque, no, nel mondo della politica italiana, perché dobbiamo dire che nell'ultimo ore sta prendendo bordate un po' da una parte e dall'altra, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, perché questo va detto. Chi si aspettava che fosse una sorta di stampella importante per la maggioranza, per chi ci governa in questo momento, in realtà dovrà ricredersi, perché sono arrivate delle dichiarazioni piuttosto forti a fare da contrasto a quello che invece è il suo manifesto, se così possiamo definirlo.
1: Io credo che il creare confusione e spararla sempre più grossa sia l'obiettivo, no, di Vannacci e del suo partito. Lo abbiamo anche detto quando cercavamo di analizzare la sua intervista da Lily Gruber. Sicuramente si sta costruendo uno spazio all'interno dello scenario politico. D'altra parte fatichiamo, oltre lo slogan contro l'immigrazione e altro, a capire esattamente il contenuto politico della sua proposta. C'è stato proprio un incontro di Futuro Nazionale, questo
0: si
1: è il partito,
0: così,
1: no?
0: Sì,
1: dove esatto. Sono state dichiarate diverse cose, sempre molto urlate, abbiamo sentito Ravetto parlare delle donne che non devono avere le quote rosa ma il merito, farlo anche un po' così da show. Sono state fatte altre dichiarazioni, la più nota l'avrete sentita tutti, è proprio quella sui femminicidi.
0: Adesso ve la facciamo ascoltare, perché è stato l'elemento più forte di questa giornata conclusiva dell'assemblea costituente, appunto, di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci. E allora sentiamo cosa ha detto il generale Vannacci in merito al femminicidio.
2: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, ecco. Questa è la vera parità tra uomo e donna.
0: Imma,
1: allora,
0: vai.
1: Allora, in realtà c'è poco da dire, perché il Vannacci non ha avuto neanche l'accortezza di andare a leggere che cos'è il femminicidio per l'ordinamento giuridico italiano. Peraltro, permettimi di aggiungere che il reato di femminicidio, le aggravanti relative al femminicidio, sono state introdotte a dicembre 2025,
0: sì,
1: da tutto il Parlamento in modo unanime, e quindi anche dalla Lega, che all'epoca era il partito di Vannacci. E tu hai sentito in merito a questo delle obiezioni da parte di Vannacci all'epoca?
0: No,
1: non se ne ricordano,
0: no.
1: Sono uscite adesso, quando ha fondato il suo partito, ma comunque io vi leggo cosa è scritto all'interno del codice penale.
0: Vai.
1: Quindi secondo me una ricerca anche molto semplice da fare da parte di Vannacci, dove

0: scritto che chiunque causa la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione, e poi va avanti nello spiegare tutte le aggravanti, questo porta alla pena dell'ergastolo. E quindi il reato di femminicidio non si configura, come dice Vannacci, per il solo fatto di uccidere una donna, ma perché questa donna viene uccisa in quanto frutto di discriminazione, di sottomissione. Come abbiamo spiegato tante volte, il femminicidio è quando un uomo pensa che la vita di una donna non sia vita valga degna di essere meno, vissuta, sì. Se non in funzione di un uomo. Certo. Su questo in realtà, cioè, Michela Murgia l'ha spiegato in un modo talmente non c'è nient'altro da aggiungere, quindi io vi vorrei leggere anche questo, perché dice tutto. Dire omicidio ci dice solo che qualcuno è morto, dire femminicidio ci dice anche il perché. Cos'altro bisogna aggiungere a questo? Io vorrei sentire il Vannacci se su questo ci dice che secondo lui effettivamente non ha alcun tipo di aggravante questa cosa qui, perché che tu venga picchiata prima, che ci sia stalking, che ci sia tutto ciò che sappiamo essere intorno ai femminicidi, è completamente inutile. Se lui sente questo, ogni parere secondo me è degno di essere ascoltato,
1: sì, certo.
0: Però forse ridurla la parità di genere, che se viene ucciso un uomo viene ucciso una donna, è la stessa cosa, e semplicemente non aver letto il nostro codice penale.
1: Fatto sta che nei confronti di Vannacci sono piovute critiche sia di qua che di là, come dicevamo in precedenza, rispetto a questa sua esternazione,
0: perché l'abbiamo detto, in realtà questo reato è stato votato all'unanimità. Unanimità vuol dire che ha votato anche il partito nel quale lui era fino a pochi mesi fa.
1: E vi riporto anche due commenti peraltro femminili, come quello di Mara Carfagna di Noi Moderati, che ha parlato di raglio d'asino nei confronti di queste parole di Vannacci, anche dell'avvocato Giulio Bongiorno, che sappiamo si spende.
0: Beh, tra l'altro è stata anche
1: no?
0: una delle continuiamo a parlare di reato femminicidio, di femminicidio, lo sappiamo, in merito a Consenso, Dissenso, e Bongiorno è pienamente all'interno di questa discussione.
1: Ed è stata particolarmente dura anche la sua presa di posizione, perché riferendosi sempre a Vannacci ha detto: spero non gli manchi il delitto d'onore, che purtroppo fino a non tantissimi
0: era
1: anni fa,
0: '81, pensate, ecco, quando in realtà non si parlava
1: effetto.
0: Delle aggravanti nell'uccisione di una donna, ma di un attenuante, quando appunto come sappiamo nel 1981 poi è stato tolto. Quindi pensiamo un po', adesso voglio dire, è chiaro che secondo me Vannacci non fa altro che lanciare lo slogan più
1: ad effetto, lo sta cercando
0: anche un po' così, proprio per creare questo tipo di dibattito. D'altra parte ci scrivono: è continuare a parlare di Vannacci,
1: no,
0: è un po' fare pubblicità,
1: parla,
0: ma noi in quanto tale cosa facciamo?
1: Pubblicità.
0: Ignoriamo una dichiarazione come questa?
1: Signori, basta sfogliare questa mattina un po' di quotidiani e rendersi conto che anche le affermazioni di Vannacci, che ha fondato un nuovo partito, hanno tanto spazio sui quotidiani.

0: Emma, grazie mille per aver chiarito questo punto sul femminicidio. Credo che molti non sapessero il significato, quindi grazie per averlo spiegato così bene, utilizzando ovviamente quello che c'è scritto nella legge e quello che ha detto Michela Murgia. Mi chiedo perché nessun leader del centrosinistra abbia fatto un'osservazione del genere e l'abbia diffusa nei media. Emma for President,
1: Addirittura,
0: decisamente.
1: no, no, no, non
2: Vabbè,
1: fa
2: ragazzi, ma
1: assolutamente per me,
2: noi
1: non fa per me,
2: non
1: ma
2: l'abbiamo mica ingaggiata così per sport, Ivo
1: no,
2: Baccellini, sta
1: assolutamente,
2: qui.
1: ma in realtà sarà stato sicuramente detto anche da altri, perché ripeto, non abbiamo fatto altro qui che leggere ciò che è scritto nella nostra legge, che quindi
2: Molto chiaro.
1: è stato sempre molto semplice. Però su questo voglio anche dire che Paolo ci scrive che probabilmente Vannacci voleva semplicemente riferirsi al comandamento non uccidere, sia che ammazzi un uomo o una donna, ammazzi comunque il danno rimane. Ma scusate, una cosa va precisata: non è che se uccidi una donna va in carcere, se uccidi un uomo, visto che viene considerato meno
2: Stessa
1: grave, sei
2: cosa,
1: libero, eh? Io non so dove è stato interpretato tutto questo. Cioè, non è che l'introduzione del reato di femminicidio rende meno grave l'aver ucciso un uomo. In che senso è stata data questo tipo di interpretazione? Perché io non riesco davvero a capire come si sia arrivato a questo senso logico. Dove è scritto?
2: Soprattutto modulato, a mio modo di vedere, molto male dal palco, al punto di fotografia nazionale da Vannacci. Sentiamo altri messaggi.
3: È un atteggiamento becero patriarcale mascherato da liberismo. Si riempie la bocca di queste frasi ad effetto. È veramente disgustoso, Vannacci.
2: E vedremo soprattutto che effetto farà, anche che presa farà sul pubblico e su quelli che voteranno Futuro Nazionale, perché noi comunque dovremo attenerci anche a quello quando
1: Certo,
2: sarà il momento.
1: non abbiamo ancora detto che all'interno di questo incontro di Futuro Nazionale ci sono stati altri rappresentanti del partito che si sono rivolti alle persone presenti chiamandoli camerati.
2: Camerati,
1: Quindi
2: sì,
1: mi
2: anche
1: pare
2: questo,
1: evidente
2: sì.
1: il tipo di bagaglio culturale, politico, se così vogliamo chiamarlo, anche se insomma, al quale si riferisce. Mi pare
2: Esatto.
1: piuttosto evidente, queste sono le parole utilizzate da loro
2: Lo ha
1: stessi
2: fatto
1: per
2: soprattutto
1: definirsi, si definiscono
2: il
1: camerati.
2: deputato calabrese Domenico Furgiuele, che proprio dal palco ha detto un saluto ai camerati. Sentiamo l'ultimo messaggio.
4: Buongiorno Radio Capita. La cosa sconvolgente sono le risate di tanti davanti a questo tipo di affermazioni aberranti, ma non solo, il fatto di poter dire che le donne potrebbero ritornare a casa lasciando il posto di lavoro agli uomini, cioè torniamo indietro di 100 anni e con un'arroganza e un'ignoranza abissali, è quello che è più grave, questo focus davanti a un personaggio raccapricciante.
2: Questo è, e poi ripeto, staremo a vedere nel segreto dell'urna che riscontro avrà Futuro Nazionale del generale
1: Queste sono le
2: Vannacci.
1: opinioni dei nostri ascoltatori. D'altra parte c'è anche chi la penserà evidentemente in modo diverso.
2: Ovvio.
1: Qualcuno era presente a questo incontro dove dobbiamo anche dire, è stata utilizzata una canzone di Lucio Dalla,
2: Futura,
1: Futura,
2: sì.
1: per non
2: Come
1: so, presentare il partito.
2: colonna sonora, diciamo così, come
1: L'hanno
2: accompagnamento.
1: ascoltata bene secondo te?
2: Non lo
1: Non lo
2: so,
1: so, io
2: poi che
1: lancio
2: cosa
1: un po' questa
2: c'entri?
1: provocazione. Non so se hanno ascoltato bene il
2: Parla di una
1: testo
2: donna
1: o in generale,
2: comunque.
1: Lucio. Ah, dici che è per quello.
2: Non lo
1: Secondo me
2: so,
1: solo
2: non
1: per
2: lo
1: la
2: so.
1: presenza del termine futuro,
2: Ah, per
1: futuro,
2: quello,
1: futura.
2: futura.
1: Avranno fatto una ricerca su Google, hanno detto quale canzone
2: Ed è
1: contiene
2: venuto
1: nel
2: fuori
1: titolo la
2: quello.
1: parola futura. Io mi immagino una cosa del genere, però non so.

0: tutto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese! Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Let's

0: Roma Edioworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Edioworld.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quante volte abbiamo letto ennesima stretta sul telemarketing selvaggio?
1: Ho perso il conto.
0: Però ci sono delle date che vanno sottolineate, perché ricorderete che già negli scorsi mesi c'era stato un efficace filtro, il cosiddetto anti-spoofing, fortemente voluto dalla G-Com, che comunque una barriera l'ha creata, perché leggevo su questo approfondimento che c'è questa mattina sulle pagine interne della stampa che dall'introduzione di questo anti-spoofing praticamente i contatti irregolari, cioè i call center irregolari, hanno subito uno stop fino al 90%.
1: Qui è quando sono stati bloccati i numeri finti italiani. Adesso queste chiamate ci possono effettivamente arrivare, ma solo da effettivi numeri esteri. E anche qui però adesso inizia un altro tipo di limitazione.
0: E anche qui c'è una data ufficiale, che è quella del prossimo 19 giugno, quindi stiamo parlando di 4 giorni a partire da oggi, ci siamo, quando saranno introdotte

0: Delle nuove regole sui call center, in linea di massima potranno chiamare solo operatori autorizzati e soprattutto, un altro passaggio tutt'altro che secondario, che i contratti stipulati per telefono saranno passibili di annullamento se il consumatore non avrà espresso il suo consenso per tempo. In questo caso saranno proprio le aziende che dovranno dimostrare che il consenso è stato libero, non è stato estorto, ecco, diciamo così, è stato fatto in modo limpido, e in quel caso il contratto ha una sua validità. Quindi,
1: io
0: insomma,
1: ho
0: si
1: paura
0: stringe.
1: A dirlo, ma in effetti le cose le noto diverse rispetto a qualche tempo fa, e un'efficacia di queste misure ho iniziato a trovarla, quindi non so se anche i nostri ascoltatori possono confermare la stessa cosa.
0: E diciamo anche che si sta lavorando ad un numero unico di 3 cifre che sarà riservato agli operatori di settore, imprese e call center in regola, così da essere immediatamente identificabili. Quindi quando vedremo sul nostro display questo numero a 3 cifre, ammesso che questa cosa passi, ma mi sembra che ci stia lavorando la Gcom in modo molto efficace, in quel caso noi potremo avere subito una situazione chiara di chi ci sta chiamando.
1: Quindi arriverà la scritta call center sopra.
0: Esatto, e quant'altro.
1: Però, non risponderà più nessuno.
0: Almeno da quel punto di vista ci sarà una tutela ulteriore nei confronti del consumatore, perché giusto così, senza danneggiare naturalmente chi lavora con assoluta serietà.
2: Che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: potremo guardare il cielo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ragazzi, io venerdì scorso ho ricevuto 42 telefonate.
1: Addirittura.
0: Pensate che ho mandato anche un messaggio al presidente Massimiliano Dona, giusto per farglielo sapere. 42 sì. Telefonate.
2: Allora, dobbiamo dire che sono arrivati diversi messaggi di questo tenore, però noi dobbiamo registrare quella che sarà un'ulteriore stretta sul telemarketing scorretto, perché partiamo sempre dal presupposto che la maggior parte delle persone svolgono un lavoro, tra l'altro non semplice, non sempre retribuito in modo acconcio, per quanto riguarda i telemarketing che lavorano per aziende serie che sanno organizzarsi in questo senso, ma c'è anche chi fa questo lavoro in modo decisamente più fraudolento,
1: ma scorretto,
2: e allora nei confronti di queste persone ci sarà un'ulteriore stretta a partire dal prossimo 19 giugno, sarà più difficile.
1: Fa molto ridere il messaggio di una nostra ascoltatrice che ci scrive: bloccando i numeri sconosciuti finisci per non rispondere neanche al Corriere o alla ASL che ti conferma le visite, per paura che sia un call center, poi non rispondi.
2: Praticamente impossibile, certo.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato.

0: rivenditore.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace su tutti i fronti, compreso il Libano, per porre fine alla guerra in Medio Oriente e consentire la riapertura dello stretto di Hormuz. L'intesa dovrebbe essere firmata venerdì prossimo in Svizzera, anche se alcune questioni resteranno oggetto di negoziato nei prossimi 60 giorni. L'accordo prevede l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari. E poco fa la premier Meloni ha ribadito che l'Italia è pronta a contribuire, anche il Libano ha rinnovato l'offerta di una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto. Ci sarebbe un rimprovero all'origine dell'omicidio della donna di 53 anni uccisa dal nipote di 17 a Sanastino di Livenza in provincia di Venezia, lo ha confessato il ragazzo agli investigatori. Continuano le ricerche, la zona del canale Malger dove il ragazzo ha detto di aver gettato il corpo della zia Chiara Guerra. E continuano le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni fuggite da una casa di famiglia nella provincia dell'Aquila, ormai sono scomparse da 8 giorni. L'appello disperato del padre.
13: Ali, Sara, noi siamo tutti preoccupatissimi per voi. Speriamo solo, prima cosa, che state bene, che state in salute. E vi prego, tornate da noi, fateci sapere qualcosa. Perché sono passati troppi giorni e non è possibile una situazione del genere. Vi stiamo aspettando tutti. Fateci sapere qualcosa appena possibile.
12: Si stanno controllando le immagini di videosorveglianza per identificare l'aggressore di un autista della linea 96 di Bologna. L'uomo, appena salito sul bus, aveva prima insultato il conducente perché aveva fermato il mezzo pochi metri dopo la pensilina. Poi gli ha sputato, infine lo ha morso ad un orecchio staccandogli un frammento di cartilagine. Poi si è dato alla fuga. Il figlio della principessa ereditaria di Norvegia è stato condannato a 4 anni per stupro. Marius Borgoibi è stato riconosciuto colpevole di 2 dei 4

0: 4 casi di violenza sessuale di cui era accusato. La sentenza comprende anche ripetute violenze contro un'ex compagna, minacce e anche infrazioni al codice della strada. La nazionale di calcio iraniana è arrivata negli Stati Uniti per i mondiali, atterrando a Los Angeles, debutterà contro la Nuova Zelanda. L'Iran ha avuto problemi con i visti d'ingresso, si sposterà poi sposterà il proprio campo base per i mondiali in Messico. Sul fronte dei risultati, ricordiamo le partite: Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. E per la Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto a Barcellona il suo primo Gran Premio con la Ferrari. Per il pilota un successo netto davanti alla Mercedes di Russell e alla McLaren di Norris. Fuori negli ultimi giri proprio per dei guasti alle macchine il leader mondiale Antonelli e l'altro ferrarista Charles Leclerc, che sta vivendo un periodo nero. Eccolo ai microfoni Sky.
1: Lui è stato sempre un step avanti dal Canada e tocca a me a fare un passo avanti. Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche lui che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina. Adesso tocca a me a lavorare. L'invidia non c'è, però per essere completamente onesto penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa.
0: Alle 10 torna Capital News.
2: Se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La terza ora di The Breakfast Club di questo lunedì 15 giugno, al microfono Riccardo Quadrano, Imma Baccellieri, in attesa di ritrovare domani il nostro Andrea Lucatello, Sergio Martelli regia, Elisa Lanci in redazione. Un altro argomento che ha fatto molto rumore nelle ultime ore, perché frutto di un post sui social del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è detta contraria ad un'iniziativa che sarà presa da una fiera molto frequentata, molto famosa, che si chiama Più Libri Più Liberi,
1: qui a Roma,
0: che si tiene ogni anno a Roma, la Nuvola,
1: la fiera della piccola e media editoria.
0: Esatto, la prossima edizione è già fissata per il prossimo 4 dicembre, dal 4 all'8 dicembre. Ebbene, per poter partecipare a questa edizione, le case editrici, che vorranno appunto avere il loro stand lì all'interno della fiera, dovranno presentare una sorta di quello che è stato definito un bollino antifascista. Insomma, sì, questo è in sostanza, poi ci faremo spiegare meglio il significato di questa cosa. Per la Premier Giorgia Meloni si tratta di censura. E allora noi questa mattina siamo molto contenti di poter ospitare nella nostra trasmissione la presidente di Più Libri Più Liberi, Anna Maria Malato. Buongiorno presidente e benvenuta.
2: Buongiorno a voi e grazie.
1: Buongiorno. Allora, abbiamo già ricordato il post della Presidente del Consiglio Meloni, anche per i nostri ascoltatori leggo solo una parte, quella che ci sembra un po' più interessante, perché Meloni scrive nel suo post su Twitter: la cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra. Si chiama banalmente censura. Quindi queste sono le accuse che sono state poi rivolte a Più Libri Più Liberi. Lei come risponde?
2: Guardi, come abbiamo detto ieri in un comunicato ufficiale della fiera, non c'era e non c'è nessun tipo di intento censore da parte della manifestazione, che in 25 anni di attività ha dimostrato, con il suo operato, con gli editori che ospita, con gli intellettuali, gli scrittori che sono venuti a parlare alla nostra manifestazione, che siamo, come dire, mettiamo la libertà di pensiero e di espressione al centro del nostro operato. Questo non era assolutamente un bollino, né vogliamo dare patentini ad alcuno. I riferimenti istituzionali universali che sono richiamati in questa sorta di dichiarazione, che di fatto era già insita in tutto il regolamento che è stato firmato dagli editori anche gli scorsi anni, semplicemente è stato rafforzato tirandolo fuori da un regolamento fatto di 40 articoli, è stata creata un'autodichiarazione, che è l'unica forma che abbiamo per cercare di portare un po' di unità ad una manifestazione che è stata oggetto di polemiche incredibili. Mentre a noi interessa veramente parlare di libri, questa è una manifestazione che nasce per dare visibilità alla piccola e media editoria, ricordiamolo una volta tanto, e di questo vorremmo parlare, questo vorremmo che fosse veramente sotto gli oggetti del nostro
0: Presidente
2: pubblico.
0: Però mi perdoni, tecnicamente in cosa consiste questo documento? Che cosa c'è da firmare? Una dichiarazione? C'è cioè un modulo compilato?
2: Ok. Esattamente, è un'autodichiarazione. Sì. Prima era all'interno di un regolamento, quindi uno poteva anche dire non l'ho letto, non l'ho guardato, perché magari c'erano tanti articoli dove si diceva anche dobbiamo consegnare i libri entro una tal ora o ci impegniamo, ma dentro c'è scritto anche che ci si impegna ad esempio a rispettare i principi di libertà di pensiero e di stampa, di tutela della dignità umana e di libertà della persona senza distinzione di etnia, di colore, di sesso, di lingua, cioè mi sembra dei concetti universali.
0: Okay.
2: Dentro c'è anche di riconoscere e condividere

0: dei valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico.
1: Ok, è questo il passaggio
0: italiana.
1: Che mi interessava e conoscere. Perfetto. Allora le faccio questa domanda, Presidente, perché io parlo ovviamente a titolo personale, ma credo che sia una cosa piuttosto condivisibile. Cioè, per tutti noi professarsi antifascista dovrebbe essere un esercizio piuttosto semplice. Cioè, voglio dire, no, siamo una Repubblica che è fondata su determinate cose, è stata firmata sulla Costituzione, quindi dovrebbe essere semplice. Però mi chiedo perché a questo punto c'è bisogno di una sorta di certificato, definiamolo così. Cioè, dov'è che vuole andare a parare questa iniziativa? Mi perdoni la domanda un po'
0: io non
1: diretta.
0: Lo voglio chiamare certificato, e non era questo l'intento naturalmente dell'organizzazione che ha scritto questa cosa. Ha ragione, questo dibattito è un dibattito che interessa la politica naturalmente cioè molto oltre la nostra manifestazione, no? Ne abbiamo assistito in tante altre occasioni a scontri politici su questo tema, e a mio parere, come dire, banale, è dentro la nostra Costituzione l'antifascismo. Sappiamo perché è nata la Costituzione, sappiamo in che periodo storico è nata, quindi questo non è altro che uno esplicitare un concetto assolutamente banale. Dopodiché siamo molto colpiti da tutta l'attenzione, come abbiamo detto ieri, che si è riversata sulla manifestazione, in particolare quella di una delle più alte cariche dello Stato. Quindi, siccome è stato quest'anno creato, tra le tante innovazioni della manifestazione che compie 25 anni, un comitato di indirizzo fatto da 9 editori, è chiaro che il comitato si riunirà oggi e insomma leggerà con attenzione questo posto, ma noi siamo assolutamente convinti della bontà del nostro operato, perché veramente è quanto di più lontano da ciò di cui siamo stati accusati.
2: Quanto ha influito nella decisione di, come ha spiegato, approfondire meglio quel punto del regolamento, ciò che è successo l'anno scorso? Lo ricordiamo per gli ascoltatori, c'è stata la partecipazione alla fiera di Passaggio al Bosco, questa casa editrice che pubblica libri, insomma, il cui in generale ordine è stato definito vicino a visioni di neofascismo. Quindi qui si era creata un po' di polemica, alcuni scrittori avevano deciso di non partecipare più alla fiera. Influito su di voi questo, ciò che è successo l'anno scorso?
0: Ha influito nella misura in cui, come le ho detto, noi avremmo desiderato più di ogni cosa, chiaramente questo intento è fallito, fare una manifestazione senza polemiche, rimettere al centro i libri e creare unitarietà. Dopodiché, ripeto, non è un provvedimento contro. Abbiamo da sempre avuto tanti editori di orientamento politico, di ogni orientamento politico, e da tanti anni, e peraltro alcuni di questi editori che si sono anche scagliati contro questo provvedimento lo hanno già firmato. Quindi voglio dire, non c'è nulla di così scandaloso. A mio parere è che naturalmente siamo in un mondo molto polarizzato, in particolare i festival letterari, credo che sia sotto gli occhi di tutti, non ce n'è uno che sia scevro da queste polemiche sempre più accese, sempre più violente, e mi viene da pensare che in un futuro molto prossimo una fiera la dovremo affidare a chatbot, perché mi dica quale scrittore ha voglia a questo punto.
2: Speriamo di no.
1: A questo punto ha scatenato anche la mia curiosità, Presidente, ma Passaggio al Bosco l'ha firmato questo documento?
0: No,
2: quindi,
0: no.
2: Non ci sarà.
1: Quindi non ci sarà.
0: Non lo sappiamo, noi abbiamo aperto la campagna 3 giorni fa, quindi sono arrivate già, come sempre accade, 130 richieste. Naturalmente una delle cose che tra i tanti criteri di ammissione, che quest'anno ci saranno meno stand, noi proprio per rimettere al centro il lavoro degli editori abbiamo fatto delle innovazioni, tra cui delle sale d'incontro all'ingresso, non so se qualcuno di voi c'è stato, nella sala polivalente, perfetto, quindi per portare il pubblico se no sembrano un po' due fiere, una degli eventi e l'altra degli editori, per portare il pubblico degli eventi all'interno degli stand facciamo due sale sotto nella sala polivalente. A questo punto ci saranno meno editori. Tra i criteri che abbiamo messo di ammissione non c'è solo questa dichiarazione, c'è ad esempio il fatto di essere editori puri, ovvero ci sono marchi che in qualche modo hanno il 90% del fatturato in altre attività e poi 4 libri. Ecco, noi vogliamo invece valorizzare i libri.
1: L'editore in purezza, diciamo così. Va bene, molto chiaro. Va bene. Presidente Anna Maria Malato di Più Libri Più Liberi, grazie per questo chiarimento. Ci vediamo a dicembre.
0: Grazie a voi. Grazie a voi anche per la possibilità di articolare un ragionamento che è molto complesso in questi tempi.
1: Siamo qui apposta, ci verrebbe da dire.
0: Arrivederci.
2: Buona giornata, grazie.
1: Grazie.
3: Questa è Radio Capital.

0: campo dell'arte, in questo caso non parliamo di libri ma parliamo di cinema, perché c'è un evento prossimo che ci sarà nella tua Bologna, cara Imma.
1: È un evento tra l'altro molto bello.
0: Molto bello, che si tratta della 40ª edizione del Festival del Cinema Ritrovato, che si terrà appunto a Bologna tra il 20 e il 28 giugno, e ci sarà il restauro addirittura in 4K di un film che viene definito demoniaco, che è stato
1: anche dal titolo
0: quello più censurato della storia. Si intitola appunto I Diavoli di Ken Russell, un film del 1971 che prese parte alla 32ª mostra del cinema di Venezia e che fu appunto quasi subito censurato. Pensate che la Warner Bros, che era proprio la casa di produzione, insomma, che si occupava della diffusione di questo film, non lo mandò in onda neanche in occasione del suo 50esimo anniversario nel 2021, quando appunto si tentò di proiettarlo ma fu bloccato anche in quel caso.
1: E questo film verrà proiettato all'interno di un evento meraviglioso che è in corso da molti anni a Bologna, che è il Cinema Ritrovato, dove appunto vengono tra l'altro pubblicate, messe disponibili al pubblico delle pellicole restaurate, e in questo caso la censura era arrivata per motivi religiosi, nel momento in cui si parla di pratiche demoniache che coinvolgono anche rapporti sessuali con monache, insomma,
0: questo un parroco era particolarmente disinvolto.
1: Questo era più o meno l'argomento che aveva scatenato una censura che, come hai detto, dura da parecchi anni, tant'è da portare nel 2026 ad avere una delle poche

0: occasioni per vederlo, insomma, non censurato come lo è stato negli anni passati.
1: Esatto, lo tolse dalle sale praticamente anche il Vaticano in quei tempi, vabbè, perché ritenne il film osceno e blasfemo, venne definito in questo modo. Adesso ci sarà la possibilità di vederlo nella sua versione integrale, quindi senza tagli, appunto, è anche rinnovato da un punto di vista grafico, diciamo così, in 4K, appunto il film Diavoli di Ken Russell.

0: con questa Viaggi. Con loro non sei solo.
1: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
2: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in un cartellone rock.
3: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle, eh.
0: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capitol. Solo bella musica.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma... mi

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Capital Red Carpet.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Leggiamo un'agenzia che è appena arrivata dall'Inghilterra, precisamente da Londra, dove il premier britannico Keir Starmer ha annunciato da poco l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Ricorderete, in Inghilterra si è parlato a lungo, no, di questa prospettiva e di questa possibilità che adesso diventa esecutiva. Lo ha fatto Starmer durante una conferenza stampa a Downing Street, dove ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. Adesso staremo a vedere anche le modalità.
1: Il solito come che mette molto in discussione queste leggi.
0: Come si può fare?
1: Che sappiamo in realtà sono in esame anche in altri paesi, anche l'Italia tra questi, la Francia.
0: Sì. Dove tra l'altro dei divieti ci sarebbero a prescindere, però non sempre.
1: Ricordiamolo che è così, in effetti.
0: Che vengono assiduamente aggirati. Staremo a vedere come l'Inghilterra appunto apporterà queste barriere per evitare che i minori di 16 anni frequentino i social. Non li toccate a noi social, perché noi 16 anni li abbiamo passati da un pezzo, soprattutto il sottoscritto, Imma da poche settimane, naturalmente, perché i social servono anche a questo. Social di questo,
1: poi cari amici sedicenni, ascoltate le rubriche social senza entrare sui social.
0: Bravissima!
1: Noi vi raccontiamo le tendenze.
0: Fatevele bastare. A quel punto, nel momento stesso in cui Imma termina il
1: ma perché dovrete entrare
0: rubrica,
1: sui social?
0: A che serve?
1: Infatti,
0: già tutto praticamente.
1: Allora, oggi parliamo dei mondiali, in particolare di una dichiarazione di Infantino, il presidente FIFA, a cui è stato chiesto un commento su un giornale statunitense su alcuni posti vuoti che si intravedono guardando le partite negli stadi. Infantino ha detto: ma guardate, c'è chi preferisce allo stadio guardare la partita dai corridoi.
0: Cioè, come dai corridoi?
1: Allora, lui dice: io vado lì, mi compro il biglietto da qualche migliaia di euro.
0: Tanto,
1: poi comunque stare seduto lì fermo
0: non mi piace.
1: Cosa faccio? Vado in piedi nel corridoio e lascio il posto vuoto. Questa è stata la giustificazione di Infantino.
0: Ma non credo che abbia detto una cosa. Ma davvero ha detto così?
1: Ragazzi, questo è quanto riportato peraltro dalla pagina di Ragione di Stato. Non abbiamo alcun dubbio, perché sappiamo essere assolutamente molto attendibili.
0: Sì.
1: Alla prossima dirà: la gente paga per vedere la partita da casa.
0: Ah certo.
1: Quindi tu paghi così.
0: Il biglietto e stai a casa.
1: Un po'
0: comunque.
1: Il biglietto in sospeso. Sai che esiste in qualche bar il caffè, il libro in sospeso. Capita. Anche il biglietto della partita in sospeso.
0: Okay.
1: Ancora che guardate le partite dagli spalti, immaginarle nei corridoi è il futuro. Infantino, unico sognatore in un mondo di persone spente.
0: Il presidente della FIFA è già oltre.
1: È già oltre
0: i mondiali,
1: infatti,
0: visti dal corridoio.
1: Ma sai che quasi quasi ci provo alla prossima partita che vado a vedere allo stadio? Pago e me la guardo lì nel corridoio, che magari, non so, un'atmosfera diversa.
0: Puoi mettere la curva Bulgarelli con
1: il corridoio dello stadio.
0: Dello stadio dall'area.
1: Strano che nella partita con il Messico tutti invece volevano star seduti. Perché lì invece che il Messico giocava in casa, gioca in casa. Lo stadio l'abbiamo visto pieno.
0: Era pieno, sì.
1: Sappiamo che in realtà il motivo che tanti hanno dato a questi stadi non

0: completamente pieni è il prezzo, che è molto molto alto, tant'è che infatti si è arrivato ad abbassarli negli ultimi giorni
1: drasticamente, anche con problemi
0: pieni
1: per gli stessi bagagini che sono stati costretti a rivendere a prezzi stracciati dei biglietti pagati chissà quanto in precedenza.
0: Altra giustificazione per gli stadi non pieni: saranno tutti in coda per prendere gli hot dog, che coda che in parte è più interessante della partita stessa.
1: Dipende dalle partite.
0: Chiaramente dipende molto dalla partita,
1: sì.
0: A proposito di spalti e di stadio, avrai sentito che al TG1 c'è stato un piccolissimo errore. Adesso tutti i social che parlano
1: hanno
0: di questo.
1: Hanno confuso una persona che tra l'altro non c'è più con una persona.
0: Nel parlare appunto di chi era presente in realtà nello stadio negli Stati Uniti nella partita inaugurale, hanno scambiato Bill Gates per Steve Jobs. Peccato che
1: Steve
0: Jobs
1: non è proprio la stessa cosa, però vabbè.
0: E io volevo concludere questa rubrica, caro Riccardo, citando ancora una volta Lewis Hamilton. Permettimi questa piccola parte, una scelta un po' personale, perché ieri ha vinto, l'abbiamo detto, con la Ferrari, la sua prima vittoria in Ferrari, è la prima vittoria di un Gran Premio della Ferrari degli ultimi due anni. L'ultimo era stato Sainz proprio in Messico. Possiamo togliere finalmente la frase avanti Cristo davanti all'ultima vittoria della Ferrari.
1: Non c'è più,
0: non si contavano più i secoli oramai dell'ultima vittoria della Ferrari. E poi c'è un piccolo aneddoto sempre raccontato dai social, in particolare da Instagram. Kim Kardashian, che saprai è la nuova compagna
1: di Hamilton,
0: di Hamilton, aveva rubato l'asciugamano di Kimi Antonelli nel Gran Premio vinto da Kimi Antonelli. E cosa succede? Sarà stato quello il rito che ha portato alla vittoria poi del nostro caro
1: Hamilton, e soprattutto al ritiro dello stesso Antonelli, che si è trovato a fare i conti con una Mercedes che ieri lo ha mollato sul più bello, e quindi è stato costretto al ritiro.
0: In tanti hanno iniziato a dire: ah, ma chissà se questo piccolo furtarello, tra l'altro messo sui social da tutte le possibili telecamere, quindi non proprio una cosa così nascosta, in realtà è stato bravissimo Hamilton, una Ferrari, un'auto che è stata all'altezza del pilota e del Gran Premio stesso.
1: Hamilton adesso secondo alle spalle di Kimi Antonelli nella classifica piloti. Qualcuno sostiene che possa esserci questo duello da qui alla fine del mondiale.
0: Io non mi esprimo in alcun modo,
1: riferisco quello che leggono
0: finito, sto zitta,
1: miei autorevoli colleghi.

0: Tra le notizie che ci hanno più colpito questa mattina ce n'è una che campeggia sulla prima pagina del Sole 24 Ore, e qui in questo caso ci rivolgiamo anche agli ascoltatori che vivono in comuni, diciamo piccoli comuni al di sotto di 5.000 abitanti.
1: Sì,
0: no?
1: Questa è la definizione proprio di piccolo comune, così per avere un ordine sotto i 5.000 abitanti, che sappiamo non stanno vivendo momenti proprio felici perché vanno incontro a un grande spopolamento.
0: E allora parliamo di quelli che sono i servizi essenziali che vengono prodotti da questi comuni, ci riferiamo, che ne so, alle farmacie, ai cinema, ai supermercati e quant'altro, perché da questa indagine che viene pubblicata questa mattina dal Sole emerge che di questi piccoli comuni meno di uno su cinque offre tutti i servizi a chi abita lì.
1: Allora, questa è un'inchiesta del Sole 24 Ore che pubblica dei dati individuando quelli che vengono definiti i quattro servizi essenziali, che sono la pompa di benzina, la farmacia, la banca e la posta.
0: Sì.
1: Questi vengono definiti servizi essenziali e, come detto, solo uno su cinque li ha tutti e quattro. Quindi questo è uno dei motivi per i quali chiaramente all'interno di questi piccoli comuni diventa un po' più difficile vivere. Ovviamente le farmacie sono le più presenti, le pompe di benzina meno, però quello che può sembrarci un servizio basilare e quasi dato per scontato, immaginatevi se in un piccolo comune hai la macchina a poca benzina, devi raggiungere necessariamente
0: un altro posto,
1: diventa molto molto complicato.
0: Devi fare
1: stessa
0: degli
1: cosa
0: spostamenti
1: per poste.
0: Certo che non sempre sono di pochi chilometri, insomma di una manciata di chilometri, a volte possono essere anche più impegnativi, e per servizi che noi consideriamo essenziali va da sé che chi vive in grandi città e metropoli queste cose le vede lontanissime, no, dalla realtà, dalla quotidianità. Però ecco, sappiate che in Italia appunto i numeri sono questi, quelli che riguardano questi comuni con meno di 5.000 abitanti,
1: che tra l'altro sono il 70% di tutti i comuni italiani, quindi comunque un numero importante. Per quanto riguarda le farmacie, mancano solo nel 13% di questi comuni. Ci sembra un numero molto basso, ma vuol dire che c'è una buona parte della popolazione italiana che vive in paesi che non hanno le farmacie.
0: Capite?
1: O comunque chiaramente le hanno nei paesi vicini, ma qui parliamo per la maggior parte di comuni che sono montani, quindi anche il raggiungimento della farmacia più vicina non è sempre così banale. E il motivo dello spopolamento quindi si articola non solo nella questione del calo demografico, come sappiamo un grandissimo problema per tutta Italia, ma anche di conseguenza lo spopolamento e la perdita di questi servizi definiti essenziali. E tu parlavi prima del discorso supermercati, che sappiamo è un altro grandissimo capitolo,
0: mi è capitato anche,
1: di chi vive in questi comuni dove magari esistono soltanto quei mini market che possono garantire proprio la spesa essenziale, sai, quando ti manca proprio il minimo, ma poi ci sono tutta un'altra serie di problemi. Pensate anche alla posta o la banca, quanto possono essere essenziali e quanto in realtà poi possano risultare carenti in certe realtà.
0: Eh sì, ci sarà capitato, magari noi viviamo, ripeto, in città grandi no, ma ci sarà capitato di spostarci per motivi di lavoro, di vacanza, di svago o quant'altro, e rendersi conto però qui la farmacia non c'è, chiedere informazioni, dire la più vicina è a 9 chilometri.
1: Certo.
0: Poi lì non sempre per tutti è agevole lo spostamento, immaginiamo magari anche la popolazione di una certa età che possa trovarsi ad affrontare questo problema.

0: Buongiorno ragazzi, io abito in Piemonte. Il Piemonte è quello che ha il maggior numero di comuni, siamo qualcosa come 1080 se non erro, e oltre l'80% sono comuni sotto i 5000, ma sotto i 5000 vuol dire comuni da 300 abitanti, 500 abitanti, 1000 abitanti, quindi è ovvio che non ci possa essere una pompa di benzina in tutte queste località. Ciao, buona giornata,
1: sì,
0: bellissima giornata qui in Piemonte, Mario da Torino.
1: Un po' ovunque mi sembra di aver capito. Ubaldo anche scrive: nel mio comune ci sono due bar, un pub, un tabaccaio e una posta aperta solo di mattina a giorni alterni senza postamat, senza il bancomat ufficiale, niente banca, niente mini market, niente forze dell'ordine, pochi bus, vedi come dicevamo prima, Imma, insomma sono dei problemi che si riscontrano in modo piuttosto comune, no?
2: Sì, e sentiamo anche altro problema che riguarda per esempio la scuola.
1: Sì.
3: Scusate, parlate giustamente di farmacie, banche, supermercati, ma è la scuola materna? Cioè senza bambini, senza gente giovane, i paesi muoiono, eh?
1: È vero anche quello, ci sono anche altri messaggi molto interessanti,
2: sì, che raccontano
1: un po' troppo lunghi,
2: un
1: però
2: po' la stessa realtà, e sì. Per quanto riguarda la scuola, in molti di questi comuni, se esistono delle classi, a volte sono miste, quindi 7 bambini, alcuni di un'età, altri di un'altra, proprio perché non riescono a formare una classe,
1: certo,
2: con persone della prima, seconda o terza elementare.
1: Sì, no? Ci scrivono anche che ad esempio oltre alla pompa di benzina c'è anche il discorso adesso delle colonnine di ricarica, anche quelle stanno diventando una realtà diffusa nel nostro paese per chi possiede veicoli adibiti a ciò, e anche quelle sono davvero poche.

0: E allora siamo ai saluti, non senza aver ricordato che effettivamente Andrea Lucadello poi il messaggio l'ha mandato
1: è
0: nel
1: vero,
0: corso della trasmissione.
1: Sì, ma sai quei messaggi del tipo sì, vi ascolto, siete bravissimi.
0: Siete molto bravi, ha detto.
1: Può scriverlo chiunque.
0: Ha detto forse domani torno. Ha chiuso così il messaggio. Ma vedrete che tornerà perché deve mantenere fede ad un impegno preso. Quindi noi di The Breakfast Club vi diamo appuntamento a domani, appunto dalle 7, informazione tipo. Intanto grazie a Sergio Martelli regia, Elisa Lanci in redazione. Vi lasciamo appunto al mezzogiornale e noi torniamo domani. Per chi domani volesse c'è anche il podcast.
1: Pensa
0: di The Breakfast Club.
1: Quanta ricchezza.
0: Poco, se volete risentirci. Ciao. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app!

0: Info su mcdonalds.it.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
8: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buona giornata da Enzo Panizio. C'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma in Svizzera. Da quel momento la fine immediata delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz, dice Trump. Poi ci sarà da trovare un'intesa definitiva entro 60 giorni su nucleare, fondi iraniani congelati e il controllo dello stretto. Ritiro delle truppe israeliane e cessate il fuoco anche in Libano, dice Teheran. Crolla il petrolio, il Brent in calo di oltre il 5%, le borse europee ai massimi da febbraio. Israele però non si ferma, secondo media libanesi che riportano attacchi con bombe nel sud del paese. Non ci ritireremo dai territori conquistati in Libano, Siria e Gaza, dice il ministro della difesa israeliano Katz. L'accordo di Trump non ci vincola, ribadisce quello della sicurezza Ben-Gvir. Uccisa dopo un rimprovero, Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, è stata accoltellata dal nipote 17enne e poi gettata in un canale nella provincia di Venezia. Il giovane ha confessato. Silvia Mobili.
13: Dietro l'omicidio, vecchi rancori e dissidi familiari, le indagini si sono subito concentrate sul ragazzo. Interrogato, ha ammesso di aver prima accoltellato la zia, poi ha caricato il corpo su una carriola e lo ha gettato nel canale Malger, corso d'acqua che si snoda nel comune di San Stino di Livenza. Il giovane ha anche spiegato il movente, questioni di eredità. Mi ha rimproverato, ha detto, mi ha ripetuto che alcune proprietà dei nonni erano le sue, avevo un coltello in tasca e l'ho colpita. Chiara Guerra, insegnante come il fratello, padre della ragazzo, viveva da sola in una casa colonica su 4 piani, in una tenuta dove c'è anche la villetta molto più piccola, dove abitano il ragazzo e i genitori. Proprio quel podere era oggetto di discussioni tra familiari. Il ragazzo ora è in una comunità per minori in provincia di Treviso.
12: Social vietati ai minori di 16 anni anche nel Regno Unito. Starmer ha annunciato un divieto totale con un provvedimento che dice imminente. Rendono i bambini infelici, li espongono a bullismo, molestie, problemi di salute mentale, dice il premier britannico. invalido e su una sedia a rotelle, ma camminava nei video sui social. Denunciato, un cinquantenne a Trinitapoli, in Puglia, da 20 anni prendeva pensione e accompagnamento. La truffa è costata 200.000 euro alle casse statali. Capital News torna alle 11.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio, qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: On air with Foxtown. La meta per il tuo shopping.

0: sì, stay in live, siamo ancora qua.
1: Siamo ancora qua.
2: Siamo rimasti vivi. Ti chiedo solo una cosa, sì, Ben. Prima della sigla, come sei vestito?
0: Io normale.
2: Perché non ti vedo. Come? Voglio sapere i colori, qualcosa.
0: Ma che colori? È una camicia bianco sporco. Non nel senso sporco. Bianco panna.
2: E pantaloni?
0: Jeans, ho messo degli jeans stamattina.
2: Hai messo dei jeans?
0: Scarpe.
2: Perché io ti vedo a passeggio così tutto un po' pieno di te per la garbatella, su questa è nota.
0: Ah, bellissimo. Hai fatto bene a pensarlo, perché io lo faccio, Questa è la
2: canticchio. Con gli occhiali da sole.
0: Sì. Bee Gees, per cominciare una nuova settimana. Vamos!
3: Il mezzogiornale.
4: Amici del capitano, culo, il bunda era parte di fuori.

0: meglio che c'è.
1: Buongiorno, buongiorno, Stefanino.
2: Buongiorno, buongiorno, Bunda, Bunda, molto Bunda per tutti.
1: Dove sei, Bundo? Dove sei?
2: In quale parte? In luoghi dove il Bunda ha la sua importanza.
1: Immagino.
2: Non sono a grande distanza da spiagge del nostro paese.
1: Ecco. Una volta nelle radio andavano, sì, che so, in discoteca con Albertino, hai capito?
2: Sì, cose, certo. Allora, ancora oggi.
1: Ancora oggi dovremmo fare in libreria con Stefano Meloccaro.
2: È un po' sì.
1: Dove
2: po'
1: sei sì, oggi?
2: Questo è il tour. È il tour della costa sud, ah, scusami, sud occidentale della Sardegna. Roba di Pula.
1: Tanta roba. Ho visto.
2: Per chi è pratico della zona, Domus de Maria.
1: Sì.
2: Capo Teulada, dai.
1: Beh, ragazzi, via Teulada 66, storico programma della Rai. Chi
2: esatto.
1: Era? Loretta Goggi lo faceva, se non sbaglio, quel programma lì.
2: Bravissimo.
1: Allora, ti ho visto, grande successo di pubblico e di copie firmate a Jesolo, sei stato
2: sì, ma anche no, a Bassano è stato la Bassano, diciamo del tour Veneto, sì. Mi piace molto ricordare il ponte di Bassano e sì, il club di Adriano Panatta, adesso vediamo qui.
1: E adesso in Sardegna i nostri amici sardi non possono essere da meno di quelli veneti, ecco, dal punto di vista
2: sempre
1: del calore,
2: ricordando
1: del
2: calore. Che comunque poi un bagnetto, anche se oggi la giornata non è, devo dire, non so com'è a Roma oggi, dimmi.
1: Allora, Roma è straordinaria oggi la giornata, bellissima, non fa neanche
2: praticamente
1: tanto caldo.
2: Le nubi sono soltanto qui da me,
1: solo in Sardegna,
2: ecco, bene
1: Maltene in colze, come se qualcuno
2: merito,
1: ecco. In regia c'è Chef Blues, buongiorno Chef, buongiorno anche Donna Moretti, buongiorno a tutti, ci siamo.
2: Benny,
1: dica.
2: No, dico, ma hai visto su Instagram?
1: No, io non ho visto niente.
2: No, scrollando ieri ho visto una Moretti in una piscina contornata da radure, da
1: allora,
2: verde.
1: L'ho vista anch'io, a dire la verità,
2: sì, mi piacerebbe sapere dove si trovava, cosa
1: allora,
2: ha fatto.
1: Si trovava a bordo piscina in un luogo
2: dove?
1: Non lo vuole dire adesso, non è che possiamo dire per forza, però ha mostrato una parte di sé che fino ad ora
2: lì volevo arrivare, bravo.
1: Noi abbiamo sempre detto Donna Moretti senza veli, ma quali veli in realtà? Allora, ha mostrato i piedi, una cosa che fanno tutti. Addirittura c'è gente che ci guadagna un sacco di soldi su OnlyFans, ma adesso noi non andiamo sul pruriginoso. Però i piedi vengono mostrati un po' da tutti, ma non tutti possono permetterselo, perché non tutti hanno dei bei piedi.
2: Guarda,
1: no?
2: Guarda, ti dirò, già che me lo dici, in questo momento io ho le unghie dei piedi.

0: piedi, ecco. Sostanzialmente a scacchi bianco-neri,
1: ecco.
0: Cioè, invece di mettere lo smalto,
1: perché
0: siccome ho, no, te lo dico, perché siccome ho ricominciato da poco a praticare un pochino le materie padelistiche e tennistiche,
1: certo.
0: Hai capito? Questi formano quelle piccole con formazioni nerastre, sì,
1: che, ma dai,
0: sì.
1: Ma Stefano, ma c'è,
0: no, ma non è soltanto, come posso dire,
1: ma cioè, non è niente, ma comunque...
0: un accumulo
1: ecco, di, sì. Comunque andiamo avanti, che dipende anche, sì, dai calzini, secondo me, dal tipo di calzino che metti,
0: quella anche un po' dalla scarpa sportiva lo fa,
1: la scarpa, l'accumulo, eccetera. Però molti soffrono di podofobia. Tu sai cos'è la podofobia?
2: Addirittura,
1: no? Sì, hanno paura dei piedi. C'è un'ansia che è provocata, cioè questa...
0: Ma dove li vedi? Ma tutti e due
1: è una no, è vero, cioè le fobie sono migliaia, figurati, cioè. Però la podofobia è radicata molto spesso in traumi infantili, esperienze sgradevoli con
0: e
1: i piedi.
0: Perché cosa fanno? Si tagliano i piedi? Cosa fanno?
1: No, hanno proprio paura ad avvicinarsi a un piede nudo. È così.
0: Ah.
1: Allora, 342-342-2190. C'è qualche podofobico?
0: Sì, però aspetta, ti dico pure 342-342-2190. Se gentilmente qualcuno mi consigliasse una soluzione per le unghie dei piedi neri.
1: Dai, ma che schifo!
0: Ho capito che dai.
1: Ma lavatele, ma cosa ti devono consigliare? Dai.

0: siamo un po' elevati con gli occhi di Bette Davis in questa canzone, perché siamo partiti dall'estremo opposto, siamo partiti dai piedi stamattina. Grazie a Dio c'era questa di Kim Carnes. Però, caro Stefano, gli ascoltatori volevano sapere innanzitutto dove vedere i piedi.
1: Beh, quella è la prima cosa, secondo me.
0: Samoretti.
1: Sì.
0: È la pagina Instagram.
1: E noi siamo partiti da Senza Veli e lì siamo tornati, cioè non è che alla fine.
0: Devo dire, allora, anche lo smalto. Che smalto mi va? Cioè, mi va lo smalto nero quest'anno ai piedi delle donne? Cos'era, nero il tuo smalto?
1: Sì, ma ce l'aveva fatto vedere, bene.
0: Sì, va nero, ma non so, sai, sui colori sono. Non, non,

0: noi uomini sappiamo poco.
1: Oh, comunque, invece, da un punto di vista medico, quello che io erroneamente o volgarmente descritto come l'unghia nera si chiama ematoma subungueale.
0: Ah, ok.
1: Capito?
0: Quella
1: che
0: degli sportivi.
1: È tipico degli sportivi, il cosiddetto piede d'atleta. Succede soprattutto negli sport di spostamento, tennis, padel, sì. Anche nel calcio, ovviamente. E i maratoneti neanche te lo dico.
0: Sulla podofobia ce ne sono tanti dei nostri amici che hanno paura dei piedi e Ilaria addirittura li odia. Mi fanno schifo pure quelle di mia figlia che ha solo 2 anni e mezzo. Poi
1: però
0: i bimbi piccoli uno se li mangia i piedini, soprattutto quando sono neonati, no? E poi Simone, mia figlia 17 anni, ha una paura impressionante dei piedi. Pensavo fosse un po' strana lei, ma adesso mi informo, dice, perché questa podofobia evidentemente può essere affrontata, no? In qualche modo.
1: Sì, parliamone con degli esperti. Siamo noi.
0: Ma ci sarà uno psicologo che.
1: Noi curiamo anche quel tipo di fobia.
0: Qualche seduto. Marilena, la mia nuora più giovane è podofobica. Ecco, allora vedi, cioè non è che.
1: Le nuore podofobiche e dove trovarle? Al mezzogiorno.
0: Abbiamo qualche messaggio? Sentiamo, è avvertito il balzo.
2: Podofobia, però solo nei confronti di un amico mio perché gli puzzano i piedi dei cani morto.
3: Ciao ragazzi, già appena avete cominciato a parlare di piedi mi è venuta la pelle d'oca, ecco. Io odio i piedi, anche i miei non mi piacciono, nel senso, i piedi nudi mi fanno venire, dire il conato di vomito è troppo, no,
1: ma quasi,
3: mi fanno proprio schifo, hanno una forma orribile, no. Via i piedi.
0: Ma
1: tu pensa tra l'altro, Benny, che il piede è una delle architetture più perfette che la natura abbia creato su di noi. Pensa quanta perfezione ci deve essere, esatto, per reggere tutto il peso del nostro corpo, per correre. È un'articolazione meravigliosa.
0: Troppo importante.
4: Buongiorno, Bellocaro, ce l'ho io un consiglio. Metti lo smalto sulle unghie dei piedi, sei molto fashion così.
0: Gli manca solo lo smalto.
1: Deve sapere, era un uomo o una donna? Era un uomo o una donna?
0: Chi?
1: Quello del messaggio.
0: Era una donna, ma che?
1: Era una donna. Cioè, Siara deve sapere che io ho praticamente un'alluce che sembra una lampadina da 150 watt a incandescenza. Per cui se metto lo smalto, finisco, praticamente ci vuole una mano come quando uno pittura una parete.
0: No, ma tu hai anche le dita delle mani un po' strane. Certo, che una volta l'hai detto, no? Aspetta, quelle dita.
1: Sì, si chiamano dita a bacchetta.
0: A bacchetta. E anche sui piedi ce le hai? A bacchetta?
1: Sì, abbastanza deformi. Sì, ho delle deformità.
0: Sì, ecco. L'ultimo, dai, sentiamo. L'ultimo.
5: Ciao Benny, ciao Meloccaro. Premesso che io ho dei bellissimi piedi, non ho nessuna fobia per i piedi, però un'altra abbastanza strana. Io ho la fobia delle carte geografiche, soprattutto quelle grandi che si vedono nelle dimore storiche.
0: Ma perché?
5: Mi prendono gli attacchi di panico appena le vedo. Ciao, Flaminia da Roma.
0: E allora, fobia carte geografiche, perché secondo me esiste anche questa. La fobia, no, perché ne sono tanti. Allora, si chiama cartofobia. Esiste. Quella dei mappamondi è la globofobia. È una reazione scatenata da elementi visivi, concettuali, specifici.
1: Però è bello questa distinzione, le carte geografiche, quelle grandi, antiche, quelle che sembrano del 700, dell'800, quelle lì un pochino molto diverse da quelle
0: attuali. La nostra amica non potrebbe mai andare ai Musei Vaticani perché c'è un'ala bellissima dedicata proprio con degli arazzi con tutte carte geografiche, quindi mai sia, non andare, mi raccomando, non ti vorremmo avere sulla coscienza.

0: Stava confessando Chef in cuffia durante la canzone Tears for Fears e stava dicendo: io non ho fobie, ma sono normale perché non ho fobie. Dice: non ne ha neanche una. E forse
1: ti dovessi dire neanche a me, anche a me non neanche tu hai fobie particolari.
0: No, a dire la verità adesso ci devo pensare, ma no, in questo momento no, neanche una. Però vabbè, comunque i nostri ascoltatori sulle cartofobie si sono un po', nel senso che è abbastanza nuova, no, come fobia, in pochi ce l'hanno, forse.
1: Beh, rara. Però ti posso dire, Benny, io ovviamente tu hai una grande fortuna, quella di esserti unito a me, no, in questo lavoro, perché io cosa la mia mente insieme agli autori, ovviamente qui Sardi, cosa ha pensato?
0: Che ha pensato?
1: Ho pensato di unire le due fobie, cioè la fobia dei piedi e la fobia delle carte geografiche. Per cui andrei, se me lo consenti, ad elencarti alcuni luoghi geografici che sono a forma di piede. Ci sei?
0: L'Italia è lo stivale, però lo stivale.
1: Bravissimo, infatti è la prima cosa. Ma ti cito anche, basta guardare per verificare, il Peloponneso, che molti geografi paragonano a un piede sinistro, l'isola di Man, piede con le dita leggermente aperte, e la stessa Florida, che sembra un piede con la punta allungata.
0: Allora, Florida, un piede con la punta allungata.
1: Sì, se ce la vuoi leggere, insomma, sono ovviamente un po' forzature, però.
0: La Florida io l'ho sempre associata alla Puglia, un po' sia per la posizione geografica di quello stato, perché è a sud-est.
1: È la Puglia d'America.
0: Esatto, proprio per la forma, proprio per la forma che ha. E poi anche perché lì fa caldo, banalmente la gente ci va a fare le vacanze. E quindi è un po' come la Puglia, no?
1: Cioè, per
0: Puglia
1: cui diciamo Bradenton è un po' la Bari della Florida.
0: La Bari. Miami è un po' la Lecce della
1: sì,
0: Florida.
1: Esatto.
0: siamo lì. Va bene, poi qualcuno ci fa notare che non c'è solo una grande produzione di fotografie di piedi, di gente che va al mare e fa notare, fa la fotografia stesa sul lettino per far vedere il panorama e con i piedi in primo piano.
1: Quello però è anche vero che è dettato proprio dalla posizione, nel senso che tu fai la foto, viene la parte di corpo dopo di te, capito?
0: Esatto. Ma molti ci fanno notare che questo è il periodo di diluvio di pagelle su Instagram, cioè di pagelle di bambini di terza, quarta elementare con i genitori che mettono la pagella.
1: Bello.
0: Quanto sono orgoglioso.
1: Guarda, aspetta,
0: di te.
1: Ce l'ho, Benny. Non è un diluvio, è un pediluvio.
0: Un pediluvio, esatto. Sono orgoglioso di te, che qualche 7, 8.

0: 8, eccetera. E vabbè, quando si laureeranno sti ragazzi, che cosa fate allora? Cioè, non so, fuochi d'artificio, vabbè, una pagina. Io non credo che tra l'altro i bimbi a 8-9 anni siano così contenti di vedere la propria pagella su Instagram.
1: Ma primo non gliene potrebbe calere di meno, infatti. Secondo è un pessimo, è una pessima abitudine da un punto di vista educativo. Ma che metti la pagella?
0: Cioè, il genitore che mette la pagella è un po' ego riferito, è un po' come
1: è tutta ostentazione.
0: Esatto,
1: inutile.
0: È la pagella mia, ecco, fondamentalmente. Di mio figlio, ma è mia.
1: Più piedi
0: più
1: e meno
0: piedi,
1: pagella.
0: Bravo, bravo, più piedi curati, mi raccomando. E meno 8 e 9. Diciamo. Piedi da 9, ecco, piedi da 9.
1: Sì.
0: Max Gazzè, la nuova canzone.

La Corsica sembra un piede sinistro con solo l'alluce e tutte le altre dita mozzate.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping. A Mendrisio in Svizzera, a meno di un'ora da Milano e a due passi da Como, Foxtown Factory Stores è la meta ideale per gli amanti dello shopping. 160 negozi, 250 grandi marchi. Sconti tutto l'anno. E adesso i veri saldi.
2: Approfitta di ulteriori sconti.

0: 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Fox Town. Shop like a Fox.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000?

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
13: Radio Capital. Solo bella musica.
14: Però usalo la smagliatrice angolare con i dischi da 160, vedrai, te li lucida anche i piedi, non ti preoccupare, ti viene

0: secondo quarto del mezzogiornale su Radio Capital di questo lunedì 15 di giugno, metà romano, metà incontinente e metà non incontinente, metà
1: extracontinentale, sì, sì.
0: E metà sardo. Stamattina abbiamo cominciato a parlare di piedi, no? Della, com'è che era, la podofobia, della paura dei piedi, ma con i piedi i che ci fanno i calciatori, ci fanno gol, ci corrono e quindi ci fanno gol.
1: Senza dimenticare, Benny, che abbiamo avuto
0: attenzione.
2: Zach si è liberato, sì, sì. Isak, Šemak e poi Gyökeres prova a calciare col mancino. Sì, ha salvato, sì, in qualche modo Dalby, poi il destro.
0: Gol!
2: Che finisce in porta per l'1-0
0: goal
2: di Yasin Ayari.
0: Sì. Attenzione,
2: lui non
0: allora
2: risulta.
0: Sto Cristiano che sta parlando qui.
1: A parte che il proprio lui, secondo me, devi pagare per ogni proprio lui, devi dare 300 euro a Piccinini.
0: Esatto, è che quella
1: prima
0: era
1: cosa,
0: l'imprinting
1: prima
0: di Piccinini.
1: Ancora lui!
0: Allora, questo ragazzo che fa la telecronaca, che è molto bravo, per carità di Dio, la telecronaca è andata in onda alle 4 di notte. La partita era Svezia-Tunisia. Ora, se c'è qualche svedese che se la vuole vedere registrata, vabbè, comunque ha vinto,
1: sì,
0: la
1: diciamo il punteggio, ecco, sì, sì.
0: 5-1 ha vinto, sì, ma alle 4 di notte sentire questo telecronista invasato che urla con
2: Isak, liberato, il campo aperto, Isak prova a calciare,
0: goal!
2: Alexander Isak, anche lui,
0: vabbè, allora tu immagina, no, uno che non dorme la notte, dice vabbè, mi guardo i mondiali almeno, capisci? Passa il tempo.
1: Vabbè, però non è che allora tu stai proponendo la telecronaca tenendo presente l'orario, cioè lui cosa doveva fare? Ha fatto gol?
0: No! Devi contare che vai in onda di notte, che magari c'è qualcuno che sta dormendo nella stanza.
1: Ho capito, abbassasse il volume, ma
0: no, fai una telecronaca, che ne so, alla Nando Martellini, la fai un po' più tranquillo, capito? Ah, gol della Svezia.
1: Guarda bene, tu da grande devi fare il telecronista, poi devi andare a lavorare alla
0: ma
1: Rai.
0: No, io mi metto nei panni di chi, hai capito, guarda la partita in quel momento, il gol, deve subito abbassare il volume perché altrimenti.
1: Ma se la guardi, vuol dire che sei in condizione, a parte gli avrà fatto, non so che ascolto, vabbè, possa aver fatto. Sarà curioso vedere che
0: Svezia
1: ascolto,
0: e Tunisia,
1: no, però guarda bene che è anche vero che tanta gente, ci sono tanti invasati che magari se la guardano veramente il giorno dopo,
0: sì,
1: e comunque hanno tutto il diritto di avere una telecronaca, insomma, entusiasta,
0: sì,
1: come
0: è vero,
1: giusto,
0: vero,
1: per una partita.
0: Stavo scherzando, però comunque in piena notte fa un po' effetto sentire, anche perché DAZN non credo che abbia mandato telecronisti in America, cioè lui si è proprio svegliato.
1: No, direi proprio, caro amico Benny, che sono tutti quanti
0: tutti a Milano,
1: delle salette, esatto, col televisore davanti a Milano.
0: Tu poi immagina sto povero disgraziato che sarà andato a dormire, che ne so, alle 10, si è svegliato alle 2 di notte per andare a fare la telecronaca. Vabbè.

0: Allora, cosa possiamo dire del mondiale? Io posso una piccola parentesi, non parliamo di aspetti puramente tecnici, anche perché per ora c'è una certa differenza tra le squadre, tipo la Germania ha vinto 7-1 col povero Curaçao.
1: Beh, no? Vabbè, sì.
0: Cioè la Spagna quanti ne farà oggi contro il Capoverde? Una decina.
1: Secondo me 3-4, dai.
0: Ma 3-4 ogni 10 minuti, perché qui si tratta di squadre che onestamente, ma vabbè,
1: è l'effetto del mondiale allargato, ovviamente. Giochi con tante squadre, è chiaro che ce n'è qualcuna, c'è meno selezione alla base, per cui voglio dire, chi è escluso da questo mondiale? Proprio quelle scarse. Attenzione. Forse ho detto qualcosa che non dovevo dire.
0: No, dai. Però sono tornate le squadre materasso, come si diceva una volta, no?
1: Sì.
0: Ecco, però se c'è una cosa davvero che sulla quale vorrei farti riflettere un attimo, che non mi è piaciuto, è il cerimoniale. Cioè le squadre che quando entrano in campo c'è l'inno nazionale, a me pare tutto molto pacchiano, non so, queste due bandierone ai lati, la bandierona centrale tonda della FIFA.
1: Beh, lo dimmo. Questo cerimoniale era, ne parlammo, che era cambiato, che era in qualche modo stato enfatizzato. Non
0: troppo,
1: ti piace?
0: Troppo casino, troppi colori, poi queste telecamere che non riescono a inquadrare neanche tutti i giocatori durante l'inno.
1: Benny, vuol dire che è un'americanata?
0: È una pacchianata proprio kitsch, che a me non piace, mi dispiace.
1: Ma se guardi il boss delle cerimonie tutte le sere, ma è adesso
0: un matrimonio è napulita. È quello, no? Il boss delle cerimonie.
1: Ma
0: non lo fanno più oramai. L'hanno chiuso, quel ristorante, che io sappia.
1: Oh, comunque, Benny, a proposito di cose mondiali, ti vorrei dire che ne sono successe anche di non calcistiche.
0: Ma tra poco ne parliamo. Tienitele al pizzo, mettile nel frigorifero ancora per qualche minuto. Tempo di ascoltare Ricky Lee Jones.

Ricky Lee Jones. Ornella scrive: chi gioca stasera, Spagna contro Molise? Beh, se le squadre queste così capoverde, abbiamo detto, contro la Spagna abbiamo parlato di

0: Curaçao. Hai visto che c'è il giocatore Margarita del Curaçao?
1: Eh beh, giustamente.
0: No, c'è davvero.
1: No, certo che c'è.
0: C'è davvero. Il Curaçao non va nel Margarita, ma un Margarita può andare nel Curaçao. Fammi solo leggere un messaggio di Alberto che ci ricorda che la Scaligera Basket Verona è tornata in Serie A. Come notizia, certo, non è pari a quella dei New York Knicks che hanno vinto l'NBA, però...
1: Beh, allora, già che ci sei, ti dico che comunque New York che torna a vincere, Benny, dopo quanti 50 anni?
0: 53 anni.
1: Avevano vinto l'ultima volta nel 73, per cui insomma, secondo me è contento anche Danilo Gallinari, che in quella squadra ci ha giocato 3 anni e che lui ha preso un periodo che non era buono, però un pezzettino di Italia. Sai, quando parli di New York è sempre molto facile collegare un pochino l'Italia.
0: C'è,
1: no?
0: Un po' d'Italia nella...
1: Sì, perché loro hanno uno degli assistant coach che è italiano.
0: Sì, è vero, l'ho letto stamattina, ma l'Italia stamattina si è svegliata leggendo anche i quotidiani che hanno dato amplissimo spazio al mondiale della Formula 1, perché mondiale di calcio va bene, ma mondiale della Formula 1 si è riaperto col trionfo della Ferrari, finalmente, lo so, un sogno che si realizza. Per il titolo del Corriere dello Sport mi è piaciuto molto stamattina, Zazzaroni.
1: Sì.
0: Mondial Lewis ha fatto una crasi tra Mondiale e Lewis, il nome
1: è Lewis Hamilton, che tra l'altro voglio dire, dove doveva vincere se non a Montmeló lì in Spagna, dove lui ha vinto 7 volte, se sai quelle piste, sai la pista che gli piace, no? Mm-hmm. Le vinse lì tra l'altro la sua in Canada con la McLaren, la sua prima vittoria da quelle parti lì, quando Hamilton era Hamilton. Però è la prima vittoria in Ferrari, per cui speriamo che significhi qualcosa di molto importante.
0: E adesso per chi tifiamo? Cioè, nel senso, io che non
1: bel problema,
0: non capisco niente di Formula 1, cioè guardo gli highlights, ma neanche gli highlights, perché ci sono gli highlights della Formula 1?
1: Sì,
0: ci sono, sì. Okay.
1: Metti i migliori 3-4 sorpassi, ci vogliono 6-7 gran premi, ma poi li trovi.
0: Perché adesso è difficile sorpassare. Dipende anche dalle piste. Ma io lui fino all'altro giorno dovevamo tifare per Kimi Antonelli, no? Perché è italiano, cioè, caspita, un italiano che ritorna a vincere. Allora tifiamo per lui. Ma adesso con la Ferrari è un problema. Mi sento diviso in due.
1: Vediamo. Tra l'altro, da Kimi a Kim. È un attimo, Ben.
0: Kim, Rossi Stewart?
1: Perché Toto Wolff, che è uno degli uomini simbolo della Formula 1, ha detto: si vede l'effetto di Kim, della fidanzata.
0: Kim Kardashian.
1: Che è Kim Kardashian. Capito? Sembra come a dire: dice, ha trovato questa ragazzetta,
0: sì,
1: che capito che lo tiene bene con i piedi per terra. Che fa Kim Kardashian, che è una che va in giro con 80 guardie del corpo.
0: Esatto, vabbè, fidanzata, è famosissima.
1: Di Lewis Hamilton.
0: Quindi Lewis Hamilton sta con Kim Kardashian, Antonelli invece con chi sta? Facendo un po' di gossip.
1: Antonelli ha la patente di San Marino, questo te lo dico.
0: Ma non sta con, non ha una fidanzata, non l'ha ancora trovato una fidanzata?
1: Non lo so, però la patente di San Marino non prevede limitazioni per i neopatentati, per cui gira con un macchinone gigantesco, l'hanno visto in Italia, hanno detto ma tu quella non puoi portarla.

0: più tempo per noi, perché è finito, è il momento della redazione. Esatto. Torniamo tra poco, state lì.
1: Alla voce Bono. The heart is a blue.

0: Groover Washington Jr.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio, e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a

0: persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
3: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
3: Una produzione One Podcast.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Gli Stati Uniti e Iran hanno annunciato l'accordo di pace. Il testo non è stato ancora diffuso. La firma però è prevista venerdì in Svizzera. Enzo Panizio.
2: Da quel momento la fine immediata delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz, dice Trump. Poi si aprirà una seconda fase con un'intesa definitiva da trovare entro 60 giorni su nucleare, fondi iraniani congelati e il controllo dello stretto. Altrimenti riprenderemo ad attaccare, ha minacciato Trump. Teheran parla di un cessate il fuoco anche in Libano con il ritiro delle truppe israeliane. Tel Aviv tace, ma la politica israeliana fa trapelare il proprio disappunto. Ieri l'ultimo attacco su Beirut aveva fatto traballare l'intesa e infuriare Trump. Netanyahu non ha nessun giudizio, ha detto il presidente statunitense, ma in termini più coloriti.
1: Ed interviene la premier Meloni. L'Italia è pronta a inviare navi per sminare Hormuz dopo l'ok del Parlamento. E prende il via oggi il G7 di Evian in Francia. Verso le 17 arriverà il presidente americano Trump, che domani potrebbe incontrare il presidente ucraino Zelensky. Sono proseguiti intanto nella notte gli attacchi russi in Ucraina, 9 morti, soprattutto nella capitale Kiev. Danneggiata la cattedrale dell'Assunzione, patrimonio UNESCO. Mosca smentisce, le forze armate russe non pianificano attacchi a infrastrutture civili, dice una portavoce. Due infermieri aggrediti e pronto soccorso devastato all'ospedale del Mare di Napoli. Il reparto d'urgenza è rimasto chiuso per alcune ore. È accaduto ieri pomeriggio. Un infermiere è stato colpito al volto dopo una richiesta di informazioni e un secondo collega è stato aggredito mentre cercava di riportare tutti alla calma. Danneggiata l'area triage dove sono stati distrutti arredi e strumentazioni. Troppi furti in volo, contro i ladri a bordo arriva il vigilante sugli aerei per alcune compagnie. Il numero di furti è aumentato con l'incremento delle persone che viaggiano solo con il bagaglio a mano oltre allo zaino, e gli aerei verso l'Asia sono i più colpiti dal fenomeno. Per questo diverse compagnie hanno iniziato a introdurre segretamente dei guardiani a bordo dei propri aerei. A mezzogiorno torna Capital News.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro.

0: 1,50 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E questa la dedichiamo a tutti quelli che fanno fatica, fanno fatica lunedì mattina, anche se a dire la verità salutiamo lo scaglione delle 11, chi si è messo in collegamento adesso. Bontown Rats, I Don't Like Monday.
1: Insomma, beh, chissà quanti, vista l'età media dei nostri ascoltatori, Benny, chissà quanti stanotte hanno fatto follie nei locali notturni o nelle movide, sono svegliati verso le 10:40,
0: esatto,
1: perché alle 11
0: esatto.
1: Ci stanno ascoltando.
0: E che odiano il lunedì mattina, perché
1: ma
0: poi
1: che
0: dice,
1: scherzo, è
0: pieno. E c'è chi invece si sveglia con gli uccelletti alle 6 della mattina.
1: Chi si sveglia con gli uccelletti?
0: Io. Senti, questo è quello che sento la mattina.
1: Sì.
0: Tutte le mattine.
1: Ma questa è un'opupa.
0: No.
1: Non è un'opupa.
0: Questa è una tortora. Una tortora. Allora, c'è sta tortora qua, no?
1: Sì.
0: Verso le 6:15, tutte le mattine, mi sveglia. Puntuale, ma d'altronde, cioè gli uccelletti a quell'ora si svegliano.
1: Certo, anche perché c'è già il sole.
0: Già si danno all'attività,
1: c'è luce.
0: Fanno l'amore anche a quell'ora della mattina tra di loro. Gli uccelletti mangiano, procacciano per i piccoli tortorini, eccetera. Però tu sai qual è invece l'uccello più mattiniero in assoluto?
1: Che sarà, non lo so, una cincia allegra.
0: No, è questo, sì. Queste sono le allodole.
1: Le allodole.
0: Allora, gli italiani sono allodole. E l'Italia è il paese con più persone attive in assoluto la mattina. Non avresti mai pensato a una cosa del genere?
1: Ma questa statistica a cura di chi è? Cioè, chi è che ha sentito la necessità?
0: È uno studio a livello globale sui cronotipi, il momento della giornata in cui le persone sono più produttive. Gli italiani in Europa sono al primo posto tra le persone più attive, sono le cosiddette persone allodola. Le persone allodola, quelle che si svegliano, le sentiamo ancora, che si svegliano molto presto la mattina. Sai invece. In Europa, quelle...
1: noi siamo...

0: Io questa cosa qui mi ha un po' lasciato.
1: Beh, ma che puoi produrre la sera?
0: Che ne
1: so, cioè, nel senso, la mattina si produce, se non a caso gli antichi dicevano il mattino ha
0: l'oro in bocca. Però allora ti dico questo: i lavori creativi, quindi questo secondo me sei soprattutto tu.
1: Ah, beh, sì.
0: I lavori creativi, arte, istruzione, scrittura, tu che scrivi romanzi, libri, eccetera, intrattenimento, sono più produttivi la sera.
1: Ti posso dire per esperienza personale che, diciamo, buoni 4/5 del mio libro io li ho scritti probabilmente dalle nell'inverno, quando fa buio, dalle 4:30-5 in poi. È vero.
0: Più la sera. Io invece sono un po' più produttivo la mattina, ma solo perché c'è la tortora che quando comincia a cantare, capito? Che poi non è manco un canto, questo è un grido di disperazione. Dice: Madonna, mi sono svegliato pure stamattina.
1: Questo è un grido, come io sto qui pure tutto, ma sono svegliato alle 3. È quello della tortora.
0: È così, ma io preferirei più essere svegliato dalla... E poi attenzione, poi ci sono quelli che cantano tutto il giorno, però almeno la mattina, diciamo, sono questi. Questo è uno, però, tu devi immaginare per 100, e sono i pappagalli.
1: Però Benny, credo sia giusto quello che tu dici, cioè ognuno di noi ha un suo bioritmo, no? Noi abbiamo anche un 342-342-2190, ricordiamolo sempre, è il modo per farci sapere, questo sondaggio d'opinione sugli orari migliori della giornata per produrre.
0: Ognuno
1: ha il suo e ognuno produce in orari diversi.
0: Quindi siete più allodole o gufi? Mi verrebbe da dire, perché il gufo è per eccellenza animale notturno, no? Però diciamo che tra i due, dovendo scegliere, cioè mettiamo gufo, no?
1: E poi c'è la cincia allegra.
0: È allegra. Tutto il giorno, diciamo.
1: Si
0: dà la pazza gioia, diciamo, notte, giorno. Pensa solo una cosa, è quella che... Allora, il nostro chef blues è proprio una cincia allegra.
1: Cincia allegra.
0: Il numero uno delle cincia allegre. Ci sono anche gli In Excess su Radio Capital. Beautiful Girl.

0: Capital, ci sono molti gufi che ci ascoltano, gufi sono quelli che sono più produttivi di sera, sono definiti proprio così, sono persone
1: gufo. Più che altro mangiano, sì. Nel senso che poi per gli animali, per gli uccelli in particolare, voglio dire, la produttività è procacciarsi, cibi.
0: Esatto. E allora poi, per quanto riguarda le persone allodole, da qui siamo partiti all'inizio della seconda ora, perché le persone molto produttive la mattina vengono chiamate così, e c'è qualcuno che mi chiede, mi sono perso il nome, mi chiede: ma perché si dice specchietto per le allodole? Molto spesso sentite, no, in televisione o leggete, sì, sugli articoli di giornale, ecco la roba, è uno specchietto per le allodole. Allora, il modo deriva la metafora è nel linguaggio per descrivere una promessa ingannevole, no? Cioè uno specchietto per le allodole, no? Un falso vantaggio. Allora, deriva da un'antica tecnica di caccia in cui i cacciatori usavano proprio uno specchio che, riflettendo la luce del sole, ipnotizzava questi uccelletti e poi venivano catturati in qualche modo. Certo. Quindi specchietto per le allodole.
1: Sì, il concetto è quando hai un'esca molto appariscente, ecco, diciamo così, capito? Che magari ti devia in qualche modo, ti svia la tua attenzione.
0: Tanti gufi comunque ci sono ai nostri ascoltatori, non amano moltissimo svegliarsi la mattina. Andrea, il mio orario migliore è produrre domani. E poi, invece ci sono i nostri amici ornitologi, Ilaria e Davide di Sassari. Loro si svegliano alle 5 proprio per fare il censimento degli uccelli che appunto cantano a quell'ora.
1: Beh, ricordiamoci che la settimana scorsa, Benny, abbiamo parlato della eccellente abitudine, che è molto più di un'abitudine, è quasi un'usanza civica, in Trentino, Alto Adige, dalle parti di Bolzano, chi passeggia per le campagne può segnalare se vede volatili rari
0: in qualche punto. Come si chiamava quell'uccello lì che abbiamo fatto la settimana scorsa?
1: Adesso però...
0: Come si resetta?
1: Questo è un programma per anziani, e gli anziani tendono a rimuovere.
0: Ma fanno bene, ti dico la verità, a un certo punto fanno bene. Abbiamo qualche vocale pure, su gufi o allodole.
2: Ragazzi, siete sempre sul pezzo in questi giorni. Un gallo, tengo le finestre aperte di notte perché comincia a godersi il fresco, un gallo alle 3:34 comincia a cantare, canta fino alle 16.
0: Sì.
2: E io che sono, come dite, un gufo, una civetta, proprio in quell'orario lì per me, tra le 4 di notte e le 6 della mattina, è notte fonda.
0: E ti ricordi che c'era l'ascoltatore con l'asino, che il vicino gli aveva comprato l'asino?
1: Esatto, per molti di noi, amica mia, ecco, quell'ora lì se dorme, diciamo, non
3: ricordiamo sempre. Si fa per dire, ragazzi, comunque Melocaro ha ragione, ma chi l'ha fatta questa statistica? Io sono 38 anni che lavoro e sono 38 anni che maledico quando sono alla sveglia alle 6.
1: Ma, certo.
3: Ma quale allodola? Quale allodola? Italiani? Ma non ci credo.
0: Ma di fatto.
3: Buona giornata.
0: Lo stiamo dicendo adesso, che molti sono gufi come te, però se sei costretto a svegliarti comunque, per andare a lavorare.
1: Bene, ricordiamoci sempre la teoria, la tecnica di Francesco Nuti nel film Tutta colpa del paradiso, lo stivale lanciato dalla finestra contro il gallo alla terza volta che cantava la mattina. Questo vale sempre, ovviamente noi siamo animalisti, però laddove servano i metodi un pochino decisi, ecco.
0: Dall'ultimo, sentiamo l'ultimo.
4: All'odola al 100%. Bene. Certe volte vorrei anche dormire un pochino di più,
0: ecco,
4: ma bisogna accontentarsi. Comunque io al mattino sono veramente iperattiva,
0: ecco.
4: Al pomeriggio sono veramente uno straccio.
0: Ecco.
4: Ciao Anna da Cuneo.
0: E questo è il problema, che poi dopo pranzo
1: pennichella.
0: Mamma, che bella la pennichella d'estate, però, ragazzi.
1: Pennichella con tennis in sottofondo, sta benissimo.
0: Che meraviglia, non ci rinuncio mai, quell'oretta, anche oretta e un quarto, tanto uno che deve fare, c'ha capito?
1: Sempre con Giampiero Galeazzi, che
0: grande,
1: era
0: Giampiero, grande. Michael

0: Questa è troppo adrenalinica come canzone per i gufi, che si sono messi appena all'ascolto, perché va bene le allodole, ma i gufi, quelli che fanno fatica a svegliarsi. Senti,
1: eccole.
0: Cosa sono questi?
1: Questo è un incontro.
0: Le allodole.
1: Tra allodole, sì, e cincia allegra, anche la cincia allegra.
0: Però attenzione, perché sì, si aggiunge, qui chiudiamo l'argomento, un altro uccello che è simile, credo, al gufo.
1: Sì.
0: Se non vado errato, e che dà molto fastidio agli ascoltatori che rimangono a dormire con le finestre aperte.
1: Sarebbe?
0: Questo, sentiamo. Sentiamo.
1: Cosa?
0: Dorme ancora?
1: È dormito.
0: Aspetta, chef, che... ecco. Questo.
1: Chi è?
0: Che...
1: ma che è? Un timer?
0: Ore 6. Sembra un segnale orario.
1: Radio Londra.
0: vabbè, allora, questo è l'assio.
1: La pera è sul tavolo.
0: allora,
1: il manicotto non funziona.
0: È rotto. È l'assiolo. Vedi che a un certo punto però accelera un pochettino, ma poi si riassopisce. Vabbè. Come a me non darebbe fastidio. Oddio, forse sì, però.
1: Comunque, no, è un pochino sinistro.
0: È un po',
1: cioè,
0: sì,
1: un po', è
0: sì,
1: un po' inquietante.
0: Un pochettino sì. Allora, tra poco, amici, c'è una cosa che non fa dormire i nostri ascoltatori, perché la desiderano fortemente. Oh, miseria, è caduto.
1: Cos'è? Che è successo? C'è stato un crollo. Che è successo? Beh,
0: è caduto il mio zainetto da solo. Oh, c'è stata una scossa di terremoto, ma
1: deve,
0: non me ne sono
1: stato, deve essere volato di là un assiolo.
0: Un assiolo. Allora, bisogna sapere cose relative a un colore.
1: Ma che...
0: Zitto lì, fermati un attimo, addormentati.
1: Tiragli un po' una scarpata.
0: Lassio. Un colore, il colore rosa, va bene? Rosa.
1: Sì.
0: Notizie,
1: si studi
0: il rosa. Intanto la nuova di Paola Turci, eccola qua.

0: salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
1: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
1: Ciao, sì, ciao.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili.

0: non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
8: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
9: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
7: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
10: Chi è quel tizio?
9: Raphael, un vecchio amico di scuola.
10: Cecil mi parla sempre di te.
11: A me di te non ha mai parlato.
7: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
11: Se ci fosse un problema me lo diresti.
7: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila.

Scusate ragazzi, che uccello è quello che avete messo in onda alle 11:24, quello inquietante? Grazie Fabio da Ravenna, perché ne ho proprio uno lì vicino a casa.

0: Bang on the Night su Radio Capital Police. E allora l'assiolo, questo già l'amico Fabio di Ravenna si chiedeva, no, di questo uccellino che sembra un po' il segnale orario, quello di una volta. Ricordiamo anche il disco di Baglioni, Assiolo, che uscì nella metà degli anni '80. Tu ce l'hai quel disco?
1: Assiolo,
0: sì.
1: Assiolo non solo.
0: No, che era un disco dal vivo praticamente, a solo, stiamo parlando di un bel disco, 1986, sì, era musica dal vivo.
1: Veramente era a solo, non solo.
0: A solo, non solo. Allora, basta, a solo, perché dobbiamo andare rapidi con la domanda di oggi e in particolare ci riferiamo ad un colore, il colore rosa, va bene?
1: Rosa a solo,
0: che è una nuance particolare. Innanzitutto diciamo che, per esempio, c'è una notizia che riguarda i mondiali: tantissimi giocatori giocano con gli scarpini rosa, oramai non se ne trova più uno che ha lo scarpino nero. Te lo ricordi?
1: Tra l'altro sono belli sparati come colore, li vedi, li noti, come la maglia

0: dell'Olanda, ieri la maglia dell'Olanda usciva fuori dal teleschermo.
1: È vero.
0: Sono quei colori che molto enfatizzati, che proprio sbucano dal teleschermo.
1: Li usano per due motivi: un po' perché le aziende seguono la moda, quindi la moda di quest'estate è questo colore rosa molto vivo, e un po' perché gli scarpini sono molto più visibili sia allo stadio che in TV. E questa è una. Tra l'altro, l'unico arbitro italiano, Mariani, domani dirigerà la partita tra Arabia Saudita e Uruguay, avrà la divisa rosa. Ciao, bravo.
0: Madonna. No, beh, perdi sti, almeno lo noterai. Ne è passato di tempo da concetto lo bello, capito? In nero.
1: Capisci,
0: baffi.
1: No? Gli scarpini della pantofola d'oro, tutti neri. E poi c'è un'altra notizia che riguarda il rosa, che è sugli scudi oggi, perché il chitarrista dei Rolling Stones, che stanno per tornare il 10 luglio con un nuovo disco, Ron Wood, ha ricevuto un ultimatum dalle autorità londinesi per via della sua porta d'ingresso. Perché è rosa, cioè lui fa conto, sta in un quartiere molto bello, molto ricco, certo. Insomma, da sé, e con tutte case straordinarie.
0: Ha fatto la porta rosa.
1: Ha fatto la porta rosa, sto di
0: scherzia. Amico mio.
1: Il comune di Westminster ha detto: i colori sono incongrui, danneggiano più di un assiolo l'aspetto, certo. E il particolare interesse.
0: Ma perché lui ha detto io ho suonato con i Rolling Stones.
1: No, ero Rolling Stones quando ero ubriaco. E quindi adesso dovrà essere costretto o la mette nera o bianca. Però
0: ma tu non puoi dipingere. Ma anche da noi c'è questa legge. Sono regolamenti comunali. No, certo. Non è che tu puoi fare le porte e le finestre come ti pare, devi rispettare. No?
1: Ho capito, ma quello è Ron Wood, cioè non è che Wood legno, la porta sarà di legno.
0: No, con Wood lo dice, no, anche la Wood. Parola stessa. Va bene, quattro cose rosa, quattro curiosità rosa relative a popoli, storie, cose di rosa. Una è falsa.
1: Vai.
2: Number one.
0: Nella Francia del XVIII secolo, a cavallo dell'anno 1715, insomma, il colore rosa divenne di moda a Versailles, grazie a Madame de Pompadour.
1: Allora scrivete Pompadour, quello della tisana, no?
0: Quello della tisana.
1: Pompadour.
2: Number two.
0: Negli Stati Uniti del primo Novecento il colore rosa era consigliato per vestire i bambini maschi.
1: Maschi.
2: Number three.
1: Il contrario. Ma è...
0: In India. Questa grande città che si chiama Jaipur, mm-hmm, è conosciuta anche come la città rosa.
1: Città.
2: Number four.
0: Nel Giappone feudale i samurai indossavano armature rosa.
1: Samurai. Allora, Pompadour, maschi, città, samurai. Una definizione sul colore rosa è sbagliata. Ci dovete dire quale con un WhatsApp solo scritto 342 342 2190.

0: Angel of Harlem, You Too su Radio Capital è arrivata con beh, insomma, oramai quanti followers hai raggiunto?
1: Non li riesco più a contare.
0: È vero?
1: Vanno così.
0: Sono raddoppiati nel giro di un'oretta da quando abbiamo
2: ricordiamo, seguite Sara Moretti su Instagram, nella maggior parte dei casi foto senza veli, questo lo si sa,
1: esatto,
2: sempre,
1: sì,
2: è corroborato dalle esperienze recenti.
0: Ma sono soprattutto i suoi piedi che hanno attratto l'attenzione del pubblico italiano, ma andiamo a Torino, se non sbaglio.
1: Sì. In provincia di Torino, sì, a San Benigno Canavese, sì, dove c'è Paola.
0: Ciao Paola, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
0: Cara Paola, tu sei più allodola o gufo? Sei più produttiva la mattina o la sera?
3: E sono più allodola.
0: Sei più allodola.
2: E soprattutto, sì, Paola, tu pubblichi foto senza veli?
3: Assolutamente no.
2: Peccato. Peccato. Sì. Dovresti iniziare.
0: Adesso.
2: Perché lo fa la Moretti, capito?
3: Vabbè, ma magari la Moretti può.
0: Esatto, dipende anche, che ne so, cosa, sì, fai, esatto, nella vita, Paola?
3: Faccio la casalinga, mi occupo della casa, della famiglia, di mia suocera, di tante cose.
0: Beh, allora non ha neanche tempo.
2: Non è il caso, forse non è il caso.
3: No, infatti.
0: Cara Paola, allora abbiamo detto del colore rosa, no, che va per la maggiore ai mondiali, no, gli scarpini rosa, l'arbitro vestito di rosa e anche la porta della villa di Ron Wood, il chitarrista dei Rolling Stones, che è rosa ma la deve cambiare perché, insomma, architettonicamente non è che non sta bene, è un pugno in un occhio. Poi quattro cose sul rosa, quattro definizioni.
1: Pompadour, maschi, città, samurai.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Samurai.
0: Number 4. No, io avrei detto di sì, sai, se mi sembrava.
2: Non esiste alcuna tradizione storica invece che attribuisca al rosa questo ruolo tra i samurai, è inventata dai nostri autori, mentre invece le altre sono vere. Nella Francia del XVIII secolo il colore rosa divenne di moda a Versailles grazie a Madame de Pompadour. Negli Stati Uniti del primo Novecento i bambini si vestivano di rosa perché, siccome il rosso era il colore dell'energia dei maschi, allora il rosa veniva considerato il rosso da bambino, capito?
0: Ah, più tenue. E le femminucce?
2: Esatto, un rosso tenue.
0: Le femminucce?
2: Le femminucce non è dato di sapere,
0: no, solo i maschi.
2: Vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni.
0: Certo.
2: Mentre invece in India la città rosa è considerata e conosciuta come Jaipur. Capoluogo del Rajasthan.
0: Ah, oh, ok. Quindi il colore rosa. Io so per
2: il colore
0: esempio
2: rosa perché in India è considerato il colore dell'ospitalità, perciò la città ospitale.
0: Ah, bello. Ecco, io sapevo che in Thailandia il colore rosa è proprio il colore maschile, nel senso è un colore di un maschio, capito, alla Chef Blues. Cioè dovrebbe mettere proprio
1: maschio alfa.
0: Maschio alfa, ecco. Allora, che cosa mandiamo all'amica Paola?
1: Riceverà la maglia del Mezzogiornale,
0: sì,
1: il cappellino di Radio Capital,
0: yes,
1: e

0: l'adesivo di Radio Capital.
1: Beh, ragazzi,
2: grazie mille. Grazie davvero.
1: Una bella estate, Paola, ce l'auguriamo per te.
2: È stato un vero piacere sentire la vostra voce e parlare con voi in diretta. Siete veramente simpaticissimi e riempite la giornata.
1: Grazie.
3: Grazie Paola, no, piacere nostro.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Paola, ciao.

0: Comunque, per completezza di informazione, Stefano,
1: certo,
0: inizio Novecento i maschietti era associato il colore rosa perché era il colore associato alla guerra e alla forza, come sfumatura di rosso ovviamente, mentre certo, l'azzurro era per le femminucce l'esatto contrario, perché richiamava la delicatezza della Vergine Maria.
1: Ed ecco perché noi dobbiamo dichiararci vannacciani, ecco, il mondo al contrario, capisci? Capisci?
0: Ma tu lo so che è arrivata anche lì la notizia che adesso Lucio Dalla è diventato

0: E come no, tutti
1: l'artista,
0: sono,
1: l'artista no, di riferimento
0: Battisti, di Dalla, De André, pure De André hanno pure fatto De André. Diventare di quella parte lì, siamo a posto.
1: Vabbè, dai. E allora stendiamo un velo rosa pietoso. Ci risveglieremo domani mattina con le allodole o
0: possiamo mettere con il nastro rosa domani?
1: Beh, ne abbiamo facoltà. Cioè, facciamo richiesta espressa, mandiamo una PEC all'ufficio musicale, vediamo se ci risponde entro domani, ma la possiamo mettere, dai.
0: Con il nastro... Io faccio ricorso al TAR del Lazio, guarda, se non la mettiamo. Te lo dico.
1: Va bene, grazie a tutti. Cosa c'è adesso?
2: Fattore C, Flavia e Mary.
1: Dai, ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10. Ciao,
2: ciao.
1: Ciao, Ste.
3: Ciao. Okay, ciao. Usalo la smeritatrice angolare con i dischi da 160. Vedrai, sì. Te li lucida anche i piedi, non ti preoccupare, ti viene più niente.
4: Caro, il meglio che c'è.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
17: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
16: E la mia ha fino a 7 posti.
17: Anche la mia.
16: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
18: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno.

0: Spendi meno, vivi meglio.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. A Doha i primi colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Sarà una tappa intermedia prima della firma definitiva sull'accordo prevista venerdì a Ginevra. Inizierà poi una seconda fase per decidere del nucleare iraniano, mentre il memorandum garantirà l'esercizio della sovranità di Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Le tariffe per il passaggio nello stretto sospese da Teheran solo per 60 giorni. Il governo contro la dichiarazione di antifascismo richiesta dalla fiera dell'editoria Più Libri, Più Liberi. Il ministro della giustizia Nordio agli organizzatori dice: il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, è stato firmato da Mussolini. Ieri accuse di censura da parte della presidente del Consiglio Meloni. Gli organizzatori rispondono: chiesta solo l'adesione ai principi della Costituzione. Uccisa dopo un rimprovero, Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, è stata coltellata dal nipote 17enne e poi gettata in un canale nella provincia di Venezia. Il giovane ha confessato. Silvia Mobili.
4: Dietro l'omicidio vecchi rancori e dissidi familiari, le indagini si sono subito concentrate sul ragazzo. Interrogato ha ammesso di aver prima coltellato la zia, poi ha caricato il corpo su una carriola e lo ha gettato nel canale Malger, corso d'acqua che si snoda nel comune di Sanstino di Livenza. Il giovane ha anche spiegato il movente: questioni di eredità. Mi ha rimproverato, ha detto, mi ha ripetuto che alcune proprietà dei nonni erano le sue, avevo un coltello in tasca e l'ho colpita. Chiara Guerra, insegnante come il fratello, padre del ragazzo, viveva da sola in una casa colonica su quattro piani, in una tenuta dove c'è anche la villetta molto più piccola, dove abitano il ragazzo e i genitori. Proprio quel podere era oggetto di discussioni tra familiari. Il ragazzo ora è in una comunità per minori in provincia di Treviso.
3: Ai mondiali di calcio, il giorno del debutto della Spagna, una delle squadre più attese, alle 18 ore italiane sfiderà Capo Verde, in serata Belgio, Egitto e Arabia Saudita, Uruguay. Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali, in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovescio temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
8: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
9: Foxdown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono a posto così. Se posso dire.
1: Posso dire elegantissimo iniziare la settimana con James Taylor.
0: Cioè, più di così, con calma, con serenità, perché lunedì, e un po' tutti lo sentono che è lunedì, show certo. With people di James Taylor, invece, capito, ti fa entrare con serenità nella mattinata, a quest'ora peraltro, a mezzogiorno e sette.
1: Fattore C,
0: sì,
1: come classe.
0: Classe, sì, tanta, tanta.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Fattore C.
0: C'è Marta Boffelli, Linda Ovena, Franco Russo, Flavio Cercato, Mary Cacciola con voi fino alle ore 14, amici. E abbiamo avuto un weekend bello pieno, come è andato il vostro?
1: Beh, molto bene. Allora, ho interagito con...
0: Ti ho dato del voi, eh?
1: Con il vostro, sì, ma noi ci
0: signora
1: parliamo
0: mia.
1: Un po'. Come la Balivo dice sempre la Balivo quando parla di se stessa,
0: sì?
1: No?
0: Sì, ah,
1: tra un po' si darà anche del voi e stiamo a posto. Ciao, Kate! No, stavo guardando un po' i messaggi che ho ricevuto, perché c'è gente che ci ascolta da ogni dove, Mary. In
0: bello.
1: Particolare volevo salutare Elisa, che ci ascolta dagli Stati Uniti d'America, e mi ha mandato le foto del suo terrazzo con questo sterminato verde. Sta lì, voglio sapere tutti i fatti suoi. Adesso ci ascolta in podcast, cioè ci ascolta dopo.
0: Sul sito. Di Radio Capital.
1: Sì.
0: Volevamo invece ringraziare anche Vittorio, perché qualche giorno fa, e sono stata come sempre da voi malfamata, da voi intendo dire da voi qua dentro questo studio, perché parlavamo di vini, a te piace la Bonarda, avevamo portato la Bonarda,
1: diversi vini, è capitato che un giorno tu arrivi

0: contrasti con questo vino che non avevo frequentato precedentemente.
1: Bonarda,
0: e mi sono appassionata in 3 secondi.
1: In 3 secondi 3, esattamente. Quindi volevo ringraziare Vittorio perché ha detto: ma ve la mando anche io. Ci ha mandato 2 bottiglie che adesso porto lesto a casa. Una di Pinot Nero, è vino biologico, e un'altra appunto di Bonarda. La Casaia, questa è la di vini biologici. La Casaia, e così insomma facciamo anche un minimo di dell'Oltrepò Pavese. Facciamo anche un minimo di pubblicità. Io li porto a casa, li metto nel frigo, li lascio raffreddare e poi li porto a degustare. Ci ha mandato anche le schede tecniche.
0: Scusa.
1: Secondo me sopravvalutandoci un po' troppo, secondo me.
0: Dovevamo farlo dopo esserceli calati a Garganella. Non prima, no. Se no stiamo parlando di qualcosa che non conosciamo, ma torneremo a parlarne.
1: Ma torneremo a parlarne, se ci piacciono parecchio, sì. Io sono invece andata questo fine settimana, ho fatto una cresima. L'ho fatta io la cresima, devo dirsi, no, vabbè, c'è la mia.
0: A me piace, io sono sempre favorevole a questo approccio alle spiritualità in tarda età.
1: Sì. Se solo che io non
0: quando
1: l'ho fatta.
0: Quando sei più consapevole.
1: Solo che io non l'ho fatta, pensa. E comunque c'ho una figlioccia. Cioè sì. L'ho battezzata, sì. Non mi chiedere come.
0: Come, in che senso? Si fa sempre nello stesso modo, Mary.
1: No.
0: Gli hai dovuto ficcare tu la testa nell'acqua.
1: Lascia fare.

0: quindi The Starfire, Billy Joel su Radio Capital. Dice Giuliana, a proposito dei posti, ci ascoltano da ogni dove, carissime. Per me questo è un lunedì fichissimo. Vi ascolto dalla palestra assolata della Costa Fortuna, quindi è in crociera direzione Mykonos. Tutti i lunedì dovrebbero essere così.
1: Ma sai che non ho capito se la crociera mi affascina adesso perché è la pigrizia che prende il sopravvento o l'età, cioè non l'ho sempre vista come una vacanza un po' da attempati.
0: No, io no, io devo dire la verità, no, non l'ho mai vista in tal senso, però mi fa un po' impressione sempre questa enorme barca, cioè questa enorme nave, ma ho sempre pensato che è il modo migliore per visitare i paesi del nord Europa.
1: Ah certo.
0: Quello sì, la
1: dipende da
0: crociera
1: quale.
0: Dei mari del
1: comunque,
0: nord sì.
1: Il più grande viaggiatore che noi abbiamo all'interno di queste mura, ovvero
0: sì.
1: Franco Russo,
0: è vero.
1: Lì alla console, con labiale ha detto tanta roba alla crociera.
0: Vedi?
1: Ho detto sì sì.
0: Cinque ne fatte? Vedi?
2: Nord Europa
0: l'hai fatta?
2: Sì.
0: È bellissima, mamma mia. Quella secondo me è fantastica perché viaggiando di notte poi la mattina dopo ti ritrovi in un altro posto,
2: è
0: in un'altra città. È l'albergo che si sposta, molto bene. Non si spiega il fatto che Franco Russo di tanto in tanto, purtroppo di rado, parli, ma pur avendo un microfono non lo usi. È proprio una questione.
1: No, a lui gli piace così.
0: Gli piace così.
1: Ti spiego perché.
0: Sì.
1: Perché non si vuole mescolare troppo con noi.
0: Con noi.
1: Allora, così senza microfono. Microfono può sempre dire, ma
2: no,
1: me l'hanno chiesto loro.
2: Perché non ho niente di interessante
1: da dire.
0: Però
1: sì.
0: Parla lo stesso, questo è bello, quindi va
1: Franco
0: bene.
1: Franco Russo è uno dei miei uomini preferiti nel mondo e sto includendo anche mio padre, mio fratello e mio marito, quindi cara Mary, trattamelo bene.
0: Ci mancherebbe altro. Vabbè.
1: Allora, volevo dire una cosetta all'algoritmo.
0: Sì.
1: No, e un po' a tutti quelli, perché nel fine settimana, non so se capita anche a voi, c'è un po' più di tempo quando non si va in crociera a fare weekend, non si spiaggia, ma quando si sta a casa lì a sistemare quello che non sei riuscita a sistemare nei giorni precedenti, ogni tanto ti butti sul divano, acchiappi il cellulare e l'algoritmo si impossessa di te. Allora,
0: che ti ha proposto sto genere?
1: Allora, innanzitutto la maleducazione.
0: Mi
1: propongono solo trattamenti miracolosi che faranno di me una giovane bella e splendente. Mi trattano da vecchia, numero uno.
0: 55 anni non è che siano
1: perché
0: proprio esattamente
1: lo devi,
0: 25.
1: Lo devi ricordare
0: normale.
1: A ogni intervento possibile. Sei maleducata
0: perché una ti vede e no, in realtà l'algoritmo non sa che tu non li dimostri per nulla.
1: Perché mi manda 850 proposte per rinverdire un po' il mio aspetto. E allora due cose proprio mi fanno andare fuori di zucca. La prima è: nessuno ti ha mai detto che. Però adesso te lo
0: ci
1: dico
0: sono io.
1: Allora, secondo te,
0: ecco,
1: no?
0: Amico, amica.
1: Innanzitutto mi stai sottovalutando perché pensi che io frequenti solo degli scappati di casa, gente che non sa le cose. Secondo, non è che solo tu al mondo hai scoperto questo segreto che adesso riveli proprio a me cambiandomi la vita.
0: Sì.
1: Quindi tutti quelli che iniziano con nessuno ti ha mai detto.
0: Nessuno
1: che...
0: ne parla anche.
1: Nessuno ne parla. Sono anni che sei lì in preda alle zampe di gallina, in preda alla marionetta è quella dietro ai lati delle labbra che ti della bocca che ti cade giù
0: tutto che scende
1: e
0: chiedi qualunque cosa a chiunque
1: e nessuno ti ha detto mai che ma adesso
0: ci sto io. Ecco
1: uno.
0: Qua sì.
1: E due, la frase più retrograda dell'universo, dopo aver provato questo trattamento mio marito mi guarda con occhi diversi.
0: Cazzo!
1: Ma cos'è il 1942? Siamo nel 2026, fai il trattamento perché così tuo marito ti guarda con occhi diversi.
0: Beh, attenzione, scusa, vorrei capire perché invece a me solo come si possono utilizzare i semi di chia.
1: Ma li metti in acqua, in ammollo?
0: Esatto, cioè perché è bella sta cosa dell'algoritmo, a me

0: Povero me, questa è la nuova canzone di Filippo Graziani. Sì, ricorda tantissimo il papà Ivan Graziani, però è Filippo Graziani, bravissimo.
1: Sì, perché ogni volta che...
0: ospite del Capital Jam, tra le altre cose.
1: Ogni volta che si trova un figlio d'arte che ripercorre le orme del padre e non si distanzia troppo, come in questo caso, si fa sempre il paragone dove il figlio di solito perde all'istante.
0: Vabbè.
1: Non è il caso di Filippo,
0: no.
1: Almeno per quel che mi riguarda, che ho conosciuto tra l'altro quando iniziava a muovere i primi passi, perché ci fu un programma televisivo condotto da Pippo Baudo,
0: sì,
1: che si chiamava Destinazione Sanremo, dove si facevano delle selezioni dei cantautori, ma c'era anche, che ne so, Simone Cristicchi piuttosto che appunto Filippo Graziani, e subito, cioè come lo vedevi, anche se era proprio ragazzino, ancora alle prime armi, capivi che c'era l'X Factor, non so come dire, al primo secondo proprio.
0: A volte l'X Factor si passa anche tramite il DNA.
1: Anche se
0: dire.
1: In tempi recenti mi ha detto che lo cazziavo, io non mi ricordo assolutamente, mi ha detto: ma come, mi cazziavi sempre? Dico, sai che ho rimosso.
0: Lo vedi?
1: Ecco. Sono io che non ho l'X Factor, no, Filippo Graziani.
0: No, invece volevo, per concludere poi la questione dell'algoritmo, Elisabetta dice che il suo di algoritmo non fa altro che mandarle delle pubblicità di montascale e apparecchi acustici, quindi forse è messa leggermente peggio di noi.
1: Sai perché? Perché ne parliamo spesso dell'algoritmo che ci fa innervosire, sì, di che cosa ci propone, e ciascuno ha l'algoritmo che si merita, cioè siamo noi che lo alimentiamo. No, è così per tutti.
0: No, io non penso che Elisabetta abbia cercato pubblicità di montascale.
1: No, però ha cercato qualcosa che ha fatto capire più o meno la sua età, oppure è andata lì a cliccare da qualche parte. Quindi sappiate che non è che l'algoritmo si inventa qualcosa, si aggancia ai nostri click e a quello che andiamo poi a cercare. Nel mio caso,
0: sì,
1: mi suggeriscono tutti questi trattamenti, perché
0: pazzeschi,
1: io resto ipnotizzata da queste perfette, guardo e dico: ma come c'ha questa 78 anni
0: e ne dimostra 36,
1: il fisico di Cindy Crawford,
0: certo,
1: a 32, come,
0: certo,
1: può essere,
0: certo,
1: capito? Allora lì c'è anche l'operazione filtro.
0: Voglio stringere invece Monica, dice: vogliamo parlare dei giochini? E mi propongono solamente Vita Mahjong, in realtà il Mahjong è il gioco di tessere, credo che sia cinese o giapponese, credo cinese, dove tu devi accoppiarle, però di solito sono tessere piccole con dei strani segni. E a lei invece che cosa propongono? Quelle con tessere molto grandi per persone anziane che devono tenere in forma malamente, e a 50 anni è così, dice, ma 20 che succede?
1: Perché se Monica va a ripercorrere nel suo recente passato, troverà il momento in cui ha detto: ma cos'è sta roba, queste tesserine? Clic, e eccoti là.
0: Io ci ho giocato tantissimo tempo, ma quando ero giovane, sarà per questo che sto così fresca, come
1: una rosa,
0: un fiore proprio.
2: Con questa ti svegli.
3: Get up, stand up. Stand up for your right.
2: Con lui ti informi.
4: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.

0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: In collaborazione con Radio Capital,

0: Concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Rock.

0: Wrong, Depeche Mode su Radio Capital, 12:36 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C. Fattore C che si occupa anche di cose, insomma, di dichiarazioni, di cose importanti.
1: Ma guarda, apriamo un po' una finestra sul mondo.
0: Apriamola,
1: quella
0: va.
1: Che ci fornisce tra l'altro lo stesso algoritmo di prima, perché sì, tra un cura le tue rughe e l'altro sì, avrò ricevuto non so quanti video di Vannacci, del sì, generale Roberto Vannacci, prima Lega, adesso un futuro nazionale scende sì, in campo, e che parlavano del fatto che secondo il generale Vannacci bisogna eliminare la parola femminicidio perché
0: non esiste.
1: Non esiste.
0: Non esiste.
1: Allora, guarda, lo riassumerei velocemente con la risposta che gli ha dato Giulia Bongiorno, che secondo sì, me legge un po' il pensiero di tutti noi. Spero non ci sia nostalgia per il reato previsto fino all'81, quando venivano esatto, concessi attenuanti a chi uccideva una donna per causa d'onore. Cioè il fatto che
0: reato d'onore, sì, esatto.
1: Il fatto che qui non si stia dando maggiore importanza a chi viene ucciso, cioè se è una donna o un uomo, e si dà maggiore importanza alla donna con il termine femminicidio, non può essere spiegato. Non è quello, non stiamo dando maggiore importanza certo, alla donna, e quindi esiste il femminicidio mentre non esiste l'uomicidio. Però mi sembra veramente strano doverne parlare ancora dopo i fiumi di parole che sono stati versati. La donna
0: bambini
1: che viene uccisa nel femminicidio viene uccisa generale in quanto donna, per sì, il suo stesso essere donna. Cioè la donna che magari all'interno delle mura di casa alza la testa da un uomo magari violento,
0: magari
1: vuole uscire di casa, vuole recuperare la sua autonomia e viene accoppata per questo.
0: O quindi, magari perché si vuole separare, o magari perché vuole andare a lavorare, o magari per qualunque motivo, o magari perché quell'uomo lì, diciamo, pensa che quella donna sia sua,
1: è
0: sua
1: stato,
0: proprio di proprietà, ma un oggetto.
1: È stato necessario tirare fuori esatto, il femminicidio perché i numeri erano talmente alti che si configura un reato ben specifico a parte, che ha una gravità che affonda le radici in questa nostra società costruita a misura d'uomo. E aggiungo anche un'altra cosa, che fa il pandan con, è incavolato con le quote rosa.
0: Pure sì.
1: Allora, anch'io non sono una fautrice delle quote rosa, però di tantissime altre cose che ci girano intorno. E dice, perché allora non mettiamo le quote rosa per i fabbri, i muratori, le mettiamo per i politici e i dirigenti? A generà, perché i ruoli di potere, quelli che interessano e dove si guadagnano tanto, sono ricoperti,
0: esatto,
1: erano ricoperti principalmente da uomini. Piano piano arranchiamo per cercare di raggiungere una parità, e arranchiamo perché storicamente ce li avevano gli uomini, quindi sono stati avvantaggiati non da maggiori qualità ma dal tempo. Mi sento come se stessi facendo questo discorso 30 anni fa.
0: Sì, però 50? È bello perché oggi è uscita di nuovo, diciamo, è ricicciata di nuovo un'intervista alla moglie di Vannacci, che ha origini rumene, che ha, poi insieme hanno due figlie, e quindi tutto questo.

0: questo è sempre molto bello, perché dice: ma no, perché lui comunque sia non è né una persona razzista, cioè mio marito è una persona gentilissima, carinissima, eccetera eccetera eccetera.
1: Allora, io la cosa che mi ha molto colpito è che quando si parlava,
0: è una vecchia intervista,
1: è un'intervista del 2024, che oggi ritirano fuori tutti dopo le affermazioni di Vannacci. La cosa che mi è piaciuta di più è che quando siamo arrivati tutti in redazione, piano piano si diceva: c'è l'intervista della moglie di Vannacci, ex.
0: Sì, tutte e due abbiamo fatto in momenti diversi, abbiamo detto: ma ci sta ancora? Ci sta ancora.
1: Ci sta ancora.
0: Ci sta ancora. Sì, sono ancora sposata. È convinta.
1: Non è neanche gelosa, ha detto.
0: Non è gelosa? No. Ma certo, ma dormi tranquilla e serena. Perché c'è, voglio dire, dovresti avere pure dei problemi. No.
1: Mary.
0: No, ci mancherebbe.
1: Adesso
0: mai. Un bell'uomo, simpatico. Beh. Quando uno punta tutto sulla simpatia, e che vuoi fa?
1: E che vuoi fa?
0: Te lo prendi? No, lo lasci.

0: sono una signora. Loredana Bertè su Radio Capital, 12:47 minuti, un po' di messaggi anche qui. Allora, per esempio, Virna dice: ragazzi, chiedete a Vannacci di fare, e questa non è una cattiva idea, di fare delle quote azzurre per fare i casalinghi, accudire i genitori anziani oppure operatori a domicilio. Ce n'è sempre tanto bisogno, anche di ossa a domicilio. Beh, serve personale maschile, voglio se serve, però per casalinghi mi piace molto come idea.
1: Per quello che riguarda gli ossa serve anche la forza fisica in tanti casi in cui devi accudire una persona che non si sposta da sola, e ci sono tantissime mansioni che poi è necessario appunto avere un certo vigore.
0: Certo, poi volevo rispondere a Nino, perché insomma facevamo ovviamente dell'ironia sul fatto che la moglie di Vannacci sia gelosa o non sia gelosa.
1: No, non è gelosa, ha detto che è il segreto del matrimonio longevo.
0: Esatto, io ho detto vabbè, uno insomma, un bell'uomo, per carità, forse ha puntato tutto sulla simpatia, ma a prescindere da quello, infatti Nino mi dice: ragazze, sempre a parlare della bellezza, Mary, tu come donna come ti vedi? Vannacci non sarà un bell'uomo, ma Mary, tu come donna come ti vedi? Come un cesso a rotelle,
1: ecco, Nino.
0: Che cosa cambia esattamente? Non era quello il punto, però non dico, non facendo politica, ovviamente stronzata ne dico a Ios, però non faccio politica, non, come dire, non sposto i numeri del paese,
1: ecco
0: non sposto le vicende del paese.
1: Speriamo neanche,
0: però
1: Nino, ti ringraziamo per la domanda. Comunque
0: sì,
1: fate sempre domande a Mary dove possa attingere al suo hobby preferito, cioè fare body shaming su se stessa.
0: Vabbè.
1: E senti, posso rincarare con una notizia che mi piace molto. Un articolo su Repubblica oggi che parla dell'amore per i saggi e per i romanzi che diventa unione, cioè i book club, i club del libro, e hanno trovato un nuovo successo.
0: Però.

0: ma proprio quelli fisici, perché erano nati di nuovo durante il Covid da casa, sì. Ci si riuniva per poter parlare di libri, per poter stare un po' insieme, leggere in pace. Adesso si fa dal vivo, cioè
1: ma esattamente cosa si fa? Cioè, si va fisicamente in questi posti dove ognuno legge il proprio libro, sì, o si legge un libro ad alta voce tutti?
0: Dipende.
1: Ok.
0: Dipende da quale book club, a quale book club vuoi partecipare. Spesso ci sono alcuni influencer dei book club, ecco, che ce l'hanno sulle loro pagine social, e quindi lì danno appuntamento in un certo luogo, o per leggere ognuno quello che vuole e poi condividere, sì, l'esperienza, oppure leggere lo stesso libro. Per esempio, il 17 giugno a Roma lo farà niente po' di meno che Alessandro Baricco.
1: Ah.
0: Sì, si chiama La tempesta silenziosa ed è una lettura integrale delle Notti bianche di Dostoevskij. Lo farà in luoghi storici della città. Guarda che le notti hai fatto faccetta. Io guarda faccetta. Guarda che
1: no, ho fatto faccetta perché ti
0: mica no, male senso, le notti bianche di,
1: sì,
0: Dostoevskij, serve tempo e cognizione di causa.
1: Lettura integrale, lettura integrale.
0: Certo. Quale miglior, anche se mia amica mi dice che i russi vanno letti in russo. Ecco,
1: sì, certo.
0: Non ci arrivo.
1: Beh, certo.
0: Mia amica Natasha, che salutiamo.
1: Sì. Sì. Ciao Natasha, la vedo un po' difficile, nel senso che già in inglese è difficile.
0: C'è una bella differenza, pare.
1: Sì,
0: Non starò qui a imparare il russo per questo, Mary, perché ormai
1: perché
0: è
1: le traduzioni
0: tardi.
1: Sono fatte un po' a casaccio.
0: No, però ci sono delle lingue che, cioè, anche in inglese, se tu conosci bene l'inglese, preferisci leggere il libro nella versione originale, no?
1: Guarda quell'altra. No, ma volevo sapere perché non hai trovato ancora fidanzato tu che hai non
0: nel
1: frequenti
0: book club,
1: il book club,
0: dici?
1: Marta?
2: Perché un conto sono i book club, un conto sono le cause perse. Io faccio parte della seconda sfera e va bene così.
1: Lei fa parte del mio club. Comunque.
0: Io sto lavorando con una
2: ciao,
0: che
2: Nino.
0: Dice di essere un cesso a pedali tutte le mattine quando si sveglia, e un'altra che dice che ha rinunciato all'amore perché tanto è una casa persa. Non resta a me che sentirmi fighissima, ragazzi.
1: Stupendo, ragazzi.
0: Linda, siamo io e te, due strafighe, ok? Noi
1: siete
0: non
1: due
0: ci
1: strafighe,
0: preoccupiamo di niente.
1: Ma anche Franco è un gran strafigo, diciamolo. Poi adesso che è un po' abbronzatino.
0: E guarda, mo mi metto anche a studiare il russo per leggere gli autori,
1: certo,
0: russi. Ci metterò una trentina d'anni. Se campo
1: auguroni,
0: abbastanza,
1: auguroni.
0: Risentiamoci. Pensa se lo fai tutto e poi scopri che però in realtà non c'era questa
1: grande differenza.
0: Perché il traduttore era strepitoso.
1: Ecco.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali

0: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di

0: Gregorio. Hormuz riapre ma restano i dazi, secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars. L'Iran ha aggiunto all'ultimo minuto una clausola ai negoziati con gli Stati Uniti che prevede il pagamento di tariffe per i servizi marittimi nello strategico stretto. Il passaggio delle navi senza costi sarà valido solo per 60 giorni. Scoperta una chat con commenti sessisti tra i dipendenti dell'ATM di Milano sul gruppo WhatsApp chiamato Staff Ticinese, venivano scambiate foto di parti intime di passeggere rubate dalle telecamere dei mezzi. La denuncia proviene da una donna che si è accorta della chat con i commenti sbirciando sul telefono di un dipendente mentre era seduta su un tram a Milano. ATM, l'azienda dei trasporti, ha aperto un'indagine interna. La dichiarazione di antifascismo a più libri non è censura. Anna Maria Malato, presidente della Fiera della Piccola e Media Editoria, risponde a Meloni. L'organizzazione resta aperta a tutti, spiega Malato. Viene chiesto solo di accettare i valori della Costituzione. Sentiamo le sue parole a The Breakfast Club.
1: Non c'era e non c'è nessun tipo di intento censorio da parte della manifestazione, che in 25 anni di attività ha dimostrato con il suo operato, con gli editori che ospita, che siamo, come dire, mettiamo la libertà di pensiero e di espressione al centro del nostro operato. E questo non era assolutamente un bollino, né vogliamo dare patentini ad alcuno. Questa sorta di dichiarazione che di fatto era già insita in tutto il regolamento che è stato firmato dagli editori anche gli scorsi anni. Abbiamo da sempre avuto tanti editori di ogni orientamento politico, peraltro alcuni di questi editori che si sono anche scagliati contro questo provvedimento lo hanno già firmato. Quindi voglio dire, non c'è nulla di così scandaloso a mio parere.
0: Trovare lavoro dopo gli studi è più facile ovunque in Europa, tranne che in Italia. L'83% dei neodiplomati e neolaureati trova lavoro nell'Unione. In Italia è occupato però solo il 71,8% dei giovani. Secondo i dati Eurostat al 2025, peggio di noi soltanto la Grecia. Capital News torna alle 14.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: no, che non, Heaven's Door, capolavoro, Bob Dylan su Radio Capital, 13 e 5 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C con Flavia Cercato e con Mari Cacciola. Allora, ci sono le regole, ci sono le leggi, ma a volte le regole e le leggi uno le può serenamente aggirare. Ma dai, che novità!
1: È il momento della polemica al Fattore C, dai. Siete pronti? Tutti in cuffia, abbiamo bisogno di conoscere il vostro parere. Allora, succede questo, e succede sul lago di Como, per la precisione a Tremezzina,
0: sì.
1: Un paesino dove, siccome in quella zona ci sono tantissime ville storiche, località meravigliose, si sposa un sacco di gente,
0: sì,
1: quelli che vogliono fare il matrimonio tradizionale con una bella location. Scusa Franco Russo, cosa succede?
2: No,
1: perché
2: no.
1: Franco Russo mi stava guardando con gli occhi, sai quando non sbatti mai le palpebre?
0: Cioè
1: con gli
0: rapito,
1: occhi fissi,
0: ha rapito
1: quelli che un attimo
0: sta
1: dopo
0: facendo
1: ti fanno a pezzi e ti infilano nel congelatore, quella sguardo lì del serial killer.
0: Sta facendo la parte perché c'è qualcuno
1: attento,
0: che sta imparando
1: okay,
0: con lui, e quindi giustamente fa la parte di quello che dovrebbe essere sempre, invece niente. Ma
1: oggi abbiamo il privilegio di occuparci dei PCTO, cioè dei crediti scolastici che poi servono per andare a vedere come funziona il mondo del lavoro, e abbiamo l'onore e il privilegio di avere qui con noi Giacomo che non faremo parlare perché, come ho citato i PCTO, è andato sotto alla console di Franco Russo diventando Paonazzo. Però mi piace sempre tanto quando ci sono i ragazzi che vengono a vedere come funziona, e allora Franco Russo giustamente si sta dando un tono, e Giacomo non ti preoccupare, poi non dovrai darti un tono così come sta facendo lui oggi,
0: perché non lo fa mai poi lui.
1: Al terzo giorno si sbacca, succede così. Questa è una regola. Insegniamo il mondo del lavoro per la spietata cronaca, con la verità.
0: Ma torniamo.
1: Torniamo pure al comune di Tremezzina. Cosa è successo? Sono arrivati questi due sposi americani. Okay. Ah, come ci piacciono queste vostre ville. Noi ci sposeremo qui.
0: Grazie, sì.
1: George, mica è uno scemo. George Clooney. E noi lo seguiamo. Benissimo, solo che vorremmo fare dei fuochi d'artificio.
0: Vabbè, tanto lo fanno tutti. Lo fanno anche per il compleano. Li fanno tutti a qualunque ora. Posso dire vicino a casa mia.
1: Cari miei sposi.
0: Lo fanno pure quando arriva... Quanto mi va oggi la bamba, per esempio, no?
1: Mary! La spietata cronaca anche in questo caso.
0: Sì.
1: Però cosa succede? Che in realtà Tremezzina, come in tantissime località intorno al lago di Como, sono stati regolamentati i fuochi d'artificio che i due vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Perché? Perché arrivano richieste continuamente, un matrimonio dietro l'altro, una richiesta dietro l'altra, se no lì si sta sempre a fare lo spettacolo pirotecnico e non si dorme
0: anche
1: più un tubo.
0: Molteplici magari, contemporaneamente.
1: Contemporaneamente. Quindi sono stati disciplinati, limitati i fuochi d'artificio, e non c'era la possibilità di farlo nel caso dei due sposi.
0: Sì.
1: Cosa hanno detto i due?
0: Che hanno detto?
1: Sono stati lì, ci hanno pensato, mumble. Com'è che facciamo ad ottenere i nostri fuochi
0: d'artificio amatissimi?
1: Dai, vi sto facendo il quiz. Stati Uniti d'America.
0: Stati Uniti d'America.
1: Cos'è che conta di più?
0: Il denaro.
1: Il vil denaro.
0: Il vil denaro.
1: Top top, chi è? Siamo gli sposini di prima. Non li potete fare,
0: ve l'ho detto già.
1: Ma se noi così vi regalassimo 50.000 euro donati al comune per farne quello che vuole?
0: Non cinquantino, 50.000.
1: Ah, ma sapete che noi dovremmo proprio riqualificare il parco pubblico davanti alla villa?
0: Ma va!
1: Ma quindi il vostro interesse improvvisamente coincide con il nostro?
0: No, ma guarda tu le cose nella vita.
1: E allora si faranno i fuochi d'artificio, e ovviamente è polemica.
0: E c'è, te credo che
1: è polemica. Perché se esiste una regola, se l'eccezione è legata solamente a chi è più ricco...
0: No ragazzi, non si può fare.
1: Non lo so se si può fare, magari siete d'accordo, perché comunque riesci, i comuni non è che hanno i soldi sempre per riqualificare tutto e fare tutto quello che vorrebbero. Così, dice il comune, almeno c'è una riqualificazione del parco, che è una cosa importante per tutti, perché è un parco pubblico.
0: E allora facciamoli pagare tutti, scusami, a mio parere, tutti e basta. Cioè sopra una certa soglia di ricchezza li facciamo pagare tutti. Un po' come hanno fatto, per carità.
1: Ho capito, Mary.
0: Sopra una allora tu vieni dall'America, vieni da me, vieni e ti sposi da me, hai un certo tipo di matrimonio, quindi c'hai un certo tenore di vita. Da un certo tenore di vita in su, facciamo che paghiamo 50.000 euro.
1: Anche senza fuochi d'artificio?
0: Con i fuochi d'artificio, te li faccio fare.
1: Ma allora
0: fare.
1: Ricominciamo che tutti fanno i fuochi d'artificio.
0: Hai capito?
1: Non
0: glieli faccio fare, a quelli che praticamente invece glieli faccio fare a quelli che non... Gratis a quelli che non se lo possono...
1: Ma lì torniamo all'origine.
0: Sì, lo so, l'ho capito. Non me ne frega niente. Voglio che paghino tutti, va bene? Tutti devono pagare.
1: Vabbè, secondo me c'è stata un po' di confusione sul
0: finale,
1: perché l'origine era quella di disciplinare i fuochi.
0: Lo so.

0: Fidelity Simply Red su Radio Capital. Allora, io non sono d'accordo, dice Vito, perché però per 50.000 euro potrei anche ripensarci riguardo ai fuochi d'artificio. Vedi che poi infine attenzione. Aspetta, anche Isabella. Guarda.
1: Ciao ragazze, io direi che 50.000 euro sono veramente pochi. 100.000 magari ci si può anche pensare. Isabella, ecco, da Pesaro.
2: È perché tutto ha un prezzo, cara
0: tutto
2: Mary.
0: Ma lo dicevo prima e tu non mi dicevi, no, c'è stato un po' di confusione. No, in realtà io sono d'accordo, cioè volete farli? Pagate, scusa.
2: Ma devono essere ragazzi, d'accordo quelli che abitano nelle zone limitrofe.
0: Lo so, quelle di la differenza.
3: Ragazze, per rispondere al vostro quesito, io chiederei agli americani se hanno votato Trump. Se hanno votato Trump, non possono venire a sposarsi in Italia perché non se lo meritano. Buongiorno.
2: E allora diventano parecchi quelli che non possono venire a sposarsi in Italia, cara mia.
0: Se portano però soldi, lo risentivo di nuovo ieri anche dai miracolati, no? Dua Lipa si è sposata a Palermo, ha creato, diciamo, un piccolo trambusto perché hanno fatto tipo 3 giorni di matrimonio, insomma 3 giorni di festa, e però hanno dato il risarcimento della serie, scusateci tanto. Ora, di solito il risarcimento, anche che ne so, quando fai dei lavori in uno stabile, magari per un appartamento che devi rifare, eccetera, eccetera, che ne so, magari metti a quelli vicini una piantina fuori, scusate per il disagio. Loro invece hanno mollato oltre 5.000 sterline, soprattutto a quelli che avevano i balconi a Palermo che davano proprio sulle strade che erano state bloccate del centro di Palermo, perché si sono sposati a Palermo.
2: Chi è? Quanto sarà la conversione sterline-euro? Non lo so. Comunque facciamo che 10.000 euro per voi, eccovi qua. Grazie,
0: capito?
2: Scusate il disturbo.
0: Sì.
2: Disturbatemi anche domani.
0: Volete il mio balcone? Io voto proprio per un regalo.
2: Comunque,
0: terrazzo, balcone.
2: È una diatriba che si ripropone sempre. Cominciò Jeff Bezos a Venezia. Qua avete occupato Venezia. Venezia non è in vendita. Quanto sta lasciando Jeff? Risarcimenti, scuse, donazioni. Il problema c'è soprattutto per chi vive in quei posti, e poi bisogna vedere come fai fruttare la donazione.
0: Allora, calcolando che io sono una che si incanta di fronte ai fuochi d'artificio, ma spaventano moltissimo gli animali, e questo è sempre giusto anche da sottolineare, moltissimo anche gli anziani, moltissimo tipo me, che ogni sera, a una certa che può essere mezzanotte, l'una, le 11, dipende, partono, e io non credo che questi personaggi che fanno esplodere fisso i fuochi d'artificio abbiano comunque sia l'autorizzazione.
2: Allora, un forte
0: abbraccio
2: a tutti quelli che hanno un cane in casa che soffre a Capodanno, perché se poi ti ritrovi in un posto dove ci si sposa ogni giorno e ogni giorno partono i fuochi d'artificio, è Capodanno tutto l'anno. Quindi anche Barbara che scrive: se tutti facessero i fuochi d'artificio, i ricconi smetterebbero perché non sarebbero più escludenti. In realtà i fuochi d'artificio sono stati esclusi e regolamentati proprio perché li facevano tutti. Quindi nel caos bisognava pur porre un argine.
0: Ma se possiamo cambiare, appunto, quando arriva la bamba o altro tipo di droga, se possiamo cambiare festeggiamento, nel senso che non vale la pena, ragazzi, perché per forza ogni volta a qualunque ora bam bam bam bam bam.
2: Mary,
0: ma poi la polizia non lo sa, non mi viene a trovare.
2: Mary, ti stai mettendo contro il cartello della droga milanese?
0: No, scusa.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Capital. Per quel che riguarda i fuochi d'artificio sono arrivati tantissimi messaggi al 342 342 2190. Dice Valentina: se dalle mie parti facessero pagare anche solo 100 euro per i fuochi d'artificio, non 100.000, i comuni sarebbero ricchi, considerando matrimoni, celebrazioni varie e feste patronali. Vale dalla provincia di Napoli questo. Beh, tu pensa anche tutta la costiera, già anche quello, che si vanno a sposare anche lì moltissimi, quindi vabbè. Però è vero, c'è un'alternativa ai fuochi d'artificio.
1: Ciao Mary, in verità ci sarebbe già un'alternativa ai fuochi artificiali. Io ne ho visto un piccolo esempio in Svizzera, e cioè coreografie di droni illuminati che compongono delle figure nell'aria. Non era male, eh. Poi da classe 1967 più affezionato ai fuochi artificiali, ma si può sempre adattarsi ai tempi, o no?
0: Sì, diciamo che chissà perché il botto ci fa sempre...
2: È il rumore che...
0: A proposito di rumore, intanto Terry, grazie perché ci hai insegnato un'altra parola. Lei è liguirofobica, non mi viene manco, liguirofobica. Ho detto che non può vedere la Liguria, invece no, non c'entra niente. Dice: odio, abolirei palloncini, fuochi d'artificio, tuoni, ma sì, aboliamo anche i tuoni. E in generale tutti i rumori forti ed improvviso. Povera me, perché mi tocca soffrire a vita per questi ricconi. No, ma anche quelli innocenti. I tuoni è qualcosa che i ricchi non possono pagare neanche. Per le vani.
2: Stiamo iniziando a inanellare denunce.
0: Attenzione.
2: Tra quello che si muove nella legalità e quello che invece ne valica i confini. Mario scrive:
0: sì.
2: Ho 70 anni,
0: sì.
2: Vivo in campagna.
0: Sì.
2: Non diremo il territorio per privacy dei delinquenti, non so, cioè non capisco se devo fare la denuncia specificando andateli a pizzicare o se devo leggere neutralmente il messaggio. Ho 70 anni, vivo in campagna, nel mio territorio io ho 7 gatti e un cane.
0: Sì.
2: Fuori c'è una masseria che fa matrimoni tutti i giorni.
0: Masseria Puglia comunque sia.
2: Quasi sempre ci sono fuochi a mezzanotte, fuochi più lunghi di quelli della festa padronale. Immagina quanto sono contenti gli animali, si saranno abituati
0: infatti,
2: o no?
0: Infatti.
2: Perché alcuni si abituano, altri per tutta la vita restano, come si chiamava, liguirofobici. E quindi lui dice: credo che di permessi lì neanche a parlarne.
0: Infatti.
2: Andate a controllare se si fa nero, dice
0: esatto,
2: Mario.
0: Esatto, ma sai che è fondamentale secondo me questa cosa, perché è impossibile che davvero tutti quanti abbiano la possibilità di prendere anche l'autorizzazione. E in più hanno anche un certo costo dei fuochi d'artificio, non è che te li regalano, cioè non è che sono le bombettine, i petardi di Capodanno che butti con le stelline di Natale, quelle fesserie lì, cioè sono fuochi importanti, imponenti, non costano poco. E soprattutto spero che vengano gestiti da persone, da professionisti nel settore, perché sennò poi...
2: Ma personalmente non vengo da una tradizione familiare appassionata di fuochi d'artificio. Noi il massimo erano veramente le stelline, che mi sembravano già una cosa pericolosissima. Dicevo: ma se la scintillina poi va a cadere da qualche parte, terrorizzata anche dalle scintilline. Per cui in casa non l'abbiamo mai avuti. Però ci sono tradizioni proprio di famiglia che vanno lì a scegliersi i fuochi,
0: sì,
2: che mettono i risparmi da parte.
0: È vero.
2: Ognuno... Che ama quel che ama.
0: Come i vestiti belli di matrimonio, eccetera. Ma vorrei finire con quando uno dice: ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Ciao Mimmo, io già ti amo. Coi droni puoi fare sempre una bella scritta. È arrivata la bamba! E certo, vai la bamba!
3: Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
5: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
4: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
3: TG0. Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mac su Radio Capital, 13:36 minuti. Possiamo mettere da parte i fuochi d'artificio per cortesia, perché adesso basta, stop al televoto. Gente che si proprio si divide, si spacca, diciamo, in due, anche perché pure a me piacciono tanto, però non.
1: Ma sai che ti riporto a parlare di matrimoni, cara mia?
0: È che è oggi?
1: Ma è colpa
0: è
1: tua.
0: È periodo, però, è anche
1: è
0: periodo.
1: È colpa tua, sei tu mi hai detto che ti sei molto appassionata a questa storia.
0: Sì, beh,
1: delle
0: sì.
1: due suore che si sono innamorate e sono fuggite dal monastero per sposarsi. Carine. Franzilia Costa e Luisa Silverio l'hanno raccontato sui social, la loro storia d'amore. E la cosa che mi è piaciuta molto è stata che prima di diventare una coppia sposata hanno avuto una lunga relazione, ma prima ancora, al primo incontro, sai quando ti ritrovi in convento e dici ma chi è sta capito?
0: Sì, ecco, non si erano proprio piaciute.
1: Hai presente quando non ti piace proprio qualcuno? Cioè al primo impatto la guardi e dici questa
0: non è roba mia, proprio no.
1: Not my cup of tea, non la mia tazza di tè, come direbbe la regina Elisabetta.
0: Sì.
1: E invece con il tempo, quando poi cominci a conoscerti, soprattutto nei momenti di fragilità personale, perché si comincia a condividere quella fragilità, trovi qualcuno che ti capisce, piano piano, dalli e dalli, evviva gli spose!
0: Evviva le spose! Sai che la cresima dove sono stata, appunto, domenica, c'era un don al cui è stato poi fatto un applauso perché sabato, perché sabato era anche a Sant'Antonio e quindi insomma lui si chiama Don Antonio, ma un figo,
1: uccelli di rovo, Mary,
0: ma un figo col capello lungo, un po' mosso, questa carnagione scura.
1: Mary, mi stai dicendo che l'unico estrogeno superstite ben nascosto in fondo
0: è che io e le altre signore che invece ce l'avevano ancora gli estrogeni, io non mai io ero più vecchia di tutte, credo. No, oddio, no, non proprio.
1: E vabbè, insomma, di auto body shaming.
0: No,
1: vai.
0: Insomma, cioè, ci siamo detti però Don Antonio, l'applauso proprio, cioè con tutto il piacere gliel'abbiamo fatto a Don Antonio. Io mi chiedevo chissà come mai Don Antonio si è a un certo punto ha abbracciato così fortemente
1: la fede,
0: esatto. E no, mi hai dubbi.
1: Sai che cosa mi è venuto in mente mentre parlavi?
0: Sì.
1: Sai mai che Don Antonio, magari in questo momento in macchina che si sposta da un posto all'altro, ci stia ascoltando, Mary?
0: Ciao Don Antonio. Che io poi a un certo punto ho detto
1: Mary, ma non
0: Tony.
1: Fare la voce sexy con Don Antonio.
0: Tony, secondo me è più Tony che Antonio.
1: Non lo so.
0: Secondo me.
1: In ogni caso, da come l'hai descritto, Don Antonio sarà abituato, Mary.
0: Sì.
1: Quindi non caracollerà per questa tua spada
0: fiata. No. Gran figo, devo dire, veramente non bello.

0: ce ne sono di preti molto fighi in giro, eh? Cioè muscoloso.
1: Ah, voglia.
0: Dice, perché l'hai chiamato Tony? Perché Antonio, secondo me, non rendeva
1: Tony. Ti faceva Tony. Più Tony Manero.
0: È molto, sì, è un po' Tony.
1: Oggi Don Mary Tony. Sei friccicarella. Fortuna che abbiamo quasi finito, guarda. Sì. Domani torna più morigerata, per cortesia.
0: Assolutamente.
1: Allora, è importante farvi questa segnalazione, amici. Sì. Che ne pensate dell'intelligenza artificiale che parla di voi? Sai che se Google
0: se parla bene dice è una grande bella ragazza perché dovrei dargli
1: lunga
0: conto?
1: Vita all'intelligenza artificiale. Ma Mary, il problema si incorre nel problema quando invece l'intelligenza artificiale parla male di te,
0: no.
1: E non a ragion veduta.
0: No.
1: È successo a due editori tedeschi che a un certo punto hanno visto che il motore generativo di Google, quindi AI Overviews,
0: sì,
1: parlava malissimo di loro.
0: Aia.
1: Quindi quando si chiedeva della loro azienda dicevano che era roba di frodi, pratiche commerciali dubbie. Peccato che niente fosse vero. Quindi cosa hanno fatto? Causa.
0: Sono andati contro.
1: Causa.
0: Però.
1: Ho fatto causa, hanno detto allora noi tutto quello che è stato detto da Google intelligenza artificiale non è vero, ne abbiamo subito un danno, chiediamo il risarcimento. E la sentenza, amici, è storica?
0: Sì. Non abbiamo il martelletto per...
1: Se tu crei dei modelli generativi,
0: sì,
1: sei responsabile per le loro risposte. Quindi se le loro risposte non sono particolarmente precise è un conto, ma se uno comincia a dire che Mary Cacciola,
0: sì,
1: chissà quante ne ha combinate, Mary Cacciola,
0: sì,
1: e non è vero niente, Mary,
0: purtroppo
1: che poi,
0: no,
1: nel tuo caso Mary è tutto vero.
0: No, quello nel mio caso dicono, purtroppo è no, purtroppo non è vero, purtroppo.
1: Ma confidiamo in una prossima vita?
0: Sì, sempre.
1: E niente, Google deve pagare perché è responsabile legalmente per le risposte che dà il suo motore.
0: Mi piace molto questa cosa, anche perché è vero, da un po' di tempo a questa parte, quando diciamo il primo risultato che hai è proprio dell'intelligenza artificiale che ti fa il riassunto di tutto quello che trova in giro. Ed è una sorta di recensione di quello che stai cercando, ma a modo suo.
1: Esatto.
0: Quindi, tra le altre cose, ti porta anche su siti che magari non c'entrano niente con quelli che vorresti. Quindi uno veramente deve stare molto attento ormai, anche facendo una ricerca normalissima e semplicissima.
1: Immagina solamente quando chiedi di alberghi e ristoranti.
0: Esatto, bravissimo.
1: Non so, se uno ti dice che è una schifezza, invece è un'ottima attività,
0: bravissimo,
1: che tra l'altro si fa il mazzo.
0: Ecco.
1: È possibile che non si possa ricorrere alla giustizia, ovviamente, e dire questo è un danno per la mia attività. Quindi la sentenza tedesca è sentenza storica, cara mia, ne sentiremo parlare.
0: C'è scritto quanto hanno dovuto sborsare?
1: No.
0: Peccato.
1: No, non ho guardato perché non ero interessata, stranamente.
0: Perché pensi che nessuno possa dire delle cose brutte sul tuo conto?
1: Non sai che cosa, che ero interessata più alla risposta, cioè al fatto, alla
0: sì,
1: al contenuto, che
0: la
1: non alla pecunia.
0: Certo.

0: Last Request, Paolo Nutini su Radio Capital. Stiamo andando via, Flavia.
1: Sì, Paolo Nutini sì. Mi mette una certa rilassatezza, Mary.
0: Sì, sì. Però non abbiamo tempo, Flavia.
1: Non posso dire
0: tempo.
1: Di pianta,
0: no, man. Non puoi dire di pianta,
1: me lo dirò domani.
0: Ciao Marta Buffelli, volevo, ciao Linda Ovena.
1: Spieghiamo che niente. Volevo dare fastidio a Marta Buffelli, sì. Che alla fine deve mandare una mail con tutte
0: l'ha
1: le nostre notizie.
0: L'ha già mandata.
1: E quindi dice: non aggiungete niente alla fine.
0: No, noi, no. Torniamo domani.
1: Parlo domani di pianta, man.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Venerdì, attesa la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran a Ginevra, ci sarà anche la delegazione del Pakistan. In una seconda fase si deciderà del nucleare iraniano. Intanto Hormuz riapre, ma restano i dazi. Secondo l'agenzia di stampa iraniana, Teheran ha aggiunto all'ultimo minuto una clausola ai negoziati.

0: negoziati con gli Stati Uniti, che prevede il pagamento di tariffe per i servizi marittimi nello strategico stretto. Il passaggio delle navi senza costi sarà valido solo per 60 giorni. E ha parlato dell'accordo e dell'intenzione europea di inviare navi a Hormuz anche la premier Meloni durante l'incontro con la premier giapponese Takaichi.
1: Abbiamo condiviso con Sanae una profonda riflessione sulle grandi crisi internazionali, abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia.
0: Sono 11 le vittime e 53 i feriti degli ultimi attacchi russi in Ucraina, lo riferisce il presidente Zelensky. Nella notte colpite Kharkiv e Kiev, raid anche sulla cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina, sito UNESCO. Intanto il Ministero della Difesa di Mosca annuncia la conquista della città Artema nella regione di Donetsk. Scoperta banca illegale a Prato, mossi circa 100 milioni l'anno per riciclare denaro proveniente da traffici illeciti come droga e merci e immigrazione clandestina. Era utilizzata da clan italiani, cinesi e albanesi. Sequestrati 60 milioni, 41 arresti. Smartphone vietati ai bagnini a Santa Margherita Ligure, lo ha stabilito l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria. Chi sarà sorpreso a usare il telefono perderà il brevetto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: anche noi, we will always love you, ti ameremo per sempre, Robert. Che meraviglia, sì. Cioè.
1: Beh, d'altra parte oggi era doveroso cominciare con i Cure dopo che ieri sera hanno fatto la loro unica data italiana a Firenze Roxy. Infatti, durante questa Love Song sono arrivati un sacco di messaggi e di foto di gente che era ieri sera a Firenze Roxy al concerto dei Cure, tutti estasiati. D'altra parte, noi ne avevamo parlato perché io l'ho visti la settimana scorsa a Primavera Sound e avevo ampiamente raccontato di questo concerto epico. Evidentemente è stato epico anche quello di ieri, per cui insomma, se c'è, infatti, che concerto strepitoso, dice Valeria. Insomma, poi Cristina dice: cosa ne pensate del duetto tra Aubrey Smith e Olivia Rodrigo? Lo mettiamo la settimana prossima in onda per sentire un po' com'è. E insomma, anche Alex c'è stato, insomma, un sacco di gente è stata a vedere qui.
0: I Cure.
1: No, perché Queen sono i prossimi, per quello che ho letto Queen e ho detto Queen.
0: Non anticipiamo.
1: No, certo.
0: Due cervelli al servizio della radiofonia italiana.
1: La radiofonia italiana su Radio Capital per voi.
2: Capital Records. Con Mixo e Luca De Gennaro.
3: La faccia di chi ci ne vuole male.
0: Esatto. Fa la faccia di chi ci vuole male.
1: Baby. Alla faccia di chi ci vuole male, sono le 14:08, oggi è lunedì 15 giugno, siamo in diretta da Roma e da Milano, Mixo e Deje, il nostro Alex Paletta, la nostra Jennifer Engelman e la nostra Stefania Tringali.
0: Bene, siamo pronti a stare insieme per le prossime due ore con un programma molto ricco. Oggi è lunedì, quindi al termine dell'ora lanceremo il paletto per le vostre richieste. Ne ho uno in mente carino, adesso lo propongo tra di noi con Luca e poi vediamo se lo facciamo. Ma innanzitutto, per la Battle of the Bands, ultimamente si scontrano...
1: Sì, ma aspetta un attimo, arrivo alla Battle of the Bands dopo aver ringraziato tutti quelli che ci hanno scritto, anche non solo perché hanno visto i Cure, ma perché venerdì sera sono venuti al Castello Sforzesco, dove abbiamo fatto Capital Jam. Una serata bellissima. Andy ci scrive: ciao carissimi, ben arrivati, buongiorno, volevo salutare in particolare il Dece e dirgli che Capital Jam di venerdì è stato come al solito meraviglioso.
0: Bello.
1: E l'ambientazione notturna al Castello Sforzesco è stata magica, effettivamente.
0: Immagino.
1: Molto bella.
0: Ho visto che era di sera, i concerti di sera hanno un altro fascino, diciamo.
1: Certo, poi visto che mi sono affezionato al Castello Sforzesco, poi vi dirò anche del prossimo appuntamento con Revolver dei Beatles Live che faremo il 3 luglio, ma ve ne racconterò più avanti, mentre adesso riprendiamo il discorso sul Queen che stavi facendo, caro Mix.
0: Sì, perché da qualche settimana, non so se avete sentito e seguito l'iniziativa, stiamo facendo una cosa piuttosto banale ma che funziona benissimo: la battaglia fra le band. Cioè, band che sono state messe dalla storia, dalla stampa, dagli eventi, che ne so, in contrapposizione, magari non lo erano per niente. Abbiamo fatto gli esempi di Beatles e Stones, di Oasis e Blur e tanti altri. Oggi prendiamo due gruppi che non c'entrano proprio nulla a livello musicale, ma proprio niente, ma neanche come atteggiamento, come attitudine, però sono i due nomi probabilmente più amati della musica in assoluto.
1: Infatti quello è quello che li unisce, il fatto di avere una devozione da parte dei loro fan talmente totale, globale, che supera addirittura quella per i Beatles e per i Genesis. Quindi parliamo di Queen e Pink Floyd.
0: Esatto.
1: Poi chiaramente tutti quanti amiamo sia Queen che Pink Floyd, però oggi vi mettiamo di fronte a una scelta.
0: Se tu dovessi scegliere oggi, cosa sceglieresti?
1: Io sceglierei Pink Floyd.
0: Idem.
1: Certo, nel senso che i Pink Floyd sono arrivati prima, mi ci sono affezionato prima, i Queen sono arrivati un pochino dopo.
0: Per quanto mi riguarda, i Pink Floyd hanno toccato delle corde del mio essere che proprio non sapevo neanche che esistessero, per cui sono stati veramente una cura, una terapia, non so, anche
1: non
0: uno
1: c'è
0: shock.
1: Dubbio.
0: Sì.
1: Però va anche detto che i Queen sono onestamente una delle band più idolatrate, più amate e più ammirate di sempre, specialmente nella figura di Freddie Mercury. Insomma, abbiamo visto il successo che ha avuto Bohemian Rhapsody, che di fatto forse è l'unico biopic rock ad avere veramente avuto successo al botteghino come film. Cui insomma non è un caso. Queen contro Pink Floyd.
0: Voglio,
1: vi mettiamo di fronte.
0: Esatto.
1: 342 342 2190. Siete pronti?
0: Dai!
1: Via!

0: Che si può dire dell'uno e dell'altro? Abbiamo ascoltato prima Don't Stop Me Now e poi Breathe in the Air. È un gioco, per tutti quelli che i nostri ascoltatori che si sono sentiti particolarmente coinvolti dicendo: ma come facciamo a scegliere? Ma insomma, ragazzi, tranquilli, è un gioco, è proprio un modo per scherzare.
1: Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro, secondo me, non so, penso di poter parlare a nome di tutti, per quanto riguarda i Pink Floyd, qualsiasi commento trascende quello che in realtà io ho sempre sentito ascoltandoli. Cioè, non riesco a spiegarlo, potrei usare mille parole ma non arriverebbero mai al punto. Beh, c'è una roba che non riesco a spiegare, ragazzi. Sì.
0: Comunque la cosa che poi mi ritrovo a pensare quando ragiono di band come i Pink Floyd, se vogliamo anche i Queen, ma insomma i Beatles eccetera, questi ragazzi qui c'avevano 20 anni quando facevano quella roba lì. Cioè, quando facevano quei capolavori avevano tra i 20 al massimo 30 anni, ma 25.
1: Guarda che se stai attento alla storia dell'arte in generale, che insomma va anche oltre chiaramente alla musica, la pittura, la scultura, quasi tutti erano giovanissimi quelli che hanno fatto delle cose spettacolari, che sono rimaste nella storia.
0: Perché è quando hai 20 anni o 25, insomma, che hai tutta la grinta, il furore della gioventù e della creatività,
1: esatto.
0: E dai il meglio.
1: Magari
0: noi che possiamo fare? Mettiamo dei dischi alla radio,
1: appunto.
0: Va bene così.
1: Magari non hai la consapevolezza, che puoi avere una certa età, però l'impeto artistico ce l'hai a quell'età lì, c'è niente da
0: fare.
1: Mamma che roba.
0: Allora continuate a votare Queen o Pink Floyd per la Battle of the Bands al 342-342-2190. Ma caro Mixo, vedo che hai messo in scaletta una canzone che tra l'altro è stata evocata nella Capital Jam di venerdì scorso al Castello Sforzesco, perché a un certo punto abbiamo fatto un sipario che è piaciuto molto al pubblico sulle canzoni che fanno la la la.
1: Ah, ok.
0: Oppure poi anche da da da, oppure na na na, oppure ba ba ba.
1: Sono molto carino. La, la, la.
0: E questa è una classica la la la song. Cioè il karaoke democratico, quelli che tutti possono cantare senza sapere le lingue.
1: Esatto, probabilmente la compose Iggy Pop sulla S-Bahn di Berlino, che è una metropolitana esterna, quella che esce all'aperto, ispirato da Jim Morrison. Questa è The Passenger, Iggy Pop su Radio Capital, Capital Records.

0: Lucy and the Banshees con la loro interpretazione di un classico dei Beatles che si chiama Dear Prudence. Prima c'era Iggy Pop, tra l'altro Suzy faceva anche una cover di The Passenger che abbiamo ascoltato però dal suo originale. Iggy Pop, stavo ripensando alla conciatura sia di Suzy che di Robert Smith, che in quel periodo lì si era prestato a suonare con i Banshees.
1: Sì.
0: Separati alla nascita, una delle acconciature più belle e geniali di tutti i tempi. Che dici, me la rifaccio?
1: A tu?
0: No.
1: Vabbè, sì, oddio, tu potresti ancora. Se, sì. La conciature antigravitazionali, sì, sì. No? Con i capelli sparati in aria.
0: Bellissimo.
1: No, stavo pensando una cosa, continuate a votare, ma stanno arrivando tantissimi voti per Queen, sì, e Pink Floyd. Abbiamo già espresso, sia io che Mixo, la nostra, diciamo, preferenza in questo caso per i Pink Floyd. Sì. Però mi ricordo sempre una cosa quando penso ai Queen. Quando frequentavo Londra molto di frequente a metà degli anni 90, inizio 2000, e andavano di modissima le compilation. Okay. Erano quelle che dominavano il mercato.
0: Sì, sì.
1: Potevano esserci compilation, almeno quelle fatte in Inghilterra, di qualsiasi genere. Il primo pezzo era sempre dei Queen.
0: Vedi?
1: Tipo The Best Hard Rock, c'era Tremado Down. The Best Psychedelic. E poi The Best Queen, Glam Rock. Cioè i Queen erano versatili, trasversali.
0: Molto versatili, vero?
1: Sì, sì. Sì. E quindi erano in tutte le compilation possibili. Continuate a votare al 342-342-2190.
0: Dai.
2: Fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non
3: e
4: è una
3: c'è
4: brutta
3: tutto
4: idea.
3: Il tempo.
4: Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Luca Della eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e

0: altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
4: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
5: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai.
3: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
6: Chi è quel tizio?
5: Raphael, un vecchio amico di scuola.
6: Cecil mi parla sempre di te.
7: A me di te non ha mai parlato.
3: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
3: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Holland.
1: Cioè, ragazzi, questi erano un motore infaticabile dietro le canzoni della Motown, compreso questo successo delle Supremes, di Diana Ross e le Supremes, che si chiamava Baby Love 1964.
0: Questa è Radio Capital, questa è Capital Records, e abbiamo già detto l'altro giorno, insomma, abbiamo parlato della scomparsa del grande pittore David Hockney.
1: Sì.
0: L'ha ricordato anche il suo amico Paul McCartney, che effettivamente Hockney ha 88 anni, quindi tipo
1: siamo
0: 5
1: lì.
0: Più di Paul.
1: Sì, sì.
0: David Hockney, ha detto Paul, era un amico, un pittore incredibile, l'ho conosciuto negli anni 60, siamo rimasti amici fino alla sua morte, era intelligente, spiritoso e bellissimo da frequentare, i suoi quadri trasmettevano spesso una sensazione di grande gioia.
1: Magari averne uno, dico io.
0: Vabbè, te credo.
1: No, esatto. Ma sai che cos'è? Questi artisti, diciamo contemporaneo, quando facevano le prime cose, costavano niente i quadri.
0: Certo.
1: Con la lungimiranza, sì, sì, sì. Io ho un amico che, insomma, ha sempre comprato opere di giovani artisti. Gli è capitato di avere in casa dei lavori di Keith Haring, per esempio, che sono centuplicati come valore.
0: Certo,
1: complimenti.
0: Certo. Allora, questa è una canzone di Paul McCartney dal nuovo album uscito pochi giorni fa, che si chiama The Boys of Dungeon Lane. Non l'abbiamo mai ascoltata, l'ascoltiamo per la prima volta.

0: Quando ascolto queste canzoni mi viene veramente da piangere, perché ritorno a quando eravamo ragazzini, che bello, queste canzoni qui ci hanno veramente segnato come un tatuaggio a vita. Le orme, amico di
1: allora,
0: ieri.
1: Le orme che sono state evocate nella Capital Jam di venerdì scorso al Castello Sforzesco, perché la canzone che si chiamava Canzone d'amore è stata eseguita da Maria Antonietta Colombre con la band di Vittorio Cosma, e tra l'altro proprio dietro le quinte c'era, infatti l'ho chiamato sul palco, c'era Alessio Bertallò, nostro amico e collega, che il quale con gli Aeroplani Italiani aveva inciso Canzone d'amore delle orme.
0: Ah, davvero?
1: Era stato, era una loro cover di qualche anno fa.
0: Sì.
1: Allora, a proposito di quello che si può vedere sui palchi in questi giorni, sono stato sabato sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano per vedere Genesis One Night with the Orchestra, che è questo programma.
0: Io vado domani.
1: E tu vai domani all'Auditorio Parco della Musica di Roma.
0: Esatto, sì.
1: È uno spettacolo di cui ci aveva parlato Carlo Massarini, che è venuto ospite da noi.
0: Certo,
1: e tra l'altro
0: ha anche citato
1: il nostro programma sul palco l'altra sera. Perché quando ha detto quello che ha detto da noi, cioè che Supper's Ready, che era la grande suite dei Genesis, lui l'aveva trasmessa alla radio malgrado i suoi 23 minuti, traducendo il testo, e ha detto chissà se adesso quale radio potrebbe fare una cosa del genere, forse solo Radio Capital dei miei amici di Capital Records. Quindi insomma ci vogliamo bene. Comunque detto questo, è uno spettacolo molto molto unico, molto strano se vogliamo, perché c'è un'orchestra sinfonica,
0: sì, 60
1: c'è un coro,
0: musicisti micidiali, sì.
1: C'è un coro e c'è una band rock, diciamo.
0: C'è un cantante che ha lo stesso timbro di Phil Collins.
1: Uguale, ma tra l'altro suona anche la batteria mancina uguale a Collins, si chiama Martin Levac.
0: Okay.
1: È un spettacolo veramente divertente, ovviamente per chi è un super fan dei Genesis, e poi non sono pedisseque rivisitazioni dei brani, perché ci sono degli arrangiamenti che hanno preso dalla London Symphony Orchestra,
0: certo,
1: che mettono insieme dei brani del repertorio dei Genesis. Quindi diciamo che è molto interessante, ovviamente devi essere un super fan dei Genesis per andare a vederlo.
0: La prossima la fanno sicuramente, anche se non ho ancora visto e sentito lo spettacolo, ma è un classico dei classici. Tutte le volte che ascolto l'assolo di Steve Hackett, che è l'unico in grado di farlo in una maniera col sentimento giusto, è veramente, cioè, la mia anima si alza in alto nel cielo. Ecco, Steve Hackett torna in Italia con la sua band, ma a novembre, ad avvenire, 12 novembre sarà a Torino, poi Legnano, Bassano del Grappa, Firenze, Roma. La canzone in questione

0: Mi sono commosso per la centesima volta, ragazzi. È così. First and fifth, punto, non ho più niente da dire.
1: Cosa dice Pippo, ho 70 anni ma sto piangendo come un bambino dalla gioia, viva i Genesis, guarda, viva Capital, viva Mixed Edge. Vabbè ragazzi, non c'è mai una volta di troppo in cui ascoltare
0: questo pezzo qua, questo assolo che è proprio wow, mamma
1: Michele dice, avete esposto la sacra sindone del prog. Vero, la sacra sindone, First of Fifth. E tra l'altro è ovviamente presente nello spettacolo Genesis with Orchestra.
0: Mi piangerò anche domani, va bene dai.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Anche se non è facile da rifare e poi insomma, io dire, però con l'orchestra, il coro, è tutto una bella cosa.
0: Chi passa fra i Pink Floyd e i
1: Allora, passa, strapa.

0: sono i Pink Floyd, ecco, che hanno avuto il record dei voti,
1: esatto,
0: mai avuti in questi tipi di concorsi nostri. Quindi Pink Floyd passano il turno, mentre invece è il momento di Power to the People.
1: È vero, dobbiamo lanciare il paletto. Sempre pronti sul pezzo, dal regista ai conduttori, tutti pronti.
0: Che cos'è Power to the People? È il momento in cui noi il lunedì, che oggi è lunedì, vi chiediamo di contribuire alla scaletta di venerdì prossimo, esatto, che sarà una scaletta tematica con un argomento che noi chiamiamo il paletto. Il paletto di questa settimana è?
1: Dobbiamo dare rapidissimo, allora, oggi... Mettiamo che abbiate ascoltato Third to Fifth la prima volta che l'avete sentita. Oggi vorrei ascoltare per la prima volta.
0: Esatto. Per la prima volta una canzone che in realtà conoscete a memoria da anni. Però sarebbe bello rivivere l'emozione dell'ascolto la prima volta.
1: A me è capitato ieri con Close to the Edge dagli Yes. Qual è la tua canzone che vorresti riascoltare come se fosse la prima volta? 342-342-2190. Vi lasciamo alle news.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmo Tasso.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
11: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
11: Una produzione, One Podcast.
12: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
13: Let's go!

0: offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. C'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Hormuz resta chiuso. Lo stretto riaprirà dopo la firma di venerdì a Ginevra, secondo fonti americane, ma sarà gratis per i primi 60 giorni, spiegano i media iraniani. Ci aspettiamo che rimanga aperto senza pedaggi, è la replica del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Francia, Gran Bretagna, Olanda e Italia intanto sono pronte a lanciare una missione per lo sminamento a guida francese nello stretto. Potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ha detto il presidente francese Macron. Scoperta, ha operato una banca fantasma tutta illegale, capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro all'anno di pagamenti di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi per traffico di droga, riciclaggio e immigrazione clandestina. 17 le persone in carcere, 16 ai domiciliari, 60 milioni di euro sequestrati. Nordio contro il patentino antifascista, il libro più importante per la giustizia. Lo ha scritto Mussolini, dice il ministro, che interviene quindi sulla polemica aperta da Giorgia Meloni sulla fiera Più Libri Più Liberi. I promotori della manifestazione avevano proposto la sottoscrizione di una dichiarazione di antifascismo per prendere parte alla fiera. Gli incendi boschivi in Italia raddoppiati in un anno, un terzo ha colpito aree protette, secondo i dati ISPRA. Imma Baccelliere.
2: Il fuoco ha distrutto 965 chilometri quadrati di boschi, una superficie pari a tutta la provincia di Pistoia. Il 2025 risulta così uno degli anni più drammatici della storia italiana per gli incendi boschivi. La superficie distrutta dagli incendi è quasi raddoppiata rispetto al 2024, secondo i dati ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il 30% dei territori bruciati erano parte di aree protette. Sicilia, Calabria e Campania, le regioni più colpite. La tendenza è stata confermata anche nei primi 6 mesi del 2026. La superficie complessiva colpita da incendi ha già oltrepassato i 60 chilometri quadrati e circa il 30% delle aree forestali bruciate si trova in Toscana.
1: Ruben Amorim sulla panchina del Milan, l'allenatore portoghese che ha già allenato lo Sporting Lisbona e il Manchester United è atteso a Milano nei prossimi giorni per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 per 3 milioni e mezzo di euro all'anno. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Since I Left You, questa canzone di 26 anni fa, perché è uscita nel 2000, è passata alla storia perché loro erano e sono tuttora un duo di produttori australiani che si chiamano Avalanches, però questa canzone Since I Left You era formata incastrando 3500 campionamenti.
1: Per dire,
0: 3500 brandelli di musica già registrata da altri dischi che
1: stati 10 anni a selezionarli.
0: Probabilmente sì, tant'è che diciamo è l'unica canzone un po' famosa che hanno fatto. Poi gli Avalanches continuano, la settimana scorsa erano al Primavera Sound di Barcellona. Questo ultimo weekend sono stati al Primavera Sound di Porto, perché c'è stata anche la versione portoghese del festival, e continuano a fare performances e anche dischi, però questo è quello che li ha lanciati nel mondo, perché appunto 3500 campionamenti.
1: Ma dimmi te, assurdo.
0: Allora,
1: basta,
0: ci fa
1: con le richieste.
0: Larghi segni, Stefania, basta con le richieste. Power to the people, adesso le considereremo tutte e poi faremo una scaletta sicuramente meravigliosa attraverso i nostri suggerimenti.
1: Stavo riguardando poi i messaggi quando abbiamo messo su First of Fifth Day Genesis, veramente l'apoteosi. Lo sai che io mi ricordo esattamente quando andai a vedere i Genesis al Palasport di Torino al tour di Selling England by the Pound, ero
0: quindi 74
1: ragazzino. Sì, veramente giovanissimissimo. Mi ricordo esattamente come ero vestito.
0: Ma figurati, io mi ricordo come era vestito Peter Gabriel.
1: Anch'io.
0: Ma come ero vestito io non me lo ricordavo neanche il giorno dopo.
1: No, io mi ricordo come ero vestito, chiaramente ricordo lo spettacolo, Gabriel e tutto il resto, però proprio è rimasto scolpito nel mio cuore quel concerto, bellissimo.
0: Allora oggi diamo il benvenuto a un ragazzo che si chiama Giacomo, che è qui seduto accanto a me, che è qui a Radio Capital a Milano per non uno stage ma l'alternanza scuola-lavoro, che è quelle cose belle che oggi fanno nelle scuole. E vuol dire che sarebbe che quando i ragazzi fanno il liceo, a un certo punto in quarta liceo, giusto Giacomo? Sì.
1: Okay.
0: In quarta liceo ci sono dei momenti per acquisire dei crediti a scuola in cui
1: si
0: fanno delle esperienze lavorative. Questo si chiama alternanza scuola-lavoro.
1: Beh,
0: e Giacomo lo sta facendo da oggi
1: caro
0: qui
1: Giacomo,
0: a Radio Capital.
1: Posso dire che ti è andata veramente di culo, perché stare in una radio è così bella, come dire, no? Meglio che andare a fare volantinaggio, per esempio, come facevo io.
0: Viva le alternanze scuola lavoro e viva quelle cose che rendono la scuola una cosa un po' moderna.
1: Ma certo.
0: Speriamo di non tornare indietro, di non arretrare come sembra che la nostra società stia facendo.
1: Allora, se io dovessi adesso spiegare un minimo chi erano gli Atomic Rooster a Giacomo e tutti i suoi coetanei, posso dire che era un gruppo rock britannico che si muoveva nei primi anni 70 e ottennero un successo abbastanza giusto con la canzone che andremo ad ascoltare. Loro erano Vincent Crane, un tastierista che aveva militato nel Crazy World of Arthur Brown. Arthur Brown era quello che cantava Fire con l'elmetto infuocato in testa, infatti si procurò anche un ustione. E Carl Palmer, che poi sarà parte di Emerson, Lake and Palmer.
0: Sì. Sì. E poi a un certo punto c'era anche Chris Farlow alla voce.
1: Mi sa di sì.
0: Negli
1: che
0: Atomic
1: era stato
0: Rooster,
1: il cantante dei Colosseum. Sì, ma poi.
0: Che mi sa che sarebbe diventato dopo il cantante dei Colosseum.
1: Forse
0: non
1: sì.
0: So com'era la cosa. Io quando ho visto Chris Farlow da ragazzino, lui cantava il Colosseum, ma mi sa che era già stato negli Atomic Rooster.
1: Forse hai ragione. Tomorrow Night era il loro successo, il più grande successo che ottennero era il 1970. Sono gli Atomic Rooster. Questa la si ascoltava anche alla radio italiana. Io ricordo che mia sorella, a parte che ascoltava Per voi giovani, sempre con Carlo Massarini e compagnia bella, ma la sera c'era Supersonic Disc Mac 2.
0: Con Gigi Marziali, Antonio De Robertis, Paolo Testa, tutti i nostri.
1: E questa era una hit a Supersonic. Tomorrow.

0: Non demordono neanche i Deep Purple, che continuano imperterriti a presentarsi dal vivo con qualche difficoltà, specialmente Ian Gillan, che non ce la fa più, come dire, con la vocina. Però insomma, il nuovo singolo, e non era questo, questo era chiaramente un classico, Space Tracking, ma c'è un nuovo singolo, si chiama Diablo, e anticipa l'album Splat, che uscirà presto, il 3 luglio 2026, dice Ian Gillan, materiale compatibile con Highway Star, Smoke on the Water, Lazy e Space Tracking. Quindi si torna alle radici, alle origini.
1: Materiale compatibile,
0: quello che facevano allora, negli anni 70.
1: Francesco ci ha ricordato una cosa, che questa canzone Space Tracking faceva parte della colonna sonora di un film che si chiama Lords of Dogtown. Allora, è un film bellissimo che ho visto anni fa e che vi consiglio. Grazie Francesco.
0: Come si intitola?
1: Lords of Dogtown, ed è la storia di un gruppo ambientato negli anni 70 in California, tipo Malibu, cioè sulle spiagge, dove un gruppo di surfers, quindi giovani, super hippie, eccetera,

0: certo punto si inventano una nuova moda che sarà quella dello skateboard.
1: Ah, vedi.
0: Che nasce proprio dai surfers.
1: Certo.
0: E loro si fanno chiamare come gruppo Lords of Dogtown.
1: Ah.
0: E la cosa bella è che questo è un film con degli attori che però prende spunto da un documentario molto bello di cui non mi ricordo il titolo, che invece racconta la storia vera di questi, di questa gang di surfers che sono diventati.
1: Che hanno inventato lo skateboard.
0: Lo skateboard è bellissimo. Però... Lo trovate Lords of Dogtown e su Prime. Se volete.
1: Bene,
0: sapere.
1: Bene.
0: Allora, dunque, il povero Ron Wood.
1: Ah, perché povero? Sta meglio di mettermi insieme.
0: Ma assolutamente, ma infatti è una stupidaggine. Allora, Ron Wood, ovviamente, dei Rolling Stones, ha una mega villa Maida Vale, che è uno dei quartieri più chic di Londra.
1: Sì, senza dubbio.
0: Ma ha ricevuto un ordine dal comune di Westminster per ridipingere la porta d'ingresso della sua villa, perché è colorata di rosa acceso.
1: Il
0: comune di Westminster dice che non è conforme perché è considerata in contrasto con l'aspetto architettonico della zona.
1: Ma che però.
0: Lui e altri residenti che hanno dipinto con colori troppo vivaci le loro case nel quartiere esclusivo sono stati invitati ad adottare tonalità più neutre.
1: Cosa significa? Vabbè.
0: Vuol dire che deve ridipingere. Però posso dirti,
1: ho capito.
0: Ha ragione il comune di Westminster.
1: Ma
0: cioè
1: perché?
0: Non è che adesso perché sei il miliardario puoi dipingere
1: qualche...
0: la...
1: Vai a Portobello Road ci sei, sono le case che una è rosa, l'altra è verdina, l'altra è gialla, l'altra è azzurrina.
0: Però quello lì è Portobello Road. Se vuoi stare in un quartiere esclusivo, secondo me il rigore cromatico è da rispettare.
1: Sì,
0: quindi, caro Ron Wood, ridipingi la porta di non più di rosa.
1: Tanto lui c'ha sempre il pennello in mano, perché oltre ad essere un musicista
0: è
1: anche un pittore.
0: È uno che dipinge anche molto bene, non solo le porte. Questo è il nuovo bellissimo singolo dal nuovo album che si chiama Foreign Tongues. L'album esce il 10 luglio e intanto ci riascoltiamo questa ormai classica di Radio Capital, In the Stars, The

0: ci piacerebbe dire we won't get fooled again, ma mi sembra che ci stiano fulando tranquillamente. L'ultima verso di questa canzone degli Who dice meet the new boss same as the old boss, cioè i nuovi capi di adesso sono uguali a quelli di prima.
1: Certo.
0: Quindi insomma, è una canzone diciamo politica fortemente impegnata all'epoca.
1: Sì.
0: Won't get fooled again degli Who da Who's Next qui. Grande classico su Radio Capital che ha colpito nel segno, perché un sacco di gente sta dicendo: oh regà, ma oggi i Queen, i Pink Floyd, i Rolling Stones e gli Who, ci volete fare del male, dice uno, in realtà voglio
1: ci vogliamo
0: del bene.
1: Trattare bene, altro che male, ragazzi.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: In collaborazione con Radio Capital,

0: concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Ui, che pigna!
1: Che pigna, tremenda pigna, veramente.
2: Sì. Infatti il nostro ascoltatore Rick dice: ma oggi avete caricato il cannone a pigne, sì. A pigne tremende.
0: Andrea, che pigna tremenda.
2: Andrea dice: ecco, mancavano solo loro, non siete grandi, siete enormi, grazie mille.
1: Grazie
2: gente della musica, ci voleva una sfilza di successi del genere per sistemare questo lunedì, dice certo. Igor. Questi erano i Clash, naturalmente con la classica London Calling, questa è Radio Capital. Io vi devo oggi salutare con un po' di anticipo perché devo andare a una visita medica.
1: Eccolo lì.
2: Succede. Però vi lascio con questo brano che conclude, diciamo, questo terzetto di canzoni.
1: Facci sapere poi com'è.
2: Sì, beh, una visita cardiologica. Ecco. Insomma, diciamo che sono un po' in, diciamo, sto facendo osservare quello che succede al mio cuoricino.
1: È il tuo cuoricino.
2: Allora, prima abbiamo ascoltato sia il brano del nuovo album di Paul McCartney che il brano del nuovo album dei Rolling Stones, che sono tutti e due prodotti dallo stesso produttore, che è uno che si chiama Andrew Watt, che è uno giovane che però è diventato il produttore di riferimento dei veterani del rock, perché è uno che ha un bel suono, per cui tutti, addirittura, cioè per uscire nello stesso mese con un album di McCartney, uno dei Rolling Stones prodotti da lui, vuol dire che è uno titolato. Andrew Watt ha firmato questa canzone insieme a Michael Stipe degli R.E.M.
1: che è tornato, sì, sono contento, guarda.
2: E hanno fatto insieme questa canzone che è una colonna sonora di una serie TV che si chiama Rooster, però insomma in questo caso Andrew Watt è proprio tra gli interpreti, perché la canzone è diciamo firmata Michael Stipe e Andrew Watt.
1: Sì,
2: è molto carina, si chiama I Played the Fool, oggi su Radio Capital. Mixo, ti lascio il resto della puntata, noi ci sentiamo domani alle 14.
1: Va bene, grazie Luca. Ci sentiamo fra poco.

Mai dire mai, aveva detto basta con la musica, basta sul palcoscenico, basta con le canzoni, basta di qua. Si era fatto crescere la barba. Adesso invece è tornato e siamo contenti perché è una voce inconfondibile, di quelle che proprio ti dicono delle robe, anche se magari il testo non è, però lui ha una voce veramente che ti entra. Michael Stipe, questa era I Play the Fool. Salutiamo Luca, che ritroveremo sicuramente domani. Il messaggio più bello l'ha scritto giustamente Rick, che dice: il legionario lo girano sotto sopra per vedere se si liquefa il sangue. Gennaro, no. Non facciamo robe che poi magari qualcuno si lamenta. Sei scristianuto, come dice una mia amica. Conoscete gli horrors? Io sì, ne conosco più di uno. Per esempio Vannacci, che dice che non c'è il femminicidio. Ma te possi, no c'è gà. Allora, amiche, bisogna avere tanta pazienza, purtroppo. Gli horrors sono un gruppo britannico dell'ex inglese che sono diventati famosissimi perché hanno un look molto particolare. Si rifanno al garage rock, quindi tutti vestiti un po' così wild, e il loro cantante Faris Rotter qualche tempo fa è stato nominato per le categorie in un premio miglior vestito e contemporaneamente peggior vestito. Ha vinto miglior vestito per lui. Gli Horrors fanno delle canzoni che col garage non è che c'entrino granché. Questa per esempio si chiama Something to Remember Me By. Alle 15:45 in solitaria, con questo finale di Capitol Records, parte prima oggi, quindi appunto solo con me che sono Mixo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi abbiamo veramente fatto delle pigne micidiali, ma non è merito nostro. Sì, noi le scegliamo le canzoni, però quelli l'hanno fatte i vari gruppi. Allora, Something to Remember Me By su Radio Capital, di Horrors.

Ha ragione Flavio che dice comunque i Toc Toc, che sono questi che suonano ancora in sottofondo, nel loro genere erano fantastici. Hai perfettamente ragione, Mark David Hollis, che purtroppo è scomparso troppo giovane e che insomma comprendeva tutto lui, è stato veramente uno forte, anche perché ha poi dato una svolta alla carriera dei Toc Toc, contrariamente a quelli che dicono devi essere più commerciale, devi fare dei successi. Invece loro si chiusero in qualcosa di molto più personale. Purtroppo nel 2019 se n'è andato via a soli 64 anni. E vabbè, questa era Life's What You Make It, l'ultima canzone di oggi. Grazie a Alex Paletta, grazie a Stefania Tringrani, grazie a Luca De Gennaro, grazie a Jennifer Engelman, grazie a tutti voi e a tutte voi, i vostri messaggi bellissimi. C'è stato anche il Power to the People, vedremo cosa succederà venerdì con le vostre richieste. La linea adesso passa alle news e poi a Marco Biondi per la seconda parte.

0: Di Capital Record. Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
7: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
15: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
16: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
17: E a chi ama vivere in equilibrio.
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. L'accordo Stati Uniti-Iran c'è, ma lo stretto di Hormuz non riapre subito, anche se Trump sostiene il contrario. Jean-Paul Bellotto.
19: Il presidente degli Stati Uniti dice che navi cariche di petrolio stanno passando lo stretto, libero e sicuro. Gli armatori lo smentiscono. Troppo presto per muoversi, non è sicuro. Maersk, gigante mondiale del trasporto marittimo, accoglie con favore l'intesa, ma per ora, aggiunge, non cambia nulla. L'Iran ha già promesso di togliere il blocco dopo la firma in persona venerdì a Ginevra, per 60 giorni, ma specifica che poi farà pagare il transito assieme all'Oman. Non è un pedaggio, sostiene Teheran, ma sono tariffe per servizi marittimi, protezione ambientale, assicurazione. Anche su questo versione opposta a quella della Casa Bianca, che assicura si navigherà gratis.
18: E con l'accordo le borse festeggiano, positivi i mercati europei, apre con il segno più anche Wall Street. A New York petrolio in calo di più del 5% a $80 al barile. Il 30 aprile il Brent aveva superato i $120 al barile. Neodiplomati e neolaureati italiani trovano lavoro molto meno degli altri europei, sono il 72%, fa peggio solo la Grecia. La media del continente, secondo Eurostat, è dell'83%. In testa alla classifica ci sono Malta, Germania e Paesi Bassi con il 90%. La chat sessista dell'ATM, l'azienda dei trasporti di Milano, ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia di una donna. Dei dipendenti si scambiavano su WhatsApp immagini di passeggeri riprese dalle telecamere di sicurezza dei mezzi. ATM fa sapere

0: di essersi immediatamente attivata per fare piena luce sull'episodio. Solo il 20% dei piccoli comuni garantisce ai cittadini i servizi di base. Enzo Panizio.
1: Farmacia, sportello bancario, ufficio postale e distributore di benzina. Tra i comuni con meno di 5.000 abitanti, solo uno su cinque ha tutti e quattro questi servizi. A soffrire di più sono le aree rurali del sud e del nord-ovest. I comuni montani sono sforniti in oltre l'83% dei casi. Secondo un'analisi del Sole 24 Ore, a offrire solo due servizi è circa la metà dei piccoli comuni e anche a quelli fino a 10.000 abitanti ne manca almeno uno nel 75% dei casi. Quanto ai singoli servizi, le più presenti sono le farmacie, seguite da poste e distributori, che però aumentano. Ultime le banche, con centinaia di sportelli che chiudono di anno in anno.
0: Lo sport, i mondiali di calcio. Oggi alle 18 si gioca Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, nella notte Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Prossima edizione di Capital News alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, locali annuvolamenti solo su Alpi, Prealpi e al sud, buona altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime ovunque, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Cari amici, cari amici, cari amiche, ci sono canzoni nella vita, nella storia della musica che escono nella loro versione originale, hanno successo, sono meravigliose e poi tutto a un tratto vengono fatte delle nuove versioni o in studio oppure dal vivo o grazie a delle collaborazioni che riescono addirittura a superare la versione originale. Non capita molto spesso, devo dire la verità, ci sono dei classici che sono intoccabili, però ci sono dei classici che a volte quando vengono toccati nella maniera giusta riescono a essere superati. È il caso, secondo me, della canzone che abbiamo appena ascoltato, Don't Let the Sun Go Down on Me, una delle canzoni più belle della prima parte della carriera di Elton John, ed era già un capolavoro da sola, come lui l'aveva fatta in studio. Poi è uscita questa versione dal vivo insieme a George Michael, mamma mia, pelle d'oca, ogni volta pelle d'oca. Grazie per tutti i vostri messaggi che stanno arrivando, Marco, Vito, Gigi, e poi Marta, Anna Maria, Lorenzo, Luisa, insomma tutti, per questa versione di Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael e Elton John insieme dal vivo. E amici, allora io oggi di questo vorrei confrontarmi con voi, su questo vorrei confrontarmi con voi. Quali sono queste canzoni? Diciamo, tiriamo fuori i titoli, diciamo quali sono queste canzoni senza paura di dire eresie, perché poi qualcuno dice quella canzone è intoccabile, figurati la nuova versione è sicuramente inferiore. No, ci sono canzoni nelle nuove versioni sicuramente superiori. Diciamo i titoli allora, eh? Quali sono le canzoni dal vivo? Ragioniamo su quelle dal vivo però. Le canzoni live che hanno superato la loro versione originale. Ne dico una io. Oltre a questa mi viene in mente Sunday Bloody Sunday degli U2, la versione che c'è su Under the Blood Red Sky la trovo superiore a quella di War, ma poi per carità tutto è opinabile, sono pareri personali, ma tiriamoli fuori questi pareri personali. 342-342-2190, intanto io vi metto una bella doppietta che ci riporta all'anno 1984.

0: Everybody Needs Somebody, questo è Bryan Adams su Capital, doppietta che ci ha portato nel 1984, prima con i Bronski Beat, con i Ten Necessarily So, e poi con Bryan Adams, appunto, il brano era Somebody, da un album vendutissimo, qual è stato Reckless. Allora amici, ci stiamo confrontando su quelle che sono le canzoni dal vivo, le versioni dal vivo di canzoni, beh, bellissime nella versione originale, ma che dal vivo hanno quel qualcosa in più. Ci sono delle versioni che sicuramente le ha rese, non so, sembrava insuperabile forse la versione originale, invece a volte capita che venga superata. Quali sono i titoli, quali sono le canzoni dal vivo che secondo voi sono più belle dell'originale? Gusto personale, chiaramente. Allora cominciamo con qualche vocale innanzitutto, cominciamo con questo.
1: È sicuramente Comfortably Numb nella versione live di Pulse.
0: Sì, bravo Guglielmo, bravo, l'abbiamo suonata parecchie volte, sono d'accordo con te, bellissima. Su Comfortably Numb però c'è anche un altro messaggio che è di Nicola.
2: Ciao Marco, Nicola. Dico un pezzo che potrebbe sembrare un'eresia, ma Comfortably Numb, rieditata da Roger Waters live, tocca delle corde inimmaginabili, in quella chiave scura, in quella chiave riflessiva. Toccare Comfortably Numb ce ne vuole, solo un genio come Roger poteva farlo.
0: Ecco, quindi Nicola, se ho capito bene, non stai parlando della nuova versione di Comfortably Numb che ha appena pubblicato Roger Waters, ma della sua versione live come la faceva ai concerti. Ok, perfetto. Sentiamo un altro vocale, Alessandro.
3: Stairway to Heaven fatto dalle Heart dal vivo al Kennedy Center, quando si chiamava ancora Kennedy Center.
0: Ah, le Heart che facevano Stairway to Heaven, mi manca questa. Bravo Alessandro, grazie. Allora, sentiamo anche Maurizio.
4: Marco, Maurizio da Lanzo Torinese. Beh, è una canzone intoccabile, senz'altro Imagine, però ascoltato, mi è capitato tempo fa di ascoltare una versione live di cantata da Randy Crawford, veramente bella.
0: Beh, sì. Sì, sì, sì, Maurizio. Beh, lei l'aveva anche registrata, era anche uscita come cover Imagine fatta da Randy Crawford, dal vivo lei poi è eccezionale, bravissima. Tante citazioni vostre per Somebody to Love, dal Freddie Mercury Tribute, sempre con George Michael, questa volta con i Queen, oppure varie canzoni dei Dire Straits, dal loro album doppio dal vivo, varie citazioni per Pete and Frampton di Show Me the Way. Come dice Sergio da Roma, la versione in studio non può essere paragonata a quella dal vivo, quello è vero. Quali sono le canzoni live che vi piacciono di più rispetto all'originale, amici? 3, 4, 2, 3, 4, 2, 21, 90.

0: Let's go straight to the bank. Questo è Bill Summers del 1978. Eravamo nel pieno della disco music. Amici, attenzione, perché venerdì di questa settimana, l'ultimo giorno di questa settimana, dalle 4 alle 5 del pomeriggio, quindi a quest'ora, dedicheremo un'ora alla disco music. Faremo uno speciale disco music. Bene o male, il periodo che prenderemo in considerazione sarà 75-80, al massimo qualcosa dell'81. Sforiamo un pochino anche come annate, ma l'importante è mettere bella musica. Ripeto, venerdì dalle 16 alle 17, ok? In Capitol Records, chiaramente. Allora, ci stiamo confrontando invece su quali sono i brani dal vivo migliori delle versioni originali. Tra poco leggo ancora un po' di vostri messaggi. Intanto scrivete o fate dei vostri vocali al 342-342-2190.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
3: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
2: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Capital Red Carpet.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: vabbè, l'avete citata in tanti, del resto era giusto metterla, The Man Who Sold the World, canzone di David Bowie, ma nella versione dei Nirvana, beh, gli ha ridato vitalità e onestamente da fan di Bowie devo dire tanta roba questa versione di Nirvana di Kurt Cobain, fondamentalmente trovata su Radio Capital. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, questa è Capital Record, 16:38 minuti, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione e ci stiamo confrontando su quelle che sono le canzoni live più belle dell'originale. Tanti titoli state dicendo, eh? Allora, in tanti state segnalando tutto l'album Made in Japan dei Deep Purple, dove prendo il messaggio di Filippo a nome di tutti, infinitamente tutto l'album superiore ai rispettivi pezzi in studio. Gennaro, la No Woman No Cry di Bob Marley, la versione live ha praticamente fatto scomparire quella in studio, che però è comunque bella, ma quella live, sì, è vero, quella dal vivo ha surclassato sicuramente quella in studio. Sentiamo ancora qualche vocale, sentiamo Giovanni per esempio che ha una bella cosa da consigliare, vai.
1: Ciao Marco, sono Giovanni da Verona, vorrei citare tra i più bei pezzi live di sempre una versione di Purple Rain di Prince, suonata il 30 marzo dell'85 a Syracuse. Sono 16 minuti e mezzo di magia.
0: Grande Prince, grande Prince. Sentiamo Sergio anche.
2: Sono Sergio da Napoli. L'LP di Pino Daniele, Show dal vivo, è una pietra miliare. Ma in quell'album c'è Vintitel, versione live, che è memorabile.
0: Sì,
2: davvero.
0: vero, sono d'accordo Sergio, grazie per la segnalazione. Ultimo vocale per
3: ciao
0: adesso.
3: Marco, io sono ciao. Un grandissimo ammiratore di Mina, la grande Mina Mazzini, e ti direi Sognando, una canzone che era dentro il doppio album singolare plurale, e l'ha rifatta live in uno dei tanti live incisa sul disco del Mio Meglio, ed era pazzesca, con una grinta meravigliosa, testo di Don Bachi, sì. Niente, vero, tutto vero. Lì. Ciao Marco, ciao.
0: Vogliamo parlarne di Mina dal vivo? È già stato detto tutto e si può ripetere all'infinito. Allora amici, adesso però attenzione, perché a noi piace ogni tanto, quando c'è il motivo, celebrare degli anniversari di album usciti in questo giorno anni fa, e ne abbiamo uno anche oggi da festeggiare, perché oltretutto oggi, tanti anni fa, partiva ufficialmente la carriera, la discografia, la storia di un gruppo che ormai ha una carriera più che decennale, insomma, anzi diciamo quarantennale e anche di più. Parlo dei Duran Duran, perché oggi amici, praticamente il 15 di giugno del 1981 usciva il loro primo album, che si chiamava semplicemente Duran Duran, e allora doppietta da questo album, due brani per ricordarci il primo lavoro dei Duran Duran.

0: Duran Duran, Marco Biondi, Radio Capital. La generazione X ringrazia. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie. A proposito di Duran Duran, è arrivato un messaggio pure su Girls on Film, molto interessante, ve lo farò ascoltare.
2: Ciao Marco. Ciao. Sapevi che con questa canzone dei Duran Duran in Giappone ci hanno fatto l'opening, la sigla iniziale di un cartone animato? Si chiama Speed Grafer e il protagonista ha il potere magico diciamo, che utilizza tramite una macchina fotografica. Da qui la sigla Girls on Film. E se trovo la sigla te la giro su YouTube.
1: Ciao, okay, okay. YouTube. Ciao. Perfetto, grazie per la segnalazione. Beh, erano due brani dal primo album dei Duran Duran. Come dicevo prima, è un anniversario oggi importante perché usciva oggi nel 1981 e oltre ad essere il primo album dava chiaramente un segnale ben preciso di un gruppo nuovo che venne eletto fra l'altro gruppo rivelazione di quell'anno. È un nome interessantissimo anche perché l'album subito di botto vendette 1.600.000 copie nell'arco di qualche mese, quindi voglio dire è un album che si è fatto notare subito grazie a 3 singoli, 2 erano questi che abbiamo ascoltato, Planet Earth e poi anche Girls on Film. Fra l'altro primo album con brani che loro avevano scritto grosso modo fra i 15 e i 16 anni, quindi erano molto giovani ragazzi, no? Soprattutto idee musicali. Poi arrivò Simon Le Bon che sul momento come tipo di cantato non piaceva tantissimo al resto della band, ma restarono molto impressionati da lui perché continuava a buttare fuori testi e melodie in continuazione, cioè era veramente, aveva una creatività incredibile, colpì tutti gli altri al punto che Andy Taylor durante un'intervista disse a un giornalista: questo ragazzo, riferito a Simon Le Bon, non sa nemmeno qual è il suo potenziale, continua a scrivere e tirar fuori melodie vincenti e testi che ci colpiscono. E da lì è stato preso poi come cantante e è stata una bellissima scelta evidentemente. Erano i Duran Duran su Capital, amici. Allora tra poco vi dico solo una cosa, arriva il domandone, perché ripristiniamo il domandone questa settimana, sì. E

0: Amore, Bruno Risas, che testo, che melodia, che canzone, insomma. Brunori credo sia, beh, non è che lo credo solo io, una delle più grandi rivelazioni degli ultimi anni, insomma, uno dei cantautori migliori che abbiamo in Italia, passatemi il termine, di nuova generazione, nuova tra virgolette chiaramente, anche se è uno che ha già 6 album alle spalle ormai, uno che è stato protagonista anche alla nostra Capital Jam. Ebbi io l'occasione e la fortuna quel giorno di essere sul palco con lui per intervistarlo anche, e intervistare Bruno Risas vuol dire fare uno show fondamentalmente, perché lui è un cabarettista nato. Secondo me è un cabarettista nato, e infatti non a caso il prossimo tour lui farà una situazione dove suonerà dal vivo e anche farà del talk per intrattenere. Ma voglio dire, è stato anche ospite di questo programma, oltretutto, non solo Capital Jam, è stato ospite di questo programma e l'avevamo conosciuto. Infatti il tour si chiamerà Tutto Brunori, canzoni e monologhi. Non a caso partirà il 4 di ottobre da Brescia, poi 12 ottobre Genova, poi Torino, Trieste e via tutte le altre date che vi ricorderemo sicuramente. Ma Bruno Risas oggi è protagonista di Capital Records anche perché il domandone riguarda lui. E allora, parliamo un attimo di Brunori. Dicevo prima, ha pubblicato 6 album. Sì, 6 album sono tanti, ma auguriamo lunga vita e che ne pubblichi tanti altri. Ma lui ha composto anche delle colonne sonore per dei film, varie colonne sonore per dei film, tra cui 2 colonne sonore per il film di un famoso trio comico. Vi ricordate chi è questo trio comico, amici? Risposta A, è la Jalapas Band? Risposta B, è il trio? O risposta C, sono Aldo, Giovanni e Giacomo? 342-342-2190, fate un vocale.
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
5: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
5: Una produzione, One Podcast.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate?
7: Io

0: Sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo,
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
6: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa. E neanche tempo per pagare il parcheggio.
7: In azienda spediamo quintali di merci. Ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Lo stretto di Hormuz è aperto, anzi no. Trump annuncia che il transito delle petroliere è ripartito, gli armatori internazionali negano e dicono che al momento la navigazione non è ancora sicura. L'Iran annuncia che in futuro farà pagare alle navi in transito tariffe per non precisati servizi marittimi. La Casa Bianca sostiene che non ci saranno pedaggi. In ogni caso il prezzo del petrolio è in forte calo, così come quello del gas. L'Iran ricorda anche che il cessate il fuoco deve valere anche per il Libano. Trump è arrivato in Europa per il G7 di Evian in Francia, che comincia oggi. La nazionale di calcio iraniana invece è negli Stati Uniti per i mondiali. Riccardo Quadrano.
13: Il team Melli, che sta per squadra nazionale in persiano, da qualche ora è davvero in territorio nemico. La selezione iraniana è sbarcata a Los Angeles dal ritiro messicano di Tijuana, dove dovrà tornare di corsa dopo il suo debutto nel torneo nella notte italiana contro la Nuova Zelanda. Atterrati in California, giocatori e dirigenti sono stati sottoposti ai rigidissimi controlli della polizia di frontiera americana, che non ha concesso il visto ad una parte dello staff, dal capo della comunicazione a quello della federazione, bloccati per presunta contiguità con i Pasdaran. Per il match del SoFi Stadium i tifosi iraniani vorrebbero presentarsi con bandiere raffiguranti il leone e il sole, simboli antiregime, ma da Teheran fanno sapere che se quei vessilli varcheranno i tornelli, l'Iran sarà pronto anche a lasciare il campo.
12: Divieto di social nel Regno Unito, in arrivo una legge per i più giovani. Silvia Mobili.
14: Il primo ministro Starmer ha annunciato che ai ragazzi sotto i 16 anni sarà vietato l'accesso a tutte le principali piattaforme social, una misura di divieto totale. Una decisione che ha spiegato che non nasce alla leggera. Starmer ha riconosciuto che i social media hanno anche portato benefici, ma ha sottolineato come il bilancio complessivo per gli adolescenti sia sempre più preoccupante. Facilitano le molestie e gli abusi da parte dei bulli, ha dichiarato il primo ministro. Potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale. Il regolamento dovrebbe essere approvato prima di Natale, quindi il divieto probabilmente entrerà entrerà in vigore nella primavera del 2027.
12: Su 21 attentati intimidatori a firma del racket delle estorsioni avvenuti a Palermo da fine novembre a oggi, solo un commerciante aveva denunciato la richiesta di pizzo. Il dato emerso nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi dopo l'escalation criminale degli ultimi mesi. A Foggia un amministratore di condomini fugge in Thailandia con i soldi versati dai proprietari di casa. Si è lasciato alle spalle conti in rosso, bollette non pagate, ammanchi di denaro. Una ventina i condomini interessati, in uno di questi il rosso arriva a 200.000 euro e ora, per evitare di rimanere senza i servizi essenziali, i truffati sono stati costretti a pagare una seconda volta le bollette. Capital News torna alle 18.
2: Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: questo è Jimmy Bohorn, Spank, è un grande successo del 1978 che ci ha portato nel mondo di Casey and the Sunshine Band, che lui arrivava da quell'entourage, no? C'erano dietro loro a produrlo, a scrivere i pezzi anche per lui. Questo era uno dei suoi grandi successi, appunto si chiamava Spank, e apre l'ultima ora di oggi di Capitol Records. Come sempre a quest'ora c'è il nostro brano Disco Music. Un amico prima, ho perso il messaggio, perdonami, ci chiedeva se c'è una lista dei brani che mettiamo a quest'ora nelle varie puntate di Capitol Records. No, purtroppo non c'è una lista. Puoi andarti ad ascoltare sull'app di Radio Capital o sul sito tutte le varie puntate, c'è il podcast, diciamo così, delle puntate precedenti, e puoi andarti ad ascoltare i brani che ci sono, però no, non c'è una lista ufficiale, mi dispiace. Invece torniamo un attimo al domandone di prima, perché vi ho chiesto una cosa riguardo Brunori Sas, e ogni domanda merita una risposta, chiaramente. Parlavamo di Brunori e delle colonne sonore che lui ha fatto per dei film, e vi avevo chiesto, fra le varie colonne sonore, lui ne ha fatte due per film di un famoso trio comico. Quale? Qual è questo trio comico? È la Jalapas Band, il trio, oppure Aldo, Giovanni e Giacomo? La risposta oggi ce la dà Monica, vai.
1: Brunori Sas ha scritto la colonna sonora per Aldo, Giovanni e Giacomo. Ciao, sono Monica.
0: Sì, esatto, esatto. Anzi, ne ha scritte due per Aldo, Giovanni e Giacomo. Fra l'altro, per la colonna sonora del film Odio l'estate, lui ha vinto un Nastro d'argento per miglior colonna sonora a Brunori Sas. E per Il grande giorno, questo è l'altro film, ha vinto il CI Music Awards miglior colonna sonora. Quindi si è beccato anche dei bei premi. Bravo Brunori, bravo Brunori, ti amiamo anche per questo. Allora, adesso invece amici, come sempre scatta la quarta ora di Capitol Records, arriva il gioco dei cinque elementi. Cinque elementi sonori da un secondo l'uno per cercare di capire quale sarà il brano che oggi chiuderà Capitol.

Records, le regole le sapete, ormai è un po' di tempo che il gioco va in onda, vi piace, siamo molto felici anche noi, giochiamo insieme, allora io direi subito ascoltiamo il primo elemento sonoro del brano da indovinare oggi. Ah, ma partiamo così, Maurino, settimana in salita allora, porca miseria. Elisa, che dici? Il nulla? Per me, allora io so la soluzione chiaramente, allora svegliamo questa cosa. Sono io che scelgo i brani, ma è Maurino che fa gli elementi sonori. Quindi io consegno il brano a Maurino e Maurino fa gli elementi sonori che io sento in onda insieme a voi. E pur sapendolo, riascoltiamo Maurino? No, non capirei nulla, non capirei nulla. Ma come dico sempre, voi là fuori siete più bravi di me. Sono sicuro che... no, no, non è Starman di David Bowie, intanto lo dico in tempo reale. Comunque 342-342-2190. Riascoltiamolo ancora una volta, Maurino. Di chi è questa voce? Qual è la canzone? Ripeto, 342-342-2190.

Ecco, qui è quando una cover supera in popolarità l'originale, almeno in Italia, perché c'era questa canzone degli Unemotional Fish che si chiamava Celebrate the Party's Over, che ebbe un buon successo in Italia, molte radio la suonarono, insomma, e Vasco Rossi che fece? Amò talmente tanto quella canzone che ne fece una traduzione italiana che era questa, diventò Gli Spari Sopra. E quando in quel periodo dopo, chiaramente pochi anni dopo, gli Unemotional Fish fecero una data in Italia e a quel punto cantarono la loro Celebrate the Party's Over, si stupirono del fatto che tutti pensavano che loro stessero facendo la cover di Vasco. No, scusate, ma è nostra questa. E invece per noi italiani chiaramente la canzone era Gli Spari Sopra di Vasco, era l'originale. Invece no, l'originale era appunto proprio, ecco, Rick dice li vidi come gruppo spalla degli U2, forse era proprio in quella situazione. Bravo, stavo cercando di capire qual era quel concerto, forse era proprio quando erano loro, erano spalla degli U2. Grazie Rick. Bene, invece torniamo un attimo al gioco dei cinque elementi, perché amici siamo in alto mare. Allora, beh, Maurino ci ha messo un grado di difficoltà da 1 a 1000 a 1 milione oggi, attenzione. Tanti nomi sbagliati, amici. Se avete detto uno di questi nomi, rifate tutto perché sono sbagliati. E chi canterà l'ultimo di oggi di Capitol Records non è Ivan Graziani, non è Gianni Morandi, non arriva da Dirty Dancing, non sono i Guns N' Roses, non sono i Cream, non sono Kid Creole and the Coconuts, non è Grace Jones, non è Patti Smith, non è Mia Martini, non sono i Queen, non sono gli Suede e non sono neanche Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You, sarebbe un po' fuori stagione. Probabilmente non è neanche David Bowie, che in tanti state citando con Starman, ma non è Starman. Riascoltiamo il primo elemento sonoro un attimo. Beh, qui può essere chiunque, però è vero. Eppure qualcuno fra voi ha indovinato tutto subito. Titolo e nome di chi canta. Gianni, tu sei stato il primo, complimenti, non so come hai fatto, perché da questo elemento sonoro non so come hai fatto, però anche ne cito qualcun altro, Ileana, Pasquale, Fabio, ma pochi fra voi hanno indovinato, quindi ascoltiamo il secondo elemento sonoro. E questo già aiuta un pochino, secondo me, perché posso dire una cosa? Questo brano è molto bello, ma molto molto molto bello. Sentiamo ancora il secondo? Basta, non dico più niente, 342-342-2190, fuori il titolo e fuori il nome della voce. Intanto la prossima l'annuncio io, grande canzone questa di Sienna Spyro, Material Lover.

and the Soul del 1965 con Smokey Robinson and the Miracles. Questa era The Track of My Tears, canzone poi diventata un classico negli anni e nei decenni seguenti. Allora amici, io sto seguendo i vostri messaggi, ascoltando i vostri vocali per cercare di capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, e poi qualcuno di voi lo annuncerà chiaramente, ma ancora siamo un po' in alto mare, eh sì, adesso il secondo elemento sonoro ha aperto la strada a tanti di voi che hanno indovinato canzone e nome di chi canta, però ancora arrivano errori. Non è Madonna, per dire altri errori, non sono i Queen, questo l'abbiamo già detto, non sono gli Chic, non sono i Talking Heads. Amici, ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Insomma, questo, allora, così da solo non lo so, però insomma è una parte importante, sentiamo. Sì. Che devo fare? Devo darvi io delle indicazioni adesso? Che indicazioni vi do? Allora, io già ve ne ho data una prima molto importante, molto velata, ma molto importante. Cosa vi ho detto io prima? Che il pezzo è molto bello. È molto bello. L'ho capito, ma è troppo difficile da scrivere. Enrico, ma no, è facilissimo. È facilissimo. Attenzione, allora, parliamo di un trio, femminile. A cantarlo è un trio femminile di musica soul, disco, è stato un grande successo del 1974, quindi andiamo molto molto indietro, anche se il gruppo poi si è ricostituito nel 2008, pensate un po', nella formazione originale con le tre cantanti che poi hanno avuto tutte e tre una carriera solista importante, per un album prodotto da Lenny Kravitz insieme a Wyclef Jean. Pensate un po' a questo successo nel 2008, andate a cercarlo perché è un grande disco anche quello, ma qui siamo nel 1974 e la canzone è famosa anche perché ha un ritornello con delle parole in francese. Io qua mi fermo, mi fate un vocale dove mi dite solo il nome di questo trio femminile? Americano? Grazie, 342 342.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
6: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
7: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
5: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
8: Chi è quel tizio?
7: Raphael, un vecchio amico di scuola.
8: Cecil mi parla sempre di te.
9: A me di te non ha mai parlato.
5: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
9: Se ci fosse un problema me lo diresti.
5: Allora balliamo. Dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,90 euro.

0: 99, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro e un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bravi che erano i Blue Monkeys, bravissimi. Questo era un brano del 1987, Digging Your Scene, trovato su Radio Capital. Amici, allora è arrivato il momento di svelare chi canta l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Vi ho dato qualche indizio, qualcuno di voi dice Supreme, qualcuno dice Pointer Sister. Sì, è un trio femminile, è un gruppo femminile, ma non sono questi. Oggi ce lo svela Gianni, vai Gianni.
1: Ciao Marco, il gruppo dovrebbe essere quello delle La Belle. Ciao Gianni da Bergamo.
0: Sì, Gianni da Bergamo, sono le La Belle, risposta esatta. Sono le La Belle, trio fantastico che ha dato tanto alla musica soul.

dovete capire qual è la canzone. Però se vi dico La Belle, la prima canzone che vi viene in mente, secondo me, è quella, no? Facile. Attenzione al titolo, che potrebbe non essere quello che voi pensate, ok? Attenzione al titolo. Io direi però a questo punto riascoltiamo i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, va bene? Mettiamo insieme i pezzi. Questo era il primo. Il secondo. Il terzo. E adesso arriva il quarto. Eh beh, il quarto, ah, non è che apre una porta, la spalanca proprio. Sentiamo il quarto ancora. Dai amici, fate un bel vocale, adesso tocca a voi tirare fuori la voce, tocca a voi, fate un bel vocale, dite dove, il vostro nome innanzitutto, la città da dove ci ascoltate, annunciate le label, dite il titolo esatto della canzone e fate un annuncio per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records, va bene? 342-342-2190. Intanto andiamo su un altro anniversario di un altro album molto importante. Oggi è la giornata dei primi album, prima abbiamo celebrato l'anniversario del primo album dei Duran Duran, adesso arriva invece il primo album di Jamiroquai, che usciva oggi nel tanti anni fa, nel 1993. E amici, attenzione, perché l'album, che si chiama Emergency on Planet Earth, è stato un grande album che conteneva grande musica. Due canzoni da questo album, da questo momento.

0: Beh, una grande giornata questa del 15 di giugno, che negli anni, in annate differenti, ha però segnato l'esordio di, beh, nel 1981 dei Duran Duran con il loro primo album che abbiamo celebrato prima, ma nel 1993 invece ha segnato l'esordio di Jamiroquai con questo album chiamato Emergency on Planet Earth, che contiene un sacco di bella musica. Abbiamo soltanto due brani da questo album, prima era When You Gonna Learn e poi appunto Too Young to Die. Amici, questa è Radio Capital, questo è Capital Records, io sono Marco Biondi, Maurino in regia, c'è in redazione Elisa anche oggi e tra poco andremo ad ascoltare l'ultimo brano di Capital Records. Però c'è un quinto elemento sonoro da ascoltare, che è questo. È un inizio passato alla storia questo, è passato veramente alla storia, riascoltiamolo. Qual è la canzone? Sappiamo che sono le Label, quindi fate il vostro vocale subito perché sarete voi ad annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. 342-342-2190.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Che canzone giusta. Se piovesse il tuo nome, Elisa e Calcutta, amici, ridendo e scherzando, siamo già alla fine di Capital Records. È stato un attimo, è tempo allora che qualcuno di voi annunci l'ultimo brano di Capital Records. Chi lo annuncia oggi?
2: Amiche e amici di Radio Capital, l'ultimo brano di oggi è Lady Marmalade delle La Belle. La cantante solista era Patti La Belle. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ciao Giorgio da Napoli.

0: Beh, una frase così oggi, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Poca roba, insomma, non ti scandalizzi neanche, no? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ti scandalizzi, Maurino? Nel 2026? Ma no, dai. Nel 74, pensa! Che dicono questi in un disco? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Altro che i Rolling Stones. Erano più trasgressive le Label, forse, a quei tempi. Vabbè, comunque, era l'ultimo di oggi, le Label con Lady Marmalade. Era questo l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, c'era Elisa in redazione. Termina qui Capital Records. Torniamo domani. Adesso vi lascio chiaramente con le ultime notizie di Capital News e poi gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal.

0: Diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70, tuo a soli 449 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
8: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Il petrolio ai minimi da 3 mesi dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Brent e WTI perdono il 5%, entrambi sono attorno agli $80 al barile. Il 30 aprile il Brent è arrivato a superare i $120 al barile. L'intesa, già siglata in via digitale, verrà firmata venerdì a Ginevra. Intanto Hormuz resterà chiuso e Macron annuncia la missione per sminare lo stretto. Potrebbe partecipare anche l'Italia. Simone Di Gregorio.
9: Serve l'ok del Parlamento italiano, poi i 2 cacciamine messi a disposizione dal governo interverranno per la missione di bonifica. Anche la porta aerea francese De Gaulle può essere schierata entro 2 o 3 giorni nello stretto di Hormuz, spiega il presidente francese Macron. Ci sarà anche l'Olanda, mentre il cancelliere tedesco Merz è più cauto, parla di operazione possibile appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie. Si parte comunque non prima di venerdì, giorno previsto per la firma a Ginevra. L'intervento riguarderà un tratto di mare lungo 60 km, circa largo 30, pieno delle 6.000 mine navali in dotazione all'Iran. Gli esperti parlano di tempi che vanno dai 3 a 6 mesi, anche se sarà complicatissimo convincere l'Iran ad accettare un contingente internazionale nella zona.
8: 2 boss tra i 13 arrestati nell'operazione antimafia a Palermo: Raffaele Galatolo, 75 anni, era uno dei killer più fedeli di tutto Riina; Stefano Fidanzati, 78 anni, è considerato l'erede del fratello Gaetano, boss della Renella che gestiva il traffico di cocaina a Milano. L'ATM sia dura con chi è coinvolto. L'appello del sindaco di Milano Sala dopo il caso delle chat sessiste in cui i lavoratori dell'azienda di trasporti si scambiavano foto rubate di donne. Chiara Iorio.
10: Le immagini delle passeggere erano prese dalle telecamere di tram e autobus milanesi. A commentarle e condividerle sulla chat di gruppo staff ticinese alcuni dipendenti dell'ATM. La denuncia da una viaggiatrice sul tram che porta da Rozzano al centro di Milano. Durante il viaggio la ragazza, seduta vicino a un autista in pausa, ha notato che l'uomo si scambiava messaggi coi colleghi e si è accorta dello scambio di commenti sessisti e immagini che ritraevano gambe, volti, seni e cosce di donne ignare. Dopo aver fotografato la schermata, la passeggera ha contattato l'attivista Carlotta Vagnoli, che ha poi inoltrato la segnalazione all'azienda dei trasporti. La società ha subito avviato un'indagine interna.
8: Electrolux sospende il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. L'azienda ha incontrato sindacati e governo al Ministero delle Imprese. Gli abbiamo fermati, ma non siamo alla soluzione dell'avvertenza, fa sapere la FIOM. Electrolux ha accettato la tregua per discutere del piano che inizialmente prevedeva 1.700 esuberi in Italia. Furto a Firenze a casa di Moise Kean, rubati orologi per 300.000 euro. Al momento del colpo il calciatore non era in Italia. carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di individuare i ladri. I mondiali di calcio cominciata a Spagna.

0: Capoverde, siamo nel corso del terzo minuto, il risultato è ancora di 0-0. Alle 21 si gioca Belgio-Egitto. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ah! E se ci sono costi nascosti?
4: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Rod Stewart, con Maggie May. Iniziamo la nuova settimana del TG0. Vai con la sigla, vai.
1: I gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano.
2: Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere.
1: Possono tranquillamente guidare.
3: Dimostrano qual è il livello di questo signore.
4: Non è la Repubblica delle Banane.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna.
6: TG0 lo
7: TG0
8: e

Simone Girasoli in regia, ciao Simo. C'è Emanuele Denina in redazione, c'è Giulia Pesola in assistenza redazione. Buonasera a tutti quanti, sono Edoardo Buffoni, non sono Doris Zaccone, si capisce dalla voce, perché la Doris, come preannunciato venerdì, l'ha detto un po' in extremis all'ultimo. La settimana prossima non ci sono. Si è preso una settimana di stacco e ci sta. Non so se ci sta ascoltando, non penso, perché mi ha detto: boh, forse andrò al mare, forse a fare dei ritiri spirituali, forse in un monastero. Dove immagino non si possa ascoltare la radio, quindi sta proprio staccando totalmente. Io me ne immagino vicino a un gong che non lo so che fa, tipico della nostra cara Doris, che salutiamo e ritroveremo la prossima settimana. Ringraziamo Marco Biondi per averci dato la linea dalle due ore precedenti. E noi iniziamo alle 18:09 minuti il nostro TG0. Vorrei parsi, lo so, Hormuz, la pace. Ora vedo che c'è Donald Trump a colloquio con Macron, ci sono un sacco di notizie. Sì, è vero, c'è la Spagna che sta giocando con Capoverde, in questo momento sono ancora 0-0, ma noi dobbiamo festeggiare grandi successi sportivi. Oh, basta con sto mondiale, ma che è? Vabbè, la Formula 1 comunque, Hamilton, la Ferrari. Ma noi vogliamo celebrare oggi Leonardo Fioravanti, che entra nella storia dello sport italiano. Tra le onde di El Salvador, il 28enne surfista romano ha vinto il Surf City El Salvador Pro 2026, conquistando la sua prima vittoria in carriera in una tappa del Surf World Tour e diventando anche il primo italiano della storia a vincere una gara del massimo circuito mondiale del surf. Fioravanti ha dettato il ritmo fin dalla prima onda con un surf potente e aggressivo. Beh, scusa, ma c'è di più, vai ancora, vai. Canottaggio, 5 medaglie per l'Italia in Coppa del Mondo in Bulgaria e primo storico oro nel doppio femminile con Clara Guerra e Alice Gnatta. C'è la Coppa del Mondo di canottaggio a Plovdiv in Bulgaria e la nazionale del direttore tecnico Antonio Colamonici conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile. Ragazzi, cioè, ma qua stiamo andando alla grandissima, ancora con sti mondiali di calcio. Ma fate il piacere, dai, non ci facciamo niente. Allora siamo pronti, tra poco tutti gli aggiornamenti di giornata con le notizie del TG0 e siamo pronti, tra poco sentiremo anche dopo Lucio Caracciolo. Intanto ci ascoltiamo Tom Petty con I Won't Back Down qui su Radio Capital.

0: 18:14, questa era Tom Petty e questo è il TG0 di Radio Capital con Edoardo Buffoni che vi dà le principali notizie. Siamo in diretta comunque con Spagna Capoverde 0-0 al 12° del primo tempo. Capoverde mi sembra che sia una delle varie nazioni debuttanti di sempre a un campionato del mondo, e ho letto questa storia pazzesca di uno dei calciatori che stanno in questo momento diciamo affrontando la Spagna per Capoverde. Si chiama Roberto López, che è un calciatore di un campionato di dilettanti sostanzialmente irlandesi. Dice: che ci fa con Capoverde? È perché lui praticamente ha un papà, Carlos López, che era originario di Capoverde, e per questo la Federazione Calcio di Capoverde, alla ricerca di calciatori in giro per il mondo da poter assoldare per affrontare i mondiali, gli hanno mandato un'opportunità di lavoro attraverso LinkedIn qualche mese fa. Ha detto: senta López, ma lei vuole giocare nella nazionale ai mondiali? Lui non l'aveva aperta, sembrava una presa in giro, e niente, lui che comunque frequenta e gioca nello Shamrock Rovers del campionato irlandese, a un certo punto viene contattato e lui, con l'aiuto di Google Translate, finalmente capisce che la cosa è: ciao Roberto, hai avuto modo di riflettere su quello che ti ho detto? E mi sono sentito molto scortese per non aver risposto alla Federazione di Capoverde e dice: stiamo cercando nuovi giocatori per la nazionale. Sì, certo, mi piacerebbe tantissimo, ed eccolo al mondiale. Vabbè, diciamo, ha soldato al mondiale via LinkedIn. Allora, queste sono storie di un mondiale che è quanto mai incrociato come origine dei calciatori. L'altro giorno ci ha colpito la notizia che tutti gli 11 giocatori della nazionale del Marocco che erano in campo a un certo momento, al 60° contro il Brasile, peraltro pareggio, nessuno di loro era nato in Marocco, ma sono tutti parte di famiglie di marocchini che sono andati a vivere in Francia, in Belgio, in Spagna, in Olanda, eccetera eccetera, per dire quanto con tutto è più mischiato a questo punto. Un concetto che diciamo sfugge sicuramente all'ex generale Roberto Vannacci. Allora, avete visto nel fine settimana la convention, la prima assemblea nazionale di Futuro Nazionale, che è il movimento che ha lanciato l'ex generale Roberto Vannacci, che ne ha dette di ogni tipo, diciamo così. Allora, la frase che più ha fatto, diciamo, in qualche modo scalpore, è stata una frase molto forte che Vannacci ha detto sui femminicidi, dicendo: per me il reato di femminicidio non deve esistere, perché è un omicidio come tutti gli altri, altrimenti è una discriminazione fra uomini e donne. Ascoltiamo la frase di Vannacci.
1: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
0: E questa è, poi ha concluso, no? Così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani, ma non c'è un anzianicidio. Diciamo, appunto, sono contrario al femminicidio, un omicidio come tutti gli altri. Peraltro Vannacci è anche contrario, per esempio, alle quote rosa, come sappiamo, però soprattutto questa frase sui femminicidi. Ci sono state tante reazioni da sinistra, ma anche da destra, anche Giulia Bongiorno, per esempio, che è una senatrice della Lega, che era l'ex partito di Vannacci, che è appunto la relatrice della legge sul codice rosso, ha detto che sono frasi assolutamente senza senso, che ci riportano a un modello patriarcale. Dice: forse Vannacci si chiede la buongiorno, vuole tornare a quando agli uomini era giustificato che uccidessero le loro donne perché c'era il delitto d'onore. Sembra un po' questa l'Italia di Vannacci. Noi possiamo solo dire, ma lo commenteremo poi questa frase, che esiste un'emergenza femminicidi, perché non ho sentito l'anno scorso di 70 donne che abbiano ucciso i loro uomini o ex uomini, come invece succede spessissimo in ambito familiare. L'anno scorso, appunto, 70 femminicidi. È evidente che nella costruzione di questo tipo di reato il Parlamento, i legislatori hanno voluto rafforzare un reato come una specie di aggravante, perché c'è di fatto un'emergenza, che è un'emergenza penale, un'emergenza culturale di uomini che appunto ritengono di poter di uccidere le donne, perché dietro c'è tutta una cultura che le reputa inferiori, insomma, no? Non ve lo sto a dire, ne abbiamo parlato tante volte qua al TG0. Ma diciamo che in generale poi le proposte di Futuro Nazionale tanto di futuro non sanno. Per esempio, sempre a proposito del ruolo delle donne nella società, a parte essere contrario alle quote rosa, e questo è un dibattito che esiste all'interno del centrodestra, Roberto Vannacci ha anche detto di voler inaugurare una specie di reddito di maternità, reddito di maternità sostanzialmente, maternità produttiva mi sembra che sia chiamato, sostanzialmente una stipendio o uno stipendio per quelle donne che diventano mamme, che fanno figli in Italia e che quindi possa consentire loro di essere unicamente madri, di restare a casa, quindi senza dover per forza lavorare, segno di una concezione della donna che appunto stai a casa, fai figli, è così. Poi però ci sono tutta un'altra serie di proposte che fa Vannacci, che ovviamente possiamo considerare come vogliamo, per esempio tutto un comparto dell'immigrazione, no? Allora, su questo secondo me Vannacci ovviamente gioca sulla xenofobia e su questo non c'è dubbio, ma gioca anche su promesse che comunque non è possibile mantenere, no? Come quando dice: io vorrei ridurre la pressione dell'immigrazione in Italia dal 9% come ora, addirittura al 12%, lui dice, in Emilia Romagna, di stranieri, al 4%. Sentite Vannacci.
2: Oggi invece siamo al 12%. Percentuali che non erano mai state raggiunte nella storia dell'Italia. Ci daremo da fare per tornare ad una soglia massima di questo tipo, quella dei Longobardi. C'è qualcuno che ha qualcosa in contrario? Il 4%. Il 4%.
0: Cioè lui sostiene che i Longobardi, quando invasero l'Italia, la invasero al 4%. Io non so dove il generale Vannacci recuperi queste notizie della storia. Allora, il punto qual è? Uno, a parte il fatto di voler considerare l'entità dell'italiano un'entità fissa nel tempo, che sia in grado di farci dire tu sei italiano e tu no, no? Che ovviamente è discriminatorio, quando sappiamo dagli storici che l'identità italiana si costruisce attraverso secoli di immigrazioni e emigrazioni, ma questo in generale Vannacci non lo considera. Ma poi c'è anche una considerazione, al di là del discorso xenofobo, di carattere pratico, cioè sta riproponendo Vannacci le stesse, diciamo, ricette che già Meloni aveva riproposto prima, quando Meloni diceva in campagna elettorale: io ricaccerò indietro tutti i clandestini. Poi comunque non è riuscita a fare la promessa di Vannacci, è una promessa. Come farà Vannacci a, diciamo, replicare questa cosa? E poi un'altra cosa di Vannacci, la reimmigrazione. Dice: io voglio reimmigrare tutti i clandestini, voglio reimmigrare ai paesi di provenienza tutte le persone che commettono reati, voglio reimmigrare tutte le persone che non si adeguano alla cultura, all'identità italiana. Ma chi la stabilisce, la cultura e l'identità italiana? Secondo me sono discorsi molto pericolosi.

0: Francesco.
1: Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti al TG0 di Radio Capital alle 18.25. Roberto Vannacci ha lanciato il suo futuro nazionale. Mi piace molto che ci sia questo sostantivo futuro, ma lui non fa altro che parlare di storie di secoli fa. Ascoltate.
2: Tutte le invasioni che ci sono state della penisola italica sono state inferiori, ma abbondantemente inferiori per numero a quello che noi stiamo subendo oggi. Quindi oggi, dove noi siamo invasi dal 9% di stranieri, altro che invasioni barbariche o invasioni dei Longobardi. Quindi proprio ritornando a un problema di identità, l'identità del popolo italiano è scolpita nella storia ed è scolpita in questi eventi, è scolpita nella battaglia di Lepanto, è scolpita nei normanni che vengono in Italia, si convertono al cristianesimo e cacciano i saraceni che invece non si volevano convertire. Certamente. Non c'è dubbio,
1: vabbè, comunque tutto molto rivolto al futuro il Vannacci, che politicamente, poi ne parleremo ovviamente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, è però un problema soprattutto nel centrodestra per Giorgia Meloni, che deve decidere se prima o poi se lo imbarcherà nella coalizione oppure no, e lì saranno tensioni. Allora, tra poco, insieme al direttore di Limes Lucio Caracciolo, faremo un punto su questa tregua, su questa pace firmata tra Stati Uniti e Iran. È vera pace? E soprattutto, lo stretto di Hormuz riaprirà oppure no?
3: Con questa ti svegli.
4: Get up, stand up. Stand up for your right.
3: Con lui ti informi.
5: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
3: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
5: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice.
4: Come on, get up, stand up in the morning, give it up, stand up for your right.
3: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Al TG0 di Radio Capital nell'attualità internazionale, facciamo il punto della situazione e le notizie sono molto molto importanti con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo. Ciao Lucio, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera.
0: Eccolo qua, rivista italiana di geopolitica. Commentiamo quindi questo accordo Stati Uniti-Iran, caro Caracciolo. Allora, l'accordo c'è, quindi questa volta dopo 38 annunci di Donald Trump possiamo dire che in effetti questa, chiamiamola un tregua o sospensione, è una cosa vera, è fatta?
1: No.
0: Ecco.
1: Secondo me no, anche perché non abbiamo il testo dell'accordo, prima cosa. Secondo, ci dobbiamo fidare del famoso servizio Truth, cioè verità, del signor Trump, e i primi commenti iraniani dicono l'accordo eventualmente vale se finisce la guerra del Libano, ma gli israeliani ci hanno già detto e ripetuto che la guerra del Libano non finisce. Quindi la vedo leggermente complicata.
0: Perché ricordiamo, i due scenari sono collegati, no? USA-Iran.
1: Sono collegati.
0: Esatto, il Libano.
1: Ma la cosa, se vogliamo, non so se ridere o piangere, ma si fanno negoziati fra parti che non sono decisive. Cioè in Libano si negozia fra Israele e il governo libanese che governa sia no le stanze in cui si riunisce. E per quanto riguarda invece la questione di Hormuz, il negoziato dovrebbe essere triangolare, cioè America, Iran e Israele, ma Israele non partecipa.
0: Ecco, c'è questa parte che non funziona, non funziona.
1: Appunto.
0: Però diciamo, tenendo per buono che un qualcosa firmino a distanza con la PEC, abbiamo delle indiscrezioni sul Lucio, su quello che dovrebbe essere. Allora, Trump ha detto scorre il petrolio, Hormuz riapre, e anche Teheran ha detto Hormuz riapre, però poi vediamo anche che J.D. Vance, il vicepresidente americano, dice penso che non ci sarà pedaggio. Ecco, non abbiamo capito questa faccenda dei pedaggi. Questo Hormuz riapre con dei pedaggi iraniani oppure no?
1: Allora, il pedaggio dal punto di vista del diritto internazionale, cioè del nulla, non dovrebbe esserci. Siccome di fatto l'Iran controlla lo stretto quando riaprirà, ma anche adesso più o meno lo controlla, è l'Iran che può, più che pedaggi, può esigere qualche pizzo, mettiamola così, magari sulla base di, vogliamo chiamarla, licitazione privata con

0: Giù è un mare stretto e quindi, secondo la legge internazionale, che però ognuno interpreta come gli pare, non dovrebbe esserci pedaggio. La partita comunque è aperta perché il pedaggio può avvenire sia attraverso pagamenti diretti, sia attraverso, per esempio, riduzione delle sanzioni o canali indiretti.
1: Ecco, su questo allargo un po' il discorso, Lucio Caracciolo, e dai contorni di questo accordo, se accordo mai sarà, sembra di capire che questa guerra che Trump e Netanyahu hanno iniziato ormai a febbraio, dal punto di vista degli Stati Uniti però non hanno ottenuto quasi niente dall'Iran, no? Cioè, nel senso, è tutto a svantaggio alla fine è stata questa guerra, perché mi sembra di aver capito che ci dovrebbe essere un accordo sul nucleare, però abbastanza fumoso. Hormuz riapre, non riapre, ci stai dicendo che c'è incertezza, e il regime da cui appunto Trump voleva liberare i cittadini iraniani è sempre lì, forse più forte di prima?
0: Allora, escludo che Trump avesse un interesse riguardo ai cittadini iraniani.
1: Vabbè.
0: Poteva avere un interesse a cambiare regime, questo senz'altro, che non è accaduto, anche perché forse sarebbe il caso di ricordare che prima di un regime l'Iran è uno Stato che sta lì da qualche millennio, quindi ha anche una sua, diciamo, un suo modus di esistere. Poi la cosa fondamentale è che l'America ha perso la guerra, su questo non ci piove, nel senso che non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi. E è stata esposta, si è esposta a una brutta figura per solidarietà con Netanyahu. Perché Trump lo abbia fatto, ognuno ha le sue teorie, ma non c'è dubbio che questa sia stata una guerra voluta da Netanyahu, eseguita forse non proprio volentieri da Trump e dagli americani, e che si riduce poi alla fine a una vittoria, almeno per ora, dell'Iran.
1: Allora, a proposito di Israele, abbiamo dei resoconti di una nuova lite telefonica fra Donald Trump e Netanyahu. Trump avrebbe detto: "Non capisci proprio un c". Insomma, se sarebbero volate queste parole. E mi aggancio a questo perché proprio l'ultimo numero di Limes, che è in edicola, si intitola La solitudine di Israele. Al di là di questo alleato americano, cosa vuol dire? Che Israele è uno Stato che, nonostante questa offensiva su vari fronti, in realtà è sempre più isolato nel consesso internazionale, Lucio?
0: Non nonostante, a causa di questo, nel senso che la decisione di reagire al massacro del 7 ottobre come se fosse una minaccia esistenziale, cioè come, spieghiamo nel numero di Limes, come se il signor Sinwar, che fino alla sera prima veniva pagato da Netanyahu per tenere in ordine Gaza, ricordiamolo, volesse arrivare a Gerusalemme e metterci la bandiera del profeta, è stato un errore strategico oppure è stato un errore voluto perché Netanyahu doveva in ogni caso fare qualcosa per restare al governo. Adesso Israele è impegnato su sette fronti, chiaramente è una guerra che non può vincere, che lo sta esaurendo anche sotto il profilo militare e che chiaramente non ha uno sbocco.
1: L'ultima domanda, Lucio Caracciolo, è su questo stretto di Hormuz: riapre o non riapre? Però ci vorrà del tempo affinché riapra ed effettivamente possa scorrere, come dice, che scorra il petrolio, ha detto Trump.
0: Magnifica frase. Sì, diciamo che ci vorranno almeno delle settimane e che comunque poi dipende da quello che accadrà anche in questi
1: Certo.
0: giorni, perché appunto se l'Iran, per esempio, che ha la tentazione di tirare la corda il più possibile, evidentemente essendo in posizione di vantaggio, stabilisce che quanto accade in Libano non può significare la possibilità di firmare un accordo, già cambierebbe tutto. Comunque vedremo venerdì a Ginevra, se tutto va bene, dovrebbe esserci questa benedetta firma, ma come tu ci dicevi, la telefonata, anche quest'ultima, tra Trump e Netanyahu non è esattamente promettente.
1: Sta iniziando in queste ore in Francia il G7, è un formato che ha ancora senso, Lucio Caracciolo?
0: È sempre un piacere rivedere i vecchi amici.
1: Ecco, e così abbiamo concluso il famoso caminetto. Allora ricordiamo l'ultimo numero di Limes, rivista italiana di geopolitica, La solitudine di Israele, super interessante, leggetelo, e noi salutiamo il direttore di Limes, Lucio Caracciolo. Buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
2: TG0.

I Texas con Inner Smile al TG0 di Radio Capital, sono le 18:46. Io sono Edoardo Buffoni e abbiamo sentito quindi Lucio Caracciolo che ci ha dato un po' di quadro, un quadro molto incerto ancora, dobbiamo dirlo, mentre appunto i leader del G7 si stanno riunendo in Savoia sul lago di Ginevra a Evian, famosa appunto per l'acqua Evian, una delle più care al mondo. Allora, però, cosa dobbiamo aspettarci per quanto riguarda i prezzi dei carburanti? Guardiamo un po' a noi. Allora, intanto già questa mattina, comunque negli ultimi giorni, i prezzi si sono abbastanza raffreddati. Questa mattina sulla rete statale nazionale la benzina è in media a 1,89 euro al self service, il diesel 1,97, quindi è già sceso sotto i 2 euro. Allora, secondo l'esperto Tabarelli di Nomisma, i prezzi scenderanno di 10 centesimi nei prossimi giorni, ok? Quindi questo è quello che succederà, ma non crolleranno, perché c'è il famoso effetto razzo e piuma, la conoscete? Quindi quando salgono i prezzi salgono a razzo, quando scendono lentamente volteggiando come una piuma, e quindi ci metteranno tanto a tornare ai livelli pre-guerra, perché per vari motivi, tra cui bisogna procedere con lo sminamento, no? Perché poi le compagnie assicurative non assicurano i cargo, le petroliere, finché non è sicuro il passaggio. Poi ci vorrà comunque del tempo anche per ripristinare tutta la potenzialità dei pozzi e delle raffinerie che sono state danneggiate durante la guerra. Bisognerà capire anche la Cina se proseguirà nel non acquistare tanto petrolio come ha fatto negli ultimi mesi. Se invece richiederà tanto petrolio, ovviamente i prezzi tenderanno a salire. La buona notizia arriva invece dal gas, quello sì è veramente crollato, la notizia della pace, della tregua, del 10% al mercato di Amsterdam. Quindi lì la buona notizia è che potremo aspettarci dalle prossime bollette un calo abbastanza deciso del gas, e quindi tutto sommato oggi vi sto dando un po' di buone notizie, dai, insomma così. Intanto siamo quasi alla fine del primo tempo e Capoverde comunque 0-0 con la Spagna, che però ha preso un paio di traverse e quindi la partita è ancora aperta.

Un classicone, questo di Luca Carboni, Fragole buone buone a Radio Capital. 342-342-2190 è sempre il numero per mandarci i messaggi WhatsApp che state facendo. Vi ringrazio per commentare i principali fatti di oggi. Vorrei riferirvi una notizia che riguarda sempre ciò che succede dopo la strage di Capodanno a Crans Montanat, il rogo in cui sono morti tante persone e tanti ragazzi nel locale Constellation. Allora, a poco più di 5 mesi e mezzo da quella notte, per alcuni ragazzi feriti arrivano buone notizie. Cioè, tutti i giovani italiani che nel rogo di Capodanno hanno riportato ustioni, quindi hanno dovuto passare vari mesi, settimane negli ospedali, sono stati promossi. Diciamo che è un traguardo che è stato reso possibile dalle scuole che si sono attivate per ovviamente concedere delle deroghe per questi ragazzi che non hanno potuto ovviamente frequentare la scuola, però ci sono stati anche dei programmi di didattica a distanza, piani didattici personalizzati che ogni scuola ha disposto per i suoi studenti. Sono stati accuditi, coccolati anche a distanza perché non si sentissero lasciati indietro rispetto a questa tragedia che li ha colpiti. E quindi c'è per esempio questo Giuseppe che con l'aiuto della scuola, il Gonzaga, ha superato l'anno, c'è Francesca che ancora per qualche settimana dovrà stare al Niguarda, ma nel frattempo per il 17° compleanno amici e compagni di classe sotto le finestre le hanno fatto uno striscione, cose molto belle, e comunque nessuno di loro perderà l'anno di scuola. Avranno ovviamente dei buchi, ma potranno recuperarli con calma. E quindi spicca invece la decisione della Svizzera, perché questi genitori degli italiani hanno fatto una chat giustamente anche con i genitori delle vittime francesi e svizzere, che sono le più numerose, e hanno scoperto dai genitori svizzeri che per loro invece non è così, e che invece la Svizzera ha deciso di far perdere l'anno, comunque di bocciare i giovani che diciamo non hanno potuto frequentare la scuola svizzera in questi ultimi mesi.

mesi, perché non era possibile equiparare, dicono gli istituti scolastici elvetici, chi ha frequentato tutti i mesi di scuola e non sono poche persone. Allora alcuni genitori italiani hanno commentato che la trovavano una mancanza di umanità incredibile. Anche il Canton Vaud, nello specifico, per esempio, non aveva proprio ammesso agli esami, dicendo che spettava la Confederazione riconoscere e validare i diplomi e le certificazioni dei cantoni, una normativa che non può essere modificata né tantomeno derogata. Insomma, siamo alle solite, cioè come era successo per il caso delle ricordate, delle bollette, in qualche modo delle fatture dei ricoveri. Sembra, diciamo, che queste autorità svizzere, locali o confederali, oppongano sempre, diciamo, una fra virgolette stupidità burocratica a situazioni che magari con un po' più di umanità e di morbidità si potevano risolvere. È evidente che le mentalità sono diverse, quella italiana è diversa da quella svizzera, però questi ragazzi svizzeri perché devono avere questo tipo di trattamento? È ovvio che sono indietro nel programma, ma li fa sentire più vivi, li fa sentire più al passo, no? Poter pensare che l'anno prossimo, per esempio, una volta che si saranno magari in parte ristabiliti, potranno tornare sui banchi di scuola e ritrovare quei ragazzi che dal 31 dicembre non hanno più visto. È una questione di umanità, evidentemente in Svizzera questa cosa non le colgono. State con noi, tra poco la seconda ora del TG0. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro

0: il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Trump in Francia per il G7, assicura che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. In precedenza lo aveva già dato per aperto con le navi già in transito, ma gli armatori di tutto il mondo aspettano che vengano ripristinate condizioni di sicurezza. Per lo sminamento serviranno diverse settimane. L'Iran annuncia che prevede alla fine dei negoziati di applicare alle navi che passano delle tariffe in cambio di servizi marittimi. Per il terzo giorno brucia l'area di Montagna Grande in provincia di Trapani, già distrutti 600 ettari di vegetazione. E l'ISPRA ha pubblicato i dati sugli incendi dell'anno scorso in Italia, dati da incubo. Emma Baccelliere.
10: Il fuoco ha distrutto 965 chilometri quadrati di boschi, una superficie pari a tutta la provincia di Pistoia. Il 2025 risulta così uno degli anni più drammatici della storia italiana per gli incendi boschivi. La superficie distrutta dagli incendi è quasi raddoppiata rispetto al 2024, secondo i dati ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il 30% dei territori bruciati erano parte di aree protette. Sicilia, Calabria e Campania, le regioni più colpite. La tendenza è stata confermata anche nei primi sei mesi del 2026. La superficie complessiva colpita da incendi ha già oltrepassato i 60 km quadrati e circa il 30% delle aree forestali bruciate si trova in Toscana.
9: L'assessore al turismo della regione Puglia, Grazia Maria Starace, va a processo con l'accusa di aver compiuto abusi edilizi nel complesso turistico di sua proprietà in un'area tutelata vicino alla spiaggia di Pizzomun a Vieste in provincia di Foggia. Il procedimento è partito quando Starace era assessora a Vieste. La donna è indagata anche per concussione ai danni dell'ex marito. Le body cam contro le violenze sul personale sanitario nei pronto soccorso. La regione Lombardia stanzia 400.000 euro per questo. La speranza è che le body cam siano un deterrente, spiega l'assessore La Russa, secondo il quale verrà garantito il rispetto della privacy di chi accede al pronto soccorso. Su una sedia a rotelle dal 2007 con un'invalidità al 100%, ma truffatore, viene scoperto dopo quasi 20 anni, perché sui social lo si vedeva camminare senza sostegni. Un 50enne di Trinitapoli in provincia di Bari è stato denunciato per una truffa all'INPS da 200.000 euro. Mondiali di calcio, siamo nell'intervallo di Spagna-Capoverde, risultato fermo sullo 0-0 alle 21, Belgio-Egitto. Capital News torna alle 20.
11: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Bruce Hornsby and The Way It Is. Partiamo con la seconda ora del TG0, 19:08 minuti, Edoardo Buffoni al microfono insieme a voi qua su Radio Capital, insieme a tutta la banda, meno Doris Zaccone che si è preso una settimanella di vacanza. D'altronde siamo a giugno inoltrato con questo bellissimo tempo. Chi ce lo fa il meteo se non c'è più la colonnella Doris? Ma il meteo ve lo faccio io, il tempo è comunque bello, ragazzi, ancora regge di brutto addirittura. Allora, il meteo per i prossimi giorni, leggo da mercoledì caldo in aumento, per più di così, fino al fine settimana. Comunque, da mercoledì 17 caldo africano sempre più intenso, punte di 40 gradi e afa. E comunque sia, se avete la fortuna come Doris di essere in vacanza, vi beccate dei giorni abbastanza buoni, anche se vedo Appennini, un po' di pioggerelline nei prossimi giorni fra martedì e mercoledì. Comunque caldo, caldo, caldo e ancora caldo. Stavo guardando le immagini di del G7 di Evian, ridente località della Savoia francese, e dove c'è il G7 che è appena iniziato, e ho visto anche le immagini di Giorgia Meloni che arrivava con sua figlia Ginevra. Insomma, è il tipico momento in cui è finito l'anno scolastico e il figlio dice: ma vieni con me in ufficio, soltanto che se sei presidente del consiglio te la puoi portare in giro per il G7, magari si annoierà, non lo so, qualcosa di sicuro farà. Comunque, al di là di Giorgia Meloni, abbiamo delle chicche che riguardano invece il sindaco. È tornato il sindaco sceriffo Vincenzo De Luca, che quindi sta iniziando da poche settimane il suo quinto mandato come amministratore del comune di Salerno, la sua città. E Vincenzo De Luca, come promesso, incomincia a dire le cose che non vanno, che lui ha visto, cominciando per esempio dalle strisce pedonali che si cancellano in poche ore. Ascoltate il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Abbiamo avviato un lavoro per rifare la segnaletica stradale orizzontale, le strisce pedonali. Abbiamo trovato un'impresa, non so se inadeguata o di malviventi.
0: Ai.
1: Perché hanno fatto le strisce pedonali e dopo 48 ore erano già scomparse. Questi pensano di fare le strisce non con la vernice resistente, ma con il latte scremato, evidentemente. Cari ragazzi, non va bene, sono cattive abitudini che avete maturato in questi anni, di cui dovete liberarvi.
0: Latte scremato, cioè il latte scremato. Crozza pronto, prende appunti per la prossima stagione dei Fratelli di Crozza. Allora, poi, attenzione, De Luca aveva già annunciato: la movida va bene, ma deve essere una movida di qualità. Cafoni zero.
1: La muina non sarà consentita. Stiamo preparando un bando a proposito di movida che è rivolto agli artisti di strada. Ovviamente senza amplificazione, casse, rotture di scatole nelle serate di movida. Cioè dovremo avere una movida di grande bellezza, sicurezza, qualità culturale, eleganza. Cafoni zero.
0: Cafoni zero, quindi gruppi jazz immagino con le spazzole, sai, la batteria con le spazzole, tutta una cosa soffusa di grande qualità. Però c'è la terza battaglia del sindaco De Luca che a me sta molto a cuore, perché non so quanto vi rompono quelli che passano con le motociclettone smarmittate. Infatti mi fanno paura, certe volte quando sei specialmente nei tunnel, tu sei col tuo motorinetto col tunnel, ti arrivano, ti sembra che ti arrivi un F-16, un caccia così, e poi per non parlare di notte. Quindi io condivido appieno la nuova battaglia di De Luca contro quelli che smarmittano di notte e rompono gli zebedei agli abitanti di Salerno.
1: Poi ci sono altri imbecilli che alle 2 di notte pensano di fare le corse con le moto, con le marmitte sfondate, un rumore terribile. In alcune strade abbiamo questi idioti che fanno le corse per svegliare i residenti. Beh, vedremo di fare dei blocchi stradali anche notturni per sequestrare queste moto, denunciare questi imbecilli, ma soprattutto sequestrare le moto. È bello farli camminare a piedi, così si attivano la circolazione. Dovremo rieducare i nostri giovani.
0: La rieducazione. Qui sembra proprio tipo Xi Jinping, capito? Arriva il dittatore di Salerno. Va bene. Però io condivido appieno, condivido la battaglia di De Luca contro le moto che fanno troppo rumore, Ok, c'è il codice penale, dice che c'è proprio una multa apposita per chi. Beh, non ho mai visto fare le multe a questi che fanno così tanto rumore. Va bene. Ora ci godiamo The Boss con Born to Run su Radio Capital.

questa si può anche cantare così, a squarciagola mentre siamo entrati nel traffico con l'automobile. Sì, con The Boss si può fare perché ci emoziona sempre. TG0 Radio Capital, 19:17. Allora, ora andiamo a Londra, Regno Unito. Sì, il Regno Unito dopo l'Australia ha fatto la sua mossa sui social. Allora, attenzione. Ricalcando la legge in vigore da dicembre in Australia, il premier Keir Starmer ha annunciato che diciamo nei prossimi mesi, diciamo, a partire da gennaio 2027, nel Regno Unito ci sarà il divieto di social, di tutti i social, per tutti i ragazzi britannici di età inferiore ai 16 anni. Quindi non ti stanno dicendo devi controllare l'accesso quando hai 14 anni, no, proprio no, cioè non puoi accedere. In Australia cosa è successo? È successo che sono stati sostanzialmente chiusi più di 4 milioni di account di under 16. È anche successo che alcuni si sono organizzati con i VPN, con appunto i server stranieri per accedere lo stesso. Però allora, come sta andando in Australia ancora non abbiamo dei dati definitivi, non lo sappiamo, però comunque il Regno Unito è il secondo paese che adotta questa soluzione. Vorrei sapere cosa ne pensate voi, 342-342-2190, questo è molto importante. L'Italia non ha ancora una legge del genere. La Norvegia e la Spagna lo hanno annunciato, sempre under 16. La Danimarca lo farà

Under 15. Allora, mi piace in particolare citarvi il discorso che ha fatto il Premier Starmer per questo. Lui ha detto: non è possibile che i nostri figli e nipoti possano essere avvicinati da uno sconosciuto online e noi non facciamo nulla per fermarli. Accettereste mai una cosa simile se ciò accadesse nel mondo reale? E poi dice anche: i social media stanno rendendo i bambini e gli adolescenti più infelici. Sono piattaforme progettate per creare dipendenza, questo lo sappiamo. Gli algoritmi che alimentano lo scorrimento infinito, lo scrolling, no? Sono costruiti per trattenerti per ore, e questo è stato anche scientificamente provato, e se non altro esiste anche un costo in termini di opportunità, perché impediscono ai ragazzi di fare i compiti, di leggere, di giocare all'aperto con gli amici, di andare a dormire un'ora ragionevole. Può sembrare poco, dice Starmer, ma sono proprio queste le attività che aiutano un bambino a diventare un adulto equilibrato. Sappiamo quanto siano importanti, non avremmo mai immaginato che qualcosa potesse arrivare a minimizzare. Quindi un discorso, diciamo, in cui spiega perché ha voluto fare questa roba qua. Poi c'è un'altra, diciamo, c'è un'altra parte della legge che prevederebbe una specie di coprifuoco, un divieto di accesso ai social per i minori di 18 anni, per i minorenni, a partire dalle 20:30. Questa, insomma, appare un po' più complicato da attuare, diciamo così. Allora, e ovviamente il dibattito è molto aperto, c'è chi dice è inutile, tanto i ragazzi aggirano, c'è chi dice no, Giulia mi segnalava che comunque nel novero dei social vietati c'è YouTube, ma non c'è WhatsApp. Evidentemente è ritenuta una messaggistica utile per i ragazzi, comunque sia, anche under 16, però voi mi insegnate che su WhatsApp ormai, diciamo, WhatsApp si sta trasformando un po' in un social, no? Cioè possono essere condivise tanti contenuti. E d'altra parte ci sono degli psicoterapeuti che dicono questo è assolutamente inutile, bisogna prima lavorare sulle motivazioni, diciamo, su rendere la vita dei ragazzi più stimolante e non farli andare sui social. Qualcun altro che invece dice che comunque è un passo comunque utile. Io la mia, da non esperto, ve la dico, lo dico da papà, come diceva Salvini, lo dico da genitore di tre ragazzi, due ormai grandi, una che ha giusto 16 anni, quindi diciamo potrebbe accedere solo a partire da questo momento a Instagram, per esempio, a cui però si abbevera ormai almeno da un paio d'annetti. Che vi devo dire? Secondo me ci sta, nel senso che poi vedremo come andrà. Non vedo tanto la controindicazione. Cioè, qual è la cosa, voglio dire, che danneggerebbe? Non possono accedere a certi contenuti? E vabbè, tanto vanno a scuola, accederanno ad altri contenuti utili dopo i 16 anni. È vero che su YouTube ci sono un sacco di lezioni interessanti, è vero, però tutto sommato magari, non lo so, io la penso così. Soprattutto penso questo, può essere un aiuto ai genitori a essere un po' più, in qualche modo, rigidi o comunque un po' più assertivi con i figli. Se c'è una legge che lo dice, se altri genitori la applicano, tu puoi dire a tuo figlio: senti, ma il governo ha deciso questo. C'è un po' di scarico di responsabilità, no? Che secondo me comunque potrebbe aiutare noi genitori a imporre un qualcosa che magari non siamo in grado di imporre con la disciplina, perché magari certe volte non ce la fai. Se poi altri ragazzi cominciano a non andarci, diventa un po' più semplice. Cosa ne pensate? Scriveteci. WhatsApp Radio Capital.

0: romantico Willy Peyote, dopo un po' di testi più magari più impegnati, ora questo Kodak è, diciamo, bella sentimentale a modo suo, ovviamente, alla modo di Willy Peyote. Questa è Radio Capita, alcuni messaggi. La vostra opinione su il Regno Unito impone, dopo l'Australia, imporrà un divieto a tutti i social, a tutti gli under 16. Sentiamo cosa ci avete detto.
1: Ciao Edoardo, decisione inglese e australiana sacrosanta. I social sono fatti per creare dipendenza e un under 16, ma anche un under 18, un under 19, non hanno la struttura per capire certe dinamiche. Punto.
0: E questo è, peraltro ti dico che molti di voi ci hanno detto, ma togliamola anche agli adulti, ci state scrivendo, sentiamo, sì, perché
2: sì,
0: tantissimi.
2: Va bene
0: questo.
2: Il divieto ai minori, sì. Il divieto agli adulti, cos'è che ci dice che non ha lo stesso effetto sugli adulti?
0: Allora, sicuramente molti di noi, io diciamo sono abbastanza anch'io abbastanza sotto con Instagram, però diciamo molti esperti di età evolutiva hanno detto che, insomma, quando sei un bambino, poco più che un bambino, ha un'incidenza maggiore sulla tua formazione. Questa è la differenza con gli adulti. Riccardo ci scrive: d'accordissimo con la sospensione dei social per i minori di 16 anni, dovrebbero farlo anche per gli adulti, e questo è un po' così. Invece ci sono altri messaggi, voglio citare il messaggio di un insegnante che ci scrive: molto molto d'accordo, peraltro molto d'accordo anche con il divieto quest'anno di portare e di utilizzare i telefonini in classe. Quest'anno ho notato che i miei studenti sono più concentrati. È una legge diversa, è una norma diversa, però rientra sempre nel principio. Abbiamo un nuovo fenomeno. La politica, le leggi, ci si mette insieme, si votano e si cercano di governare. Non tutto necessariamente deve essere accolto così com'è. Magari ci abbiamo messo qualche anno, stiamo maturando e magari le cose possono cambiare. Ok, tra poco torniamo a parlare delle frasi di Roberto Vannacci sui femminicidi. State con noi.
3: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
4: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital,

0: appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Cudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Weird About Me, Gabriella Cilmi al TG0 di Radio Capital. Allora, torniamo, abbiamo già accennato nella nostra prima ora alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in particolare quelle che ha fatto ieri all'assemblea del suo partito sul femminicidio. Ricordiamo, ha detto Vannacci, il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere qualcuno nei confronti degli altri, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce, questa è la vera parità. E poi avanti appunto con critiche al sistema delle quote rosa, e poi ha detto: così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani e non c'è un anzianicidio, sono contrario al femminicidio perché è un omicidio come tutti gli altri. Sono levate varie varie critiche a queste dichiarazioni anche da parte del centrodestra, ricordiamo la senatrice Giulia Bongiorno della Lega, che ha duramente criticato queste frasi di Vannacci. Noi le vogliamo commentare però con qualcuno che tutti i giorni si occupa di violenza di genere, di femminicidi, e stiamo parlando dell'associazione Differenza Donna, e siamo in collegamento con la presidente Elisa Ercole. Elisa Ercole, buonasera presidente.
1: Buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, ricordiamo che Differenza Donna accoglie donne migranti vittime di tratta, di sfruttamento sessuale, gestite case rifugio che ospitano le donne con i loro figli, le loro figlie, date sostegno emotivo, e siete anche l'associazione che gestisce il numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking 1522. Questo è molto importante perché vuol dire, presidente, che voi siete sul campo in tutto questo. Allora, lei cosa risponde cosa ha da dire sulle dichiarazioni di Vannacci?
1: Beh, per noi è molto chiaro il motivo per cui Vannacci fa queste dichiarazioni. C'è una parte delle destre estreme di tutto il mondo che vuole negare lo svelamento del tabù più profondo che c'è da millenni, che è proprio la violenza maschile contro le donne. Vuole negare la violenza maschile, vuole dire che non ci sono discriminazioni, non vuole leggere i fenomeni criminali che sono collegati alle discriminazioni. Quindi voi immaginatevi appunto non riconoscere non solo i femminicidi, ma non riconoscere anche la gravità, ad esempio, di azioni razziste, piuttosto che di altri reati che sono preceduti da atti discriminatori. E questo lo fa in nome di una cultura

cultura, che è quella della manosfera, che è una cultura molto pervasiva anche nella nostra società italiana. Noi facciamo fatica ancora in Italia a renderci conto di che cosa sia la manosfera, invece la manosfera è appunto un insieme di gruppi che agiscono organizzati, che agiscono sia all'interno dei social, sia ad esempio nei game, e che hanno l'obiettivo proprio di coinvolgere soprattutto i giovani maschi adolescenti per portarli a maturare misoginia e

0: Foto delle donne, abbiamo ricostruito e continuiamo ogni giorno a dare consapevolezza e a ricordarci quanto le donne abbiano dovuto lottare sino al 75, e le donne erano completamente dispari all'interno della famiglia, fino a quando non c'è stata la modifica del diritto di famiglia, sino al 63 non potevamo entrare nelle alte cariche degli uffici pubblici, sino all'81 è stato legale il matrimonio riparatore, sino all'81 sono state le
1: 81.
0: legali, sino all'81. Sino al
1: Pazzesco.
0: 96 lo stupro era un reato contro la morale pubblica. Ecco, Vannacci invece vuole, come dire, vorrebbe provare, ma io sono certa che non riuscirà mai nel suo intento, a negare tutto questo percorso di svelamento
1: Certo.
0: che è stato tra l'altro facilitato dal femminismo, dai centri antiviolenza,
1: Tutto un
0: che
1: mondo,
0: per
1: certo.
0: fortuna oggi stanno avendo sempre più
1: Certo,
0: visibilità.
1: senta, Presidente Ercoli, quindi diciamo mentre noi giustamente ci indigniamo per le parole di Vannacci, lui sta parlando a un suo pubblico, no? A un suo pubblico che va conosciuto, cioè una parte dei, appunto, dei maschi italiani che pensano che bisogna tornare, appunto, come dice lei, a tutte quelle leggi che c'erano prima. Di fatto, diciamo, perché lui dice, no? Che c'entra, appunto, un reato non è più o meno grave in base al sesso, però lei dice, Presidente Ercoli, ma qui non, si sta negando tutto quello che c'è dietro al fatto che ci siano tanti uomini che uccidono.
0: Assolutamente.
1: Ricordiamo che ogni anno, vado a spanne sui dati del 2025, siamo
0: Sì.
1: sicuramente a più di 70 femminicidi intesi proprio come diciamo, assassini di donne da parte di ex, di mariti, di compagni,
0: Sì. Sì.
1: quindi diciamo nella sfera familiare, e vuol dire quindi negare il fatto che ci sia questo problema. Non abbiamo notizia di 70 uomini uccisi da donne, ecco, nell'ambito
0: Ma no,
1: familiare.
0: ma come dire, non diamo retta al discorso di Vannacci, noi non abbiamo bisogno, le statistiche sono chiarissime, l'Istat fa delle ricerche, delle indagini su questo, noi, i centri antiviolenza pubblicano, le ricerche ci sono, cioè questo è un fenomeno strutturale globale, le Nazioni Unite, il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè questa fotografia ormai ce l'abbiamo. No, è impossibile per chiunque negarla, è fatta di dati, è fatta di questioni, di misurazioni.
1: Senta,
0: Le
1: però,
0: dico una cosa,
1: prego,
0: le
1: prego,
0: dica.
1: dica.
0: No, una cosa importante. Allora, pensi che nel codice rosso e nel codice rosso rafforzato, che sono le ultime norme che sono state approvate all'unanimità da questo governo di destra, uno dei punti fondamentali è misurare l'escalation della violenza, cioè misurare da come si passa da un maltrattamento a un femminicidio. Quindi Vannacci, facendo questa dichiarazione, prova a cancellare qualcosa che ormai è de plano che è così, perché le ricerche già sono state fatte, i problemi sono già stati analizzati, i
1: Certo.
0: numeri sono già tirati fuori e quindi lui sta provando a negare questo. Lo informiamo che Differenza Donna ha introdotto nel 2000, quindi 26 anni fa, gli strumenti di valutazione del rischio di recidiva che dimostrano come un maltrattante in famiglia, aumentando nel tempo e anche come dire, degli strumenti che utilizza per la persecuzione e per il maltrattamento, può attuare un'escalation della violenza sino a portare al pericolo di vita che porta al femminicidio. E quindi noi stiamo tutti lavorando insieme, tutta la rete antiviolenza, quindi i centri antiviolenza, le forze dell'ordine, i tribunali, su come condividere gli strumenti di valutazione del rischio per fermare i
1: Certo,
0: femminicidi che
1: certo.
0: provengono dal maltrattamento. Quindi, cioè, gli studi sono approfonditissimi su questo e ovviamente lui, per
1: Certo.
0: lui è impossibile. A chi sta parlando? Ma lui non parla ad un elettorato, lui crea un elettorato.
1: Beh,
0: E
1: questo è
0: questo
1: molto
0: è
1: interessante,
0: il
1: questo è molto
0: discorso a cui
1: interessante.
0: dobbiamo fare molto attenzione.
1: Sì,
0: Cioè,
1: sì.
0: lui coinvoglia delle frustrazioni e delle difficoltà e le coinvolge. Voglia contro qualcuno, contro chi? Contro la cosa più semplice del mondo, contro chi sei già in conflitto, contro chi ti sei separato, contro chi hai delle frustrazioni in piedi. E questo è un grande problema. Quindi
1: Ecco.
0: diciamo che Vannacci sta attuando una complicità culturale e di questo dovrà ovviamente rispondere.
1: Tutto molto interessante e anche inquietante, chiaramente. Allora, ringraziamo Elisa Ercoli e tutta
0: Grazie a
1: l'associazione
0: voi.
1: Differenza. Ricordiamo il numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking 1522. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci.
2: TG0.

Bel tuffo negli anni 80, precisamente nel 1983 con It's a Miracle con the Cult Culture Club, un classicone di Radio Capital. Questo è il TG0. Abbiamo parlato prima appunto delle dichiarazioni di Vannacci, il femminicidio non esiste, è molto interessante l'analisi della presidente di Differenza Donna, il pubblico specifico a cui parla Vannacci, che probabilmente sta crescendo e si sta creando attraverso le parole dell'ex generale. Tutto molto inquietante. E poi arrivano le notizie di cronaca, ragazzi, che ci confermano i nostri discorsi su appunto l'esistenza di un maschilismo, di un sessismo, questa manosfera sempre più inquietante. E la cronaca ci porta a Milano, notizia proprio che sta rimbalzando sui siti da qualche ora e che sta coinvolgendo l'ATM, l'azienda dei trasporti milanese, la gloriosa azienda dei trasporti milanese. Allora, succede che alcuni dipendenti dell'ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp tra di loro, accompagnandole con commenti sessisti e battute a sfondo erotico. Allora, questo caso è uscito fuori attraverso l'attivista Carlotta Vagnoli, che in realtà cosa fa? Ha ricevuto la segnalazione di una passeggera. Questa passeggera viaggiava l'altro giorno sul tram 15, quello che da Rozzano porta in centro a Milano, e racconta: vicino a me sedeva un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa dell'azienda, che non stava guidando, era seduto come un passeggero normale. L'uomo, col cellulare in mano, stava scambiando dei messaggi in una chat denominata Ticinese Staff con quelli che erano senza dubbio colleghi di lavoro, questo diceva, racconta questa signora. I fotogrammi delle videocamere di sorveglianza non riguardavano situazioni di pericolo, ma ritraevano gambe, volti, seni e cosce di donne ignare.

di essere diventate carne da macello per un gruppo di uomini con la divisa dell'azienda. E questa signora, questa passeggera, appunto, segnala con degli con delle foto, le foto dello schermo di questo, autista, quello che sembra essere proprio un autista dell'ATM, e si vedono proprio queste foto con commenti molto molto grevi su foto. Quindi che sono, cosa sono queste foto? Sono degli screenshot, possiamo dire dei fermo immagine delle telecamere di sorveglianza. Tutto molto inquietante, capite bene, perché tutti noi andiamo, saliamo sui tram e sugli autobus, sulle metropolitane, convinte che quelle telecamere servano per garantire la sicurezza se qualcuno ci minaccia oppure c'è un incendio, e invece viene fatto un utilizzo totalmente illegale e scorretto. L'ATM si è subito messa in contatto con questa viaggiatrice per acquisire eventualmente altri screenshot, altre foto, e preannuncia una reazione durissima. Inchiesta interna che è in corso da ieri mattina, dice: ci siamo attivati con la massima attenzione per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali per tutelare, dicono l'ATM, i clienti e le migliaia di dipendenti corretti, ci mancherebbe altro, che lavorano ogni giorno al servizio della città. E quindi, diciamo, è via di stesura ovviamente anche una denuncia alle forze dell'ordine, e qui abbiamo una serie di reati ovviamente che ci sono. Secondo l'attivista Carlotta Vagnoli, che ha lanciato questa storia, dice: quanto è accaduto appartiene alla sfera della, scusate, ora vado in inglese difficile, technology facilitated gender based violence, quella violenza agevolata dei dispositivi tecnologici. Ne abbiamo sentito, no? Di casi, no? Che ne so, quelle persone che approfittano delle telecamere di sorveglianza piazzate sugli spogliatoi delle piscine, delle palestre, insomma tutto questo mondo di sporcaccioni che combinano queste cose, compresi anche vari profili sui social, no? Nemmeno stiamo a rimettere quei nomi che sono orrendi. Comunque, tutto questo ovviamente speriamo che venga alla luce, ed è qualcosa di incredibile. Se ci pensate, uno prende il tram, una persona, una donna, una ragazza prende il tram e deve anche temere di essere spiata e la sua immagine essere commentata da una serie di maschi. Vediamo questa inchiesta come andrà avanti, della gloriosa azienda dei trasporti milanese, che ovviamente in sé nulla c'entra con questa storia. Ora però ci rilassiamo un po' e ci godiamo un meraviglioso Speriamo che piova di Fabio Concato, sempre qui su Radio Capital.

è l'invocazione che fanno tutti quelli che magari soffrono per la siccità nei campi, che hanno paura degli incendi. Speriamo che piova, appunto, di Fabio Concato. Con questa meravigliosa canzone noi ci andiamo a salutare. In particolare salutiamo il qui presente nostro regista Simone Girasoli.

0: domani alle 18.
1: TG0. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte.
12: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida?

0: consuma pochissimo.
1: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
0: E la mia ha fino a 7 posti.
1: Anche la mia.
0: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto completamente da venerdì, lo conferma Donald Trump durante il bilaterale con il presidente francese Macron al G7 di Evian. Non ci saranno pedaggi, assicura il presidente degli Stati Uniti. Il presidente francese, con Gran Bretagna e Italia, lavora una missione per sminare lo stretto, ma non avremo bisogno di tanto aiuto, ha detto Trump. L'accordo tra Washington e Iran ha portato il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi, a circa $80 al barile. Condannato con rito abbreviato a 16 anni di carcere, il 15enne che uccise la sua ex vicina Teresa Meneghetti, 82 anni, a Milano, la decisione del Tribunale per i minorenni. Il ragazzino ha ucciso l'anziana nel maggio 2025, secondo le indagini per un rancore legato a un episodio del passato in cui non si era sentito aiutato dalla donna. Alicia e Sara Di Giacinto sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza di un bar poco prima della loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La struttura ora è sotto indagine per abbandono di minori, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni. Elisa Matta.
2: L'ipotesi della procura di Sulmona è che si siano allontanate di notte, passando per una finestra difettosa. La casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, non aveva telecamere né sistemi d'allarme. Le sorelle vivevano lì da 2 anni. Il padre era accusato di maltrattamenti e la madre di atteggiamenti manipolatori verso le figlie. Proprio il padre delle due, Stefano Di Giacinto, aveva riottenuto la responsabilità genitoriale il 28 maggio. È stato lui a presentare la denuncia verso la casa famiglia e sostiene che le figlie non si sarebbero potute allontanare da sole. Le ricerche si sono allargate a grotte e casolari abbandonati, ma ancora senza risultati. Una delle ipotesi è che le ragazze abbiano cercato di tornare a Minturno, in provincia di Latina, dove abitavano con la famiglia.
1: Quasi un laureato su 5 ha completato gli studi in una telematica e il 18% dice il Census, 10 anni fa era il 2%, in aumento anche gli iscritti dal 2 al 12%. Lo sport, i mondiali di calcio, clamoroso ad Atlanta, la Spagna all'esordio, fermata sullo 0-0 da Capoverde. Alle 21 si gioca Belgio-Egitto, nella notte Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name, è bellissimo il video, che era una sorta di cortometraggio con Mos Def che faceva il cliente di un diner dove Alicia Keys faceva la cameriera, Galeotto, quell'incontro che poi ha portato a quell'appuntamento, a quel date con appunto quella trattativa telefonica sul giorno e sull'ora. Alicia Keys, You Don't Know My Name, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon lunedì sera, soprattutto buona settimana, due ore di soul, di funk, di R&B fino alle 22.

il totale controllo artistico di Mary J. Blige, che aveva scelto i suoi produttori Jimmy Jam, Terry Lewis, Babyface, Rodney Jerkins, e poi musicisti come George Benson e Roy Ayers. Questa Love Is All We Need, Mary J.

Insomma, in questo periodo di sport ce n'è tantissimo, ovviamente ci sono i mondiali di calcio, che sia ben chiaro, i Knicks hanno vinto dopo una vita l'anello e molti profili social si divertono dal punto di vista musicale ad accorpare appunto i newyorkesi che hanno reso immortale appunto alcune canzoni, come Mary J. Blige, che viene appunto dal Bronx, da Yonkers. Non so se sia tifosa dei Knicks come gli altri artisti, però nell'ultimo periodo ho visto appunto Luther Vandross, da Manhattan, Force MDs, The Staten Island, Mariah Carey da Long Island, Maxwell SWV, Leon Thomas da Brooklyn, Kid Sweat, Teddy Riley, Tiana Taylor e Alicia Keys da Harlem, per l'esattezza Alicia Keys da Hell's Kitchen. Ora il nuovo singolo di Alicia con Henderson Park.

K-Pops è il film che trovate su Netflix, la colonna sonora è tutta di Anderson .Paak, c'è anche questa DJ che si chiama Lisa Can't Get Enough, il brano anche sui titoli di coda di questo film, colonna sonora bellissima come colonna sonora perfetta, quella del film di Spike Lee del 92, Malcolm X, che rischiò seriamente di non vedere la luce e la programmazione nei cinema perché Spike aveva superato il budget concesso alla Warner Brothers, che pretendeva naturalmente forti tagli ai film per ridurre i costi. Il regista si è rifiutato, ha chiamato una cordata di artisti che lo hanno aiutato per il budget. Branford Marsalis, The Mo' Better Blues, da Malcolm X.

Branfa Marsalis, Mobad Blues dal film Malcolm X del 92 di Spike Lee, che aveva esaurito il budget della Warner e quindi naturalmente chiamò, diciamo, altre importanti personalità afroamericane come Oprah Winfrey, Michael Jordan, Magic Johnson, Janet Jackson di contribuire all'extra budget. C'era anche Prince in particolare, che non cercò pubblicità né ritorni economici, e quindi naturalmente con quell'extra budget hanno completato la produzione di Malcolm X. Ora Prince su Capital.

Sunlight, The Diamonds and Pearls, che era tra l'altro anche un brano bellissimo, una ballata splendida all'interno di questo album, che aveva una copertina con l'ologramma. Questa è una straordinaria ballata mid-tempo Philly Soul di Prince. Money Don't Matter Tonight, questo Capital con l'alfa numerico naturalmente, che l'ha reso celebre con quel 2 che sostituiva il 2. Questo è il nuovo singolo di un ragazzo marsigliese, Taik, con Masego, Masterpiece.

0: Si chiama Taika con Massego, che vedremo in Italia alla fine di settembre, il 28 di settembre all'Alcatraz di Milano. Era Masterpiece, novità su Capitol.
1: Radio Capitol.
2: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Luca Della eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
10: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
11: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
9: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
12: Chi è quel tizio?
11: Raphael, un vecchio amico di scuola.
12: Cécile mi parla sempre di te.
13: A me di te non ha mai parlato.
9: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
13: Se ci fosse un problema me lo diresti.
9: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma

0: da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Capita. Solo bella musica.

Sweeter as the days go by per gli Shalamar, che è una sorta di gemma un po' sottovalutato, uno di quei tesori un po' nascosti nell'R&B nel periodo di transizione dagli anni 70 agli anni 80, in cui diciamo gli arrangiamenti molto ricchi con archi e ottoni lasciavano il passo alla tecnologia. È un po' quel periodo lì, credo che fosse dell'80-81 questo brano appunto di Shalamar con How Are You It in stato di grazia, la voce principale, e poi le armonie.

Disinvolte di Jody Watley e di Jeffrey Dennis, che era un coreografo, un ballerino strepitoso, e poi la produzione elegante di Leon Sivers. Quante ne ha fatte Leon Sivers? Era 1981, qui si sottolineava che l'amore vero non perde mai la sua scintilla, ma si arricchisce, si addolcisce nel corso del tempo, muta appunto nel corso del tempo. E questa invece è una ragazza che ho visto recentemente in un format web TV molto divertente, Cadillac Chronicle.

da adulta e lei invece era, credo, ancora minorenne, all'epoca appunto della di quando era stata scoperta all'interno degli studi della Philadelphia International Records, mentre lavorava come addetta alle pulizie appunto con la madre, canticchiava appunto per i corridoi, nei bagni. È un produttore che si era attardato, aveva ascoltato quella voce da usignolo e aveva fatto il provino che poi ha sancito quel contratto che l'ha portata a cantare una canzone memorabile, immortale, come Shame, che ci riporta un po' alla disco era. Figlia d'arte peraltro, però per arrotondare facevano le donne delle pulizie appunto all'interno di questo bellissimo studio della Philadelphia International Records. E la Shame per Evelyn Champagne King qui su Capital, ora da Osaka.

Il nuovo singolo di Nao Yoshioka con Jamila Woods, come dicevo, una ragazza di Osaka che però ormai vive stabilmente da molti anni a New York, credo da quando aveva 20 anni. La prima cosa che ha fatto quando è arrivata a New York è andata all'Apollo Theater ed è rimasta folgorata dalla musica soul, da quel format che lanciava nuovi talenti, la serata amateur, appunto dei dilettanti, che era di fatto un talent show ante litteram, e da lì naturalmente ha costruito la sua fama a breve.

uscirà il nuovo album intitolato Self. All'interno c'è anche una canzone bellissima con Bilal, nel frattempo qui il duetto con Jamila Woods, Safe Place, novità con Nao Yoshioka. Rimaniamo in Giappone però negli anni 70, direi la fine degli anni 70, con Noriko Miyamoto, prodotta da un altro grande musicista del jazz che era Isao Suzuki. Proprio come il portiere del Giappone che ha pareggiato 2-2 con l'Olanda ai mondiali di calcio. My Life.

0: L'album di Noriko Miyamoto, My Life, si intitolava Push, è stato ristampato alcune volte in Giappone, ma di recente, insieme al crescente interesse per la musica, diciamo, giapponese degli anni 60, degli anni 70, è stato ristampato facendo schizzare alle stelle il prezzo delle copie originali, appunto, del 1978. Ci sono molti appassionati di musica jazz in UK e credo che questo abbia contribuito non poco. Noriko Miyamoto, My Life, a chiudere la prima ora di The Vibes. Tra pochissimo il debutto di Minnie Riperton con un brano che sembra una canzone di un musical di Broadway. Tra poco su Capital.
1: Music. Future. Rhythm. Vibe.
2: Alla batteria, Keith Moon.
0: Alla voce, Adele.
3: Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio.

0: Silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
1: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Sembrano tutti posti tranquilli finché il mistero non li avvolge.
1: Una produzione One Podcast.
2: E tu come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
3: Ah! E se non carica lo streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

debutto di Mina Riperton, Le Fleur, The Come to My Garden, con la sua voce strepitosa, questi groove incalzanti da musical, i ritmi di ispirazione jazz, gli slanci orchestrali e il classico chamber soul. Tra l'altro gli arrangiamenti erano Charles Stepney, che ha reso grande non soltanto Mina Riperton ma anche gli Hurtin' Affair, di cui ho pubblicato sia su Instagram che su Facebook due foto a cui tengo moltissimo, con me appunto e gli Hurtin' Affair negli anni 80 e più recentemente, per sottolineare un bellissimo documentario di Questlove che si intitola To Be Celestial versus That's the Weight of the World, che possono vedere gli americani su HBO Max ma non gli italiani, e non capisco onestamente il perché, mi aspetto di vederle a breve. Era Mina Riperton con Le Fleur, in questo Capitol, Come to My Garden, ora Express Yourself per i Coco Rocco.

L'uomo di Coco Rocco, Express Your Love, da questo live agli studios Metropolis. Coco Rocco, questo Capital, con diciamo un EP, credo siano quattro brani se non sbaglio, e questo lo chiude appunto. Questa invece è una canzone che hanno ripreso intanto Morrissey negli anni, fine anni 70, Madonna l'84, The Like a Virgin, Jimmy Nail, prodotto da Roger Taylor dei Queen. Sto parlando di Love Don't Leave Anymore, Rolls Royce, la versione originale.

anni 70, lo si intuisce anche da questo suono che era tipico, lo usavano diciamo nella musica disco. Anita Ward ci aveva creato una carriera su questo suono. Love Don't Leave Here Anymore, appunto nella versione originale di Rolls Royce e poi ripresa da Morrissey, da Madonna, da Jimmy Nail, prodotto da Roger Taylor dei Queen a metà degli anni 80. Questa è una canzone invece nata in soltanto 5 minuti perché c'era una chimica speciale. Tutto si riduce alla chimica con questa canzone tra lei e il fidanzato dell'epoca, che era il tastierista del gruppo Rufus, lei ovviamente Shaq Khan, però in senso traslato secondo me era un po' l'amore che provava per tutti gli elementi, per tutti gli amici, per tutti i colleghi di Rufus. Sweet Thing.

La versione originale di Sweet Thing di Rufus con Chaka Khan, poi ci fu quella di Mary J. Blige, che però non piacque a Chaka, diceva che era calante sulle note e sembrava non stesse dando il massimo. Poi tra l'altro naturalmente l'ha fermata quando l'ha intercettata e ha chiesto: ma come mai hai cantato così male la mia canzone? E Mary J., con il candore che la contraddistingue, sarcasmo, ha detto: l'ho registrata alle 8 del mattino, e Chaka ha detto: non fare nulla alle 8 del mattino a meno che tu non sia rimasta sveglia tutta la notte. Era appunto Sweet Thing per Chaka Khan. Questo è il nuovo di May Anna, intitolato Baby Blue.

Che incanto, il nuovo singolo di May Ann, che per la prima volta colgo in The Vibe, lei che viene dal Queens, tanto per rimanere in tema artisti newyorkesi, dopo che Knicks, dopo una vita, hanno vinto l'anello dell'NBA, per metà giapponese, per metà portoricana, May Ann con il nuovo singolo intitolato Baby Blue. Voglio portarvi in un territorio incantevole, fatto di jazz, di sperimentazione, appunto degli anni 70, per un artista che ha fatto dell'educazione musicale la sua vita, Michael White. L'album del 72 si intitolava Pneuma 1, 2, 3, 4, 5, tutte le tracce erano Pneuma, l'ultima che era The Blessing Song. Ho quell'album all'interno di una busta di plastica per conservarlo meglio. Era un violinista fantastico, Michael White.

Con The Blessing Song avevo anticipato che era una virtuoso del violino, per anticipare un suono che non è abituale almeno dalle nostre parti. Michael White con The Blessing Song dall'album intitolato Pneuma del 1972. Tra pochissimo, stesso anno, per un altro splendido brano soul, qui su Capital in Vibe.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
6: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
7: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
16: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
16: Una produzione One Podcast.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Provo un certo benessere con questa canzone di Cornelius Brothers and Sister Rose del 1972, proprio come il precedente appunto di Michael White, The Blessing Song. Era Too Late to Turn Back Now. Questo capita Cornelius Brothers and Sister Rose. Questo invece è il nuovo singolo di No.

Straight Talk per Nomi, questo Capital Novità. Voglio invece recuperare la cover di un brano degli anni 60 di Barbara Lewis, 1963 per l'esattezza, il brano appunto di Barbara Lewis, e la voglio recuperare un po' perché eravamo tutti innamorati di Von Elliman in Jesus Christ Superstar, e poi perché aveva ripreso questa canzone intitolata Hello Stranger, che apre con le due parole del titolo, Hello Stranger, che poi non si ripetono mai nella canzone, per cui facilmente memorizzabile. Yvonne Elliman su Capital. Hello.

Stranger, appunto le prime due parole della canzone che non si ripetono mai, cover di un brano di Barbara Lewis, vagamente reggae, ripreso da Yvonne Elliman di Jesus Christ Superstar, almeno io me la ricordo in Jesus Christ Superstar, e poi naturalmente con alcuni dischi alla fine degli anni 70 che sono funzionati parecchi. Allora, Hello Stranger, le due parole con le quali iniziava la canzone e poi non si ripetevano mai. As invece il titolo è la prima parola di una canzone di Stevie Wonder, e però questa parola si ripete ad ogni strofa, l'amore che non svanirà mai, l'amore longevo.

Stevie Wonder con una canzone che prende il nome dalla prima parola del brano sulla longevità della relazione, sulla speranza che sia longeva, finché l'impossibile dal punto di vista fisico non diventerà una realtà. Poi cita alcune imprese impossibili che includono appunto gli arcobaleni che bruciano le stelle nel cielo, gli oceani che coprono la cima di ogni montagna, i delfini che volano, i pappagalli che vivono in mare e poi il giorno che diventa la notte e viceversa, gli alberi e i mari che volano via e questo giorno che diventa l'ultimo giorno, la terra che gira da destra a sinistra, la terra che rinnega se stessa, madre natura che dice che il suo lavoro è finito, fino al giorno in cui tu sarai me e io sarò te. Erano alcune citazioni appunto di Stevie Wonder, ora James Savage.

il nuovo singolo di Jam Savage intitolato Say Something. Questo Capital, voglio chiudere con un po' di Blue Eyed Soul, cioè di soul con gli occhi azzurri, quindi caucasico, di artisti bianchi, o Yacht Rock o Yacht Soul, insomma le definizioni che si rincorrono sono sempre le stesse. La prima è per Ambrosia, con una delle canzoni che mi piacciono di più in assoluto, non soltanto di quel genere ma in assoluto, Biggest

quelli di David Pack, che ha scritto canzoni memorabili anche per altri artisti come James Ingram, tanto per citarne una penna straordinaria, grande autore, grande cantante, qui con Biggest Part of Me degli Ambrosia. Chiudiamo il nostro appuntamento di The Vibe con un'altra canzone di Yacht Rock o Yacht Soul, vedetela voi. Nel video i tre cantanti appunto in sequenza davanti al microfono vedono anche Ron Moss, come più volte è stato sottolineato nell'arco di questi 50 anni e ancora oggi appunto dai miei colleghi, giustamente, perché ha avuto una grande visibilità con Beautiful, i Player.

0: con Baby Come Back a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie per esserci stati anche questa sera, grazie al maestro Mazza. Vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.

0: sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Let's go! Da MeteoWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
5: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: Bentornati a B-Side. Allora, io inizio la settimana occupandomi questa volta di un concetto che potrei definire come non originalità, anche se in realtà partiamo con un pezzo che è estremamente originale.

0: Citavo la non originalità, ma non è il caso sicuramente di Smells Like Teen Spirits. Ecco, nel caso dei Nirvana bisogna citare invece l'autenticità sicuramente. Però anche un pezzo così, anche questa band devono qualcosa di precedente, e questa cosa l'ha raccontata lo stesso batterista dei Nirvana, cioè Dave Grohl, un po' di tempo fa, cioè ha rivelato da dove è stata presa la rullata mitica che fa entrare tutta la massa di suono, che è una roba, insomma, che se fai questo pezzo come cover band la devi assolutamente ripetere, esattamente questa. La metto in loop, così la sentite bene. Taku, taku, taku. Che poi è una cosa molto simile a quest'altra, sentite. Sì, sì.
1: Radio Capital.
0: La nostra sigla, esattamente. È così.
2: Bissa.
0: È una classica, diciamo, entrata del batterista, in questo caso Elvin Betti, bravissimo, che arriva da molto lontano. Dave Grohl raccontava che quell'idea dei Nirvana è stata presa da un gruppo precedente che non c'entra assolutamente nulla con il rock, e cioè la Gap Band.

Lo stile, il mondo era quello di Prince, come sentite anche dai suoni, dal modo di fare la musica. Erano gli anni 80, Gap Band avevano fatto alcuni successi all'epoca. Uno era questo Early in the Morning e un altro era quest'altro. Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops.

Diciamo che erano dei gran casinari, eh? The Gap Band. Però nonostante tutto questo caos, anche armonico, che c'è nei loro pezzi, poi parlano, ridono, citano filastrocche, Jack and Jill went up the hill. Nonostante questa cosa, c'è qualcuno che ha trovato delle buone idee da prendere un pochino. Per riuscire a farvi sentire esattamente questa cosa, devo fare il solito magheggio e faccio così. Accelerò un po'. Ok, così va bene, poi levo il basso, levo un po' di cose e aggiungo questo.

Bisogna dire che le due cose sono esattamente uguali. Il pezzo di Mars e Ronson però non è male, lo porto alla giusta tonalità e ce lo sentiamo perché comunque è una bella canzone. Ma lì c'è stato un piccolo furto. Sentiamo com'è andata a finire, ve lo racconto.

canzone è comunque ben riuscita, anche se non completamente originale, devo dirvi la verità. Però la Gap Band, a differenza di quello che fece con i Nirvana, perché Dave Grohl racconta che incontrò uno della Gap Band e gli disse: guarda che t'ho rubato l'idea della rullata iniziale di Smells Like Teen Spirit, lì gli fecero i complimenti e non successe nulla. Invece nel caso di Bruno Mars, di questa Uptown Funk, di Mark Ronson, di questa Uptown Funk con Bruno Mars, la Gap Band li citò in tribunale e qui iniziano i casini, perché poi alla fine la questione si risolse con una mediazione, un accordo in cui Ronson e Bruno Mars fecero firmare il pezzo anche retroattivamente alla Gap Band. Secondo me non era il caso, perché non è che c'è un furto così plateale, ma alla fine, forse anche per evitare che si trascinasse la causa in tribunale, che finisse anche peggio, hanno deciso di fare questa cosa. E adesso, insomma, vado ad occuparmi di un pop che a me non piace, perché finché si arriva qui a Bruno Mars e Mark Ronson è un pop che io apprezzo molto, ma invece nel caso di Ed Sheeran faccio un po' fatica, devo dirvi la verità.

eccetera eccetera. Insomma, diciamo che questa Shape of You di Ed Sheeran è un po' un dettatino del pop. Non c'è niente di sorprendente, tutto molto giusto, tutto molto ovvio. Potrebbe anche averla fatta l'intelligenza artificiale, se non fosse che è leggermente precedente all'arrivo dell'intelligenza artificiale. Ne approfitto per dirvi che ho anche così la segreta speranza che l'uso dell'intelligenza artificiale in musica non peggiori le cose, ma le migliori, perché banalità per banalità forse l'intelligenza artificiale riesce anche a inventarsi qualcosa. Però quando ho sentito per la prima volta questo pezzo, notandolo diciamo così per una certa assonanza con qualcosa che non riconoscevo, l'ho lasciato lì in un cassetto. Poi a un certo punto, andando anche a cercare in internet, mi sono accorto che qualcuno si era accorto di una somiglianza. Per riuscire a spiegarvelo devo farvi sentire di nuovo la cosa dall'inizio, cambiando tonalità, perché poi arriverà la ritmica.

0: E com'è andata a finire questa storia? È andata a finire che le TLC o l'editore di questa canzone ha fatto causa a Ed Sheeran, e anche in quel caso lì Ed Sheeran ha deciso che, per riparare, diciamo, in questo caso era giusto farlo, ha fatto firmare anche gli autori di Scrubs delle TLC. Questo mi sembra molto corretto, perché se nel caso di prima di Mark Ronson c'era una forzatura, qui invece, insomma, è chiaro che hanno trovato un po' una scorciatoia. Devo dirvi che Ed Sheeran è un po' recidivo, ne ha diverse di queste cause o segnalazioni che poi magari sono finite in nulla. Ve ne faccio sentire un'altra. Questo è un pezzo di Ed Sheeran intitolato Photograph, con questo arpeggio iniziale, anche questo d'un'ovvietà, secondo me, terrificante. Poi c'è la prima strofa, ecco.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.
0: Diciamo che qui di originalità zero, Ecco, io mi fermo qui perché non ha molto altro da raccontare questo pezzo di Photograph. Beh, no, sì, il ritornello, diciamo, potrebbe essere interessante sentirlo.

Insomma, quello che voglio dirvi è che sostanzialmente ce ne sono un'enorme quantità di questi plagi, mezze ispirazioni, e secondo me sono anche aumentati molto di numero rispetto a quelli che si individuavano anni fa. Il motivo per cui questa cosa succede probabilmente è che il pop si è talmente tanto semplificato, si è addirittura infantilizzato, è un po' come se avesse diminuito, come dire, il proprio vocabolario, no? Quindi se diminuisci i fattori è molto più facile che alla fine le combinazioni di questi fattori possano risultare simili, le stesse. È un impoverimento generale, insomma, che è stato fatto del pop, che è fatto da probabilmente da autori meno preparati e forse anche un po' più furbetti di quelli che c'erano una volta. C'è qualcosa del genere anche in Italia.

0: Dimenticarsi di Battisti, forse bisognerebbe piuttosto mettere come sottotitolo. La canzone di Elodie che ha portato a Sanremo, direi tra l'altro molto ben prodotta, cantata benissimo, però con questo trucchetto nel ritornello. Era Sanremo, insomma, bisognava arrivare subito al punto e di conseguenza forse hanno trovato quella scorciatoia. Sentiamocelo però, Battisti.
1: E penso a te.

0: B-side. Contenuti correlati a A mano.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Manz, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
4: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
5: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
3: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
6: Chi è quel tizio?
5: Raphael, un vecchio amico di scuola.
7: Cécile mi parla sempre di te.
6: A me di te non ha mai parlato.
3: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
6: Se ci fosse un problema me lo diresti.
3: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, ogni tanto fa bene tornare ad ascoltare i Living Colour, perché comunque nel loro momento storico sono stati un gruppo fortemente rappresentativo di un'idea, quella del black rock. Anzi, Vernon Reid aveva si era inventato questa una sorta di collettivo, insomma, che si chiamava, se ricordo bene, Black Rock Coalition. E si definivano un collettivo no profit, traduco, no profit, di artisti, intellettuali, appassionati e individui dediti alla totale libertà creativa degli artisti neri, insomma una piattaforma, di nuovo virgolette aperte, per negri elettrici, esoterici, sperimentali, d'avanguardia, per trovarsi l'un l'altro come unicorni nella foresta. Beh, difatti, insomma, questo collettivo di musicisti era diventato abbastanza un centro di riferimento per molti altri musicisti, tant'è vero che Michelle Ndegeos Lo, all'epoca sconosciuta bassista, insomma, che doveva ancora iniziare la sua carriera, si parla del 91, fece un provino per Living Colour e non la presero, però comunque entrò nell'orbita di questa Black Rock Coalition e poco dopo conobbe Madonna.

Ed è lei, infatti, è proprio Michelle che fa questa parte qui, un po' rappata, un po' parlata, come perfettamente nel suo stile, non solo, ma anche lei che suona il basso in questa I'd Rather Be Your Lover di Madonna. Qui siamo nel 1994. Madonna all'epoca aveva fondato una etichetta che si chiama Maverick, non so se ce l'abbia ancora adesso, dove aveva cominciato a produrre un po' di artisti, e fra i primi artisti che pubblicano un disco proprio con la Maverick di Madonna c'è Michelle, che fa uscire questo suo famoso primo disco intitolato Plantation Lullabies, che, se ricordo bene, vince addirittura 2 o 3 Grammy Award, una cosa pazzesca per l'epoca. E

Michelle, Deuteronomy Niggerman. Allora, quello che ha fatto secondo me molto la differenza è che, appunto, come vi dicevo prima, Michelle è all'interno tuttora di una comunità di musicisti validissimi. All'epoca forse qualcuno ruotava anche all'interno di questa Black Rock Coalition, ma di fatto in questo album ci sono dei musicisti storici. C'è per esempio Billy Preston che suona le tastiere e c'è un batterista che si chiama Gene Lake, Oliver Gene Lake, che è lo stesso batterista che suona con Maxwell.

Che groove pazzesco! Devo dirvi che anche in questo album che conteneva Something Something di Maxwell ci sono dei musicisti incredibili, eh? C'è il batterista di cui vi parlavo, c'è anche Hemp Fiddler e, come non a caso, nel disco di Michelle c'è un chitarrista che si chiama Wah Wah Watson.

Questo è Herbie Hancock, niente poco di meno che, con un pezzo preso da un disco del 1975 intitolato Man Child, uno di quei dischi di funk, jazz, pazzeschi che ha fatto Herbie Hancock, in questo caso con questo chitarrista incredibile che si chiama Wawa Watson, che è impossibile raccontare tutto quello che ha fatto perché è praticamente uno dei fenomeni, diciamo, della musica americana dagli anni 60 fino a chissà quando. Ma il capolavoro di quel disco di cui vi racconto, di Michelle, di Peace Beyond Passion, così si intitola

capolavoro di pezzo e anche diversione questo. Michelle, madre, non ha mai nascosto la sua omosessualità o bisessualità, anzi ne ha fatto sempre un argomento anche politico nei suoi testi, e qui invece ha avuto un modo particolarmente elegante di trattare la materia, perché ha preso questo pezzo

scritto da Bill Withers, che è sostanzialmente un uomo che fa una scenata di gelosia alla fidanzata. Gli dice: t'ho visto andare in giro per la strada con quello lì, dimmi chi è quello lì e che cosa significa per te quello lì. Who is he and what is he to you? Ok? E Michelle cosa ha fatto? Semplicemente ha preso il testo così com'era, senza cambiare al femminile, e lo ha rifatto lei. Dentro quell'album, che è un album fantastico, di Bill Withers, c'era un altro pezzo incredibile. L'album si intitola Steel Bill, contiene un sacco di canzoni. Dobbiamo farci un giro una di queste sere a B-Side, ma una dei pezzi più belli, oltre a Who Is He, What Is He To You, è questa Kissing My Love.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi

0: per ogni ora.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

MEF dei primi anni 90, questo. Una bella formula quella di mettere insieme il rap naturalmente e tanti riferimenti al soul, anche al jazz, ma soprattutto al soul anche grazie ai campionamenti, no? Che si andava a individuare in questo grande archivio, questi dischi storici della musica black. Un po' di questa atmosfera la trovi in un disco uscito pochi giorni fa di Krishna.

Krishna, sei tu. Allora, visto che siamo finiti, diciamo, in questo serbatoio di novità, di pezzi usciti pochi giorni fa, vi faccio sentire una cosa che arriva da Plum, che ha una voce pazzesca e ne dà una dimostrazione in questa prima parte del pezzo.

Numb dei Portishead con questo rullante. Sentite? Tan. Che sembra una pentola. Diciamo che è tutta ricerca del suono che hanno fatto, eh? Non pensate che sia tutto così. Una campana o una pentola? C'è effettivamente del genio in quello che hanno fatto, è anche per questo che poi lo si chiama Bristol Sound. E un altro dei protagonisti di quel suono lì è stato Tricky, che venerdì scorso ha pubblicato un ultimo singolo di un EP, questa Still See Me There, che come al solito condivide con la voce femminile, e questa volta è quella di Mitch Sanders.

Comunque, intanto mi sbagliavo, Mitch Sanders non è una cantante, ma un cantante abbastanza particolare, perché Tricky in genere fa sempre questo contraltare fra la sua voce e una voce femminile, ma qui in questo caso col falsetto, diciamo che esteticamente ottiene esattamente lo stesso risultato. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che il 9 luglio Tricky sarà in Italia per una data alla Triennale qui a Milano, ma mi dicono che è già sold out il concerto, ovviamente, insomma la cosa non mi stupisce. Andiamo avanti, un'altra novità.

Il bravo Quin Houlton ha tirato fuori quest'altro singolo intitolato Circles. Ecco, questo è un musicista che non ha mai fatto niente di mediocre. Poi può piacere o non piacere, però devo dirvi che ha sempre una sua spiccata originalità, come avete sentito anche da questi suoni, e continua, secondo me, a migliorare. Yasmin Lacey, anche lei ha fatto uscire un altro singolo, Sweetest Season.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: Giorgio. E non perdere gli appuntamenti Extra Viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

so se avete seguito in questi ultimi tempi, insomma, una vicenda che riguarda l'isola di Haiti, che è da mesi, forse addirittura da anni, in condizioni veramente di caos, di anarchia totale, soprattutto la capitale, dopo terremoti, rivolte, cadute di governo, colpi di Stato. È una situazione che sembra quasi da film di fantascienza post-atomico, dove bande, diciamo, di criminali stanno ormai spadroneggiando, si sono divise la città. Questa è la situazione, ecco. Però in realtà questo pezzo di Charles Mingus, che si intitola Haitian Fight Song, è proprio riferito a una situazione simile, solo accaduta nel Settecento. Il riferimento è una rivolta degli schiavi neri all'epoca ad Haiti. Infatti non so se avete notato il pezzo, qualcuno insomma lo descrive come anche un po' una sorta di allusione all'assemblarsi delle persone, in questo caso assemblarsi degli strumenti, e poi la partenza, diciamo, della rivolta. Charles Mingus, contrabbassista, insomma, fra quelli le pietre fondamentali della storia del jazz, ecco, lui è

di quelli. Facciamo un salto temporale, vi faccio sentire cose dove il suono del contrabbasso, insomma, è fondamentale, ma solo così come introduzione, poi ci concentreremo sulle novità. Questo è il contrabbassista di Momoko Gil, che è una batterista, ha fatto uno splendido album. Questa è No Others.

chiama Momo Kogil e questo è No Others. C'è un'altra novità che arriva da una violoncellista non classica, come sentite ovviamente. Si chiama Midori Jagger e questa è la sua Planted.

È molto particolare questa Midori Jagger di cui avete appena sentito Planted, particolare perché insomma è una violoncellista classica. Io vi ho detto che non fa musica classica, ma in realtà la preparazione è quella. Tra l'altro lei racconta di suonare costantemente Bach e Mahler perché ha imparato insomma il valore di questi musicisti in orchestra, e quando poi fa i suoi pezzi, come sentite, non sono così facilmente classificati il Billy né jazz né pop né musica classica. La seguiamo, e intanto Nicholas Payton con Esperanza Spalding.

trovate questa Unconditional Love all'interno di uno dei, delle tante produzioni che fa Nicholas Payton, che è un trombettista, spesso con altri musicisti bravissimi, come nel caso di questa Unconditional Love, la contrabbassista e cantante, l'avete anche sentita cantare, è

Si chiama Braxton Cook, sassofonista, cantante, con questa voce molto dolce, questo pezzo di qualche anno fa intitolato Somewhere in Between, che ritrovo in questo disco invece che arriva da un trombettista spagnolo, per la precisione nato a Ibiza, e anche un DJ, almeno così racconta la sua biografia, e condivide questa You Know con Braxton Cook.

C'è ancora un disco che voglio farvi ascoltare, che forse varrebbe la pena anche di approfondire, ma magari lo faremo in una di queste prossime sere, ed è il disco di questa cantante, produttrice di se stessa. Si chiama Sharada Shashidhar. Io la prendo in giro perché ha troppe H e troppe A, ma la ragione del suo nome è che il padre è indiano, tra l'altro anche lui musicista, violinista mi sembra, e recentemente Sharada ha pubblicato un nuovo album, questo da cui estraggo Escape Artist.

0: perfetta per finire B-Side, per arrivare a mezzanotte, lasciarvi a Extra. B-Side torna domani dalle 22.
1: B-Side. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rabbi Arnoun Bibi Cool. Rabbi Arnoun, un maestro gnawa marocchino trasferitosi in Germania insieme a Bibi Cool, grandissimo produttore di musica elettronica tedesco ovviamente, e insieme hanno realizzato questo disco e poi ne hanno fatto anche un altro successivamente dopo qualche anno. E dal primo capitolo di Electric Gnawa Lone abbiamo sentito questa traccia che si chiama Yomali. Buonasera a tutti, partiamo per una nuova puntata. Vi dico subito che le prossime puntate, da qui a giovedì, nella seconda parte di Extra, andremo ad esplorare alcuni dei festival italiani più interessanti, diciamo quelli che nella lineup hanno la maggior parte della musica che suoniamo ogni sera qui su Radio Capital. In Italia ce ne sono tantissimi di festival, ne ho contati sicuramente più di 40-50, insomma sono veramente tantissimi festival a tema musicale, senza contare poi quelli letterari, quelli di viaggio, insomma ce ne sono veramente veramente un sacco che partono con la stagione estiva. Ne abbiamo presi in esame qualcuno e stasera partiremo da uno di quelli di cui Radio Capital è partner. Comunque ne parliamo dopo la sigla, state qui
1: su Radio Capital a minuit. Tutto est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Buonasera a tutti, sono Alex Paletta, vi porto con me in questo viaggio che facciamo ogni sera nel periodo invernale, da settembre fino a giugno, fino a fine giugno va in onda Extra ogni sera dal lunedì al venerdì qui su Radio Capital, ma insomma lo sapete perché questa è la settima stagione che siamo in onda su Radio Capital, quindi insomma oramai forse a quest'ora avete capito, no? Che parliamo di musica extra, mettiamola così. Allora, vi do subito le maniere per mettervi in contatto con me: 342-342-2190 è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show oppure il mio profilo Instagram Alex Paletta. Allora, come vi dicevo prima della sigla, questa settimana fino a giovedì per quattro puntate, nella seconda parte di Extra andremo ad esplorare qualcuno, alcuni

festival più importanti in Italia, quelli che hanno la musica che ci piace, almeno insomma in una parte sostantiva della lineup. Partiremo questa sera con il Locus Festival, che è un festival insomma che ha una tradizione oramai veramente ventennale. Quest'anno festeggiano la 21esima edizione e Radio Capital è orgogliosamente partner di questo bellissimo festival. Ma toccheremo anche il Jazz Refound, che si svolge a Cellamonte, Locus Festival ovviamente in Puglia, il Viva Festival, il Gaeta Jazz Festival, il Fano Jazz Festival, no, Fano Jazz by the Sea si chiama, poi Porto Rubino e festival, insomma, per dare, come dire, una panoramica da nord a sud dei vari festival italiani estivi. Dicevo, il Locus Festival che si sviluppa dal 18 giugno fino al 2 di settembre, con alcune date di anticipazione di quello che poi sarà il festival vero e proprio, inteso proprio come festival, che si svolgerà dal 7 al 14 di agosto. Ne parliamo nella seconda parte. Stasera partiremo con il Locus Festival, domani sarà la volta del Jazz Refound, poi mercoledì metterò insieme qualche festival del centro sud Italia, Viva Festival, Gaeta Jazz Festival, Jazz by the Sea, Fano Jazz by the Sea, scusate, e Porto Rubino, e chiuderemo giovedì con il Festivalle, che è molto probabilmente il festival siciliano, come dire, che rispecchia più le caratteristiche della musica che suoniamo ogni sera qui su Radio Capital. Però la prima parte, come al solito, ci facciamo un viaggetto sulle nostre cose e partiamo da Ilan Ersain, che ha fatto uno degli album più belli di questo inizio 2026. Un album che è uscito inizio anno, si chiama Istanbul Sessions Mahalle. Per questo sassofonista di origine è turca, perché non so se il padre o la madre sono turchi, ma lui è nato in Svezia. Ora da una ventina d'anni vive e lavora a New York, dove ha messo su una super label, la Nu Blu Records, e anche un super locale, il Nu Blu Club, che è uno dei locali più interessanti per quello che riguarda i suoni del mondo, proprio a New York City. Questa si chiama Oda Kule, Ilan Ersain, insieme a musicisti turchi eccezionali, un album veramente bellissimo che vi consiglio di mettervi.

Un'altra artista che mi piace davvero molto si chiama Yaz Ahmed, è una trombettista, come avete sentito insomma dal pezzo che abbiamo sentito. Ha da poco pubblicato questo nuovo EP che si chiama Shinrin Yoku, un EP con 4-5 tracce, nelle quali c'era anche questa che si chiama Dawn Patrol. Andiamocene adesso in Svizzera a trovare un artista

cubana che si è formata musicalmente in Venezuela, ovviamente anche a Cuba, per poi trasferirsi in Svizzera e cercare successo nel mondo del jazz europeo. Si chiama Ilian Canizares, da poco

Questa è il nuovo quartetto denominato MAQ qui su Radio Capital in questa serata di lunedì sera. State qui perché nella seconda parte di Extra parleremo e vi faccio sentire alcuni degli artisti che suoneranno al Locus Festival, che partirà il 18 di giugno e si chiuderà il 2 settembre. Un festival veramente importantissimo, uno dei più grandi in Italia e uno dei più extra, tra virgolette, passatemi il termine. Però ci arriviamo ascoltando il nuovo progetto formato da Elado Negro e Regina Tropical, due artisti statunitensi di origine centro-sudamericana. Il pezzo si chiama Sensation e il loro progetto è ovviamente Elado Tropical. State qui che tra poco parliamo del Locus Festival. Con...

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

No, lo sapete che ogni volta che passo in radio io sono un cane con questo pezzo che si chiama Heaver, la mia anima proprio vola altissima. Un pezzo bellissimo che fa parte di un album di qualche tempo fa che si chiama Ira per Io sono un cane, che sarà protagonista per un concerto venerdì 17 luglio a Andria all'interno del Locust Festival. Allora, parliamo un po' del Locust Festival. È un festival incredibile alla sua 21esima edizione, di cui Radio Capital è fieramente partner, ed è un festival che si sviluppa, come vi ho detto, dal 18 giugno al 2 settembre. Ci sono un po' di date con artisti anche molto importanti, molto pop, come i Beat, che è il nuovo progetto di Robert Fripp, che rifanno la musica dei King Crimson degli anni 90, Johnny Marr, un tributo a Miles Davis con Marcus Miller, David Byrne, Kneecap, ma anche artisti italiani come Daniele Silvestri, come Il dito nella piaga. Insomma, ci sono delle cose più pop che si sviluppano tra il 18 di giugno e il 7 di agosto in varie location della Puglia. Quindi, se volete avere informazioni più precise, c'è il sito ufficiale del Locust Festival dove trovate tutto il programma, e all'interno del Locust Festival ci sono un sacco di gruppi che suoniamo molto spesso qui su Radio Capital. Iniziamo subito con Sébastien Tellier, uno degli artisti francesi più importanti per quello che riguarda la musica indipendente, che suonerà martedì 11 di agosto al Loco Rotondo alla Masseria Ferragnano. Allora, il festival si sviluppa, come vi ho detto, con alcune date tra giugno e gli inizi di agosto in varie location della Puglia, in varie città della Puglia, ma poi si concentra dal 7 al 14 di agosto alla Masseria Ferragnano al Loco Rotondo, dove sera dopo sera ci sono una serie di concerti veramente incredibili. La sera in cui Sébastien Tellier farà il suo concerto, ve lo ripeto, martedì 11 di agosto, suoneranno anche i Too Many DJs in DJ set e altri artisti per una serata veramente incredibile. Sentiamo questa che si chiama La Ritournelle, Sébastien Tellier qui su Radio Capital.

Un'altra serata veramente incredibile sarà quella del 14 di agosto e sarà una super festa perché ci saranno i Subsonica, ci sarà Tara che ha fatto un singolo insieme ai Subsonica, ma questa volta suonerà insomma con un live da solista, e poi ci saranno gli Orb che abbiamo in sottofondo, quindi una serata super elettronica e una serata sicuramente per ballare tutta la notte. Ovviamente il venerdì 14 agosto è una delle date più importanti per il Locus Festival, ma per l'estate in generale, no? Si fa festa, si va a ballare, il giorno dopo è Ferragosto, quindi insomma è abbastanza normale che ci siano feste del genere. Alla Masseria Ferragnano per il Locus Festival, super seratona con Orb, Subsonica e Tara. Un'altra grandissima serata sarà quella di domenica 9 di agosto, sempre alla Masseria Ferragnano, al Loco Rotondo, una serata che vedrà protagonisti gli Ezra Collective insieme anche a Mannarino. Li sentiamo gli Ezra Collective con il nuovo singolo insieme a Pasolio, che preannuncia l'uscita di un nuovo disco. Il pezzo si chiama Only Love.

E questo è il suono della Niña, potentissimo, molto energico, e i suoi live sono veramente una bomba atomica. Forse non è il caso di usare questo termine visto il periodo che stiamo vivendo, però insomma, comunque era per rendere l'idea una cosa veramente fortissima. E la serata in cui suonerà la Niña molto probabilmente è la serata migliore dal mio punto di vista, quella che si avvicina più ai miei gusti.

turisti e che in un certo senso è più adatta al luogo in cui viene accolta. La Masseria Ferragnano a Loco Rotondo, Locus Festival è un festival pugliese, quindi insomma questo tipo di musica unita anche al live di Davide Ambrogio e al concerto di Vinicio Capossela che rifà il ballo di San Vito per intero, sicuramente è una serata da non perdere. Mercoledì 12 di agosto, Loco Rotondo, Masseria Ferragnano, Locus Festival, Vinicio Capossela, La Niña e Davide Ambrogio, che sentiamo adesso.

Bene, spero di avervi incuriosito parlando appunto del Locus Festival, di cui Radio Capital fieramente è partner quest'anno. Trovate tutte le informazioni sui vari canali social del Locus Festival sul sito, insomma è abbastanza facile oramai reperire informazioni, acquistare biglietti e avere tutto quello che vi serve per partecipare a queste serate. Il festival si chiuderà con il ritorno di una super band che andò prima in classifica con il loro disco nel 1997, sì, insomma questo disco arrivò primo in classifica. Parlo dei CSI, che inizieranno il tour proprio a fine estate per qualche data in giro per l'Italia. Riformatisi nuovamente, li ascoltiamo stasera con Tabula Rasa Elettrificata e questo pezzo che è Unità di Produzione, proprio la traccia che lo apriva. Ah, il concerto sarà il 2 di settembre a Fasano, proprio per chiudere in bellezza il Locus Festival. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani, dove parleremo del Jazz Refound, super festival che si tiene nel Monferrato a Cellamonte. Rimanete su Radio Capital, ci sentiamo domani a mezzanotte oppure quando volete su capital.it. Buonanotte da Alex Paletta.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: We'll be right back.

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Ve l'ho già detto, c'è un solo attore sulla terra a cui affiderei le chiavi di casa, il pin del bancomat e il mio gatto senza paura di danni. Quest'uomo si chiama Tom Hanks. Da sempre rappresenta integrità, fiducia, onestà e nel film di oggi ancora di più. Ogni giorno, infatti, davanti a milioni di bambini, il personaggio di questa pellicola che ho scelto e che lui interpreta si toglie la giacca e le scarpe, indossa un cardigan rosso e canta «Won't you be my neighbor?», cioè «Non vuoi essere il mio vicino?». La sua voce è così calma che sembra poter guarire qualsiasi ferita. Accanto a lui c'è un altro uomo, molto diverso, un giornalista che di ferita ne ha una grande e sanguinante. Il padre lo ha abbandonato da bambino e lui da allora scrive articoli come pugnali, perché ha imparato a difendersi. Sì, ma da chi? I due si incontrano e niente sarà più come prima. Il film si intitola Un amico straordinario. Lloyd Vogel, Matthew Rhys, il protagonista della serie TV The Americans, è un giornalista investigativo di Esquire con la reputazione di penna avvelenata. Al matrimonio di sua sorella rivede il padre Jerry, cioè Chris Cooper, l'uomo che lo ha abbandonato da piccolo. Non riesce a trattenere la rabbia, finisce alle mani sotto gli occhi di tutti. Il suo editore, per trasformare lo scandalo in qualcosa di positivo, gli affida una nuova rubrica, Uomini che sono fonte di ispirazione. E il primo incarico è intervistare Fred Rogers, cioè Tom Hanks, il celebre conduttore del programma per bambini Mr. Rogers Neighborhood, un'icona di gentilezza che ha cresciuto generazioni di americani, insegnando loro ad affrontare la paura, la morte, il divorzio dei genitori.
1: Pubblichiamo un pezzo su Uomini fonte di ispirazione.
2: Chi?
1: Il signor Rogers.
2: Ciao vicino.
1: L'adorato conduttore della TV per bambini.
2: Com'è bello rivederti oggi.
3: Mi hai assunto come giornalista investigativo, non faccio sviolinate.
1: 400 parole, fa un bel lavoro.
0: Lloyd si presenta scettico, crede che dietro la bonarietà del conduttore ci sia una maschera. Invece Rogers si rivela esattamente come in televisione, affabile, presente e stranamente interessato più alla vita del giornalista che alle proprie risposte. Chiede notizie del padre, chiede come si sente Lloyd, lo guarda negli occhi e aspetta. Nel corso di più incontri, Lloyd scopre che Rogers non è solo un uomo buono, è un pastore protestante che ha scelto la televisione perché i programmi per bambini degli anni 60 erano stupidi e superficiali, non fornivano gli strumenti per capire la vita. Così lui ha creato un vicinato immaginario, fatto di marionette, un tram e un castello, dove in ogni puntata si parla di cose vere. E lo ha fatto per decenni, dal 1968 al 2001. Tom Hanks, per interpretarlo, ha dovuto imparare a rallentare. La sua voce è diventata melodiosa, i movimenti lenti, ha indossato una parrucca e sopracciglia finte e ha ricevuto in regalo dalla moglie di Fred Rogers alcune delle sue cravatte originali. Hanks ha detto che interpretare Rogers è stato terrificante per l'enorme responsabilità, ma il risultato è commovente. La presenza di Rogers nella vita di Lloyd lo costringe a fare conti con il passato. Il giornalista che ha sempre rifiutato il padre inizia ad aprirsi, ma proprio quando sembra pronto a dare una seconda possibilità, il destino sembra voler rovinare tutto. Il film è basato su una storia vera, l'articolo Can You Say Hero? Che il giornalista Tom Junod scrisse per Esquire nel 1998. Junod, come Lloyd, era un uomo arrabbiato e l'incontro con Rogers gli cambiò la vita. La regista Marielle Heller ha ricostruito ogni dettaglio con amore, persino le marionette dello show sono state realizzate a mano copiando le originali. A volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci guardi con calma e ci dica che va bene essere fragili. Tom Hanks, candidato all'Oscar per questo ruolo, vi farà venire voglia di averlo come vicino per affidargli buona parte della vostra casa. Un amico straordinario è disponibile su Netflix. Fazzoletti 3 su 5, popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché, in un mondo che ci insegna a non crollare mai, questa pellicola è un abbraccio lungo un'ora e mezza. Buona visione!
4: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
5: This is Gold. Gold.
6: Gold.
4: Da questo momento
5: Capital Gold.
4: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
5: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
4: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Listen to the night.